evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota, detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, nella sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

me, show your love. Oh, don't wait.

0: Sono le 3:02.
1: Il deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Sono le 4:03.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Beppe.
3: Ciao Vanna.
2: Come stai?
3: Tutto a posto.
2: Ci siamo, nuovo episodio di Crazy Week.
3: La settimana. Che si dice?

0: estesa e viceversa. Dopo aver individuato la causa del problema informatico, ovviamente, i tecnici della ditta hanno prontamente applicato tutte le azioni correttive necessarie e quindi le utenti coinvolte, che pensa un po' erano 11, sono state avvisate lo stesso giorno. Cioè, tu pensa a queste povere ragazze che magari panico, paura, risultavano essere incinte.
1: Ma tu provi a immaginare una che sapeva di essere incinta, sei incinta e invece non era vero. Ha scatenato magari chissà. Il contrario non è. Vabbè, tu mi parli della tecnologia, ma la tecnologia ha i suoi diritti, ricordati quello che ti dico. Perché? Perché è successo uno strano caso dell'azienda che la domenica deve far riposare anche i robot. La notizia viene dalla Germania e Tegu, la catena di supermercati tedesca, che da 4 anni ha lanciato, diciamo, decine di negozi totalmente automatizzati, quindi tante casse a gettone, viene a dire, che fanno tutto da sé. Però è successa che è iniziata una battaglia legale. Perché? Perché è stato stabilito che il riposo domenicale è di tutti i lavoratori, vale anche per questo robot. Quindi te lo immagini che devono fare.
0: Se hanno bisogno anche loro di riposo, siamo messi malissimo.
1: Siamo messi male, insomma, però anche loro hanno i loro diritti. Quindi basta, dovete farle smettere di lavorare la domenica i robot.
0: Vai. Va bene, siamo d'accordo. Ok. Allora, voliamo in India. Hanno scambiato per acqua santa l'acqua fuoriuscita della parete di un tempio sacro, ma era semplicemente la condensa del condizionatore.
1: Oddio, e che è successo?
0: Quindi tu immaginati davvero, perché sto guardando le foto, queste persone che con il bicchierino cercano di raccogliere questa acqua miracolosa, che altro non era la condensa. Succede al tempio di Mathura Vrindavan,
1: sicuramente quello, così. Va bene.
0: In India, alcuni fedeli hanno interpretato come acqua sacra il liquido che sgorgava da una scultura raffigurante una testa d'elefante. In realtà si trattava semplicemente di condensa proveniente da un condizionatore installato nelle vicinanze della parete.
1: Tu ci pensi bene.
0: Tu pensa a queste povere persone a casa con questo bicchierino d'acqua. Che
1: ma te lo immagini una di quelle che aveva avuto il risultato che era incinta, è andata a pregare lì, poi gli ho scontato. Tu mi parli di strani rumori, no?
0: Sì.
1: Insomma, che poi sono arrivate strane cose che escono dalle pareti, insomma, chissà mai. Chissà che cosa succede. Io invece ti porto una notizia, Kenza, che una ragazza statunitense a un certo punto sentiva dei lavori in casa. Ora tieni presente che era un periodo che c'era delle persone che stavano facendo dei lavoratori,
0: dei lavori di manutenzione.
1: È successo che a un certo punto sentiva lavori, i rumori, e a un certo punto ha visto una manina scappare da una parete di cartongesso che era stata appena fatta, gli avevano murato dentro il gatto. Sì, si vede questo gattino che con le manine,
0: ma
1: renditi conto. E lei dice pensava ai fantasmi, pensava tutto, soltanto che era sparito il gatto.
0: No,
1: quindi comunque
0: gattino,
1: salvato, tutto a posto.
0: Il
1: problema è che magari mentre i muratori erano lì che montavano queste cose, va a capire che
0: ho capito, non si sono accorti, povero gattino.
1: Il gatto, comunque tutto a posto, non vi preoccupate, il personale ha aiutato a bucare ancora di più il muro e il gattino è uscito
0: sano e salvo. Bene, sono contenta. Ok, allora, quindi tu mi hai parlato di gatti, io ti parlo di orsi. Perché tu pensa che in California un orso nero è stato avvistato su una spiaggia e si è fatto pure il bagno.
1: Come quindi, sarebbe a dire, in California tranquillo così.
0: L'orso praticamente passa accanto a diversi bagnanti mentre si dirige verso l'acqua, e un secondo poi c'è anche un secondo video dove mostra che l'orso nuota a pochi passi dalla riva. Quindi questo orsetto che si fa il bagno,
1: gli animali ormai sono integrati tra noi, mi verrebbe dire. Te lo immagini murare in un muro un orso? Magari
0: difficile,
1: un gattino di prima. Vabbè, senti, l'amore per animali è sicuramente molto grande da tutti, però c'è anche chi ci vive a volte in determinate situazioni che non è così tanto contento. La notizia viene dalla Germania sempre. Pensa che in Germania ovviamente c'è stata la proposta di vietare qualunque tipo di importazione di trofei di caccia, dall'Africa verso la Germania, perché sai che c'è anche questa cosa, insomma,
0: questo traffico.
1: Esatto. E allora il Botswana, che è un paese dell'Africa, cosa ha detto? E dice va bene, voi volete vietare l'importazione di questa roba? Bene, allora vuole inviare 20.000 elefanti in Europa per protesta.
0: Sostanzialmente
1: ha detto va bene, se vi piacciono così tanto, per favore accettate questo regalo da noi.
0: Ecco.
1: Quindi dice probabilmente gli elefanti nel Botswana, insomma, visto che ce ne sono tanti, qualche problemino.

0: Lo danno almeno a sentire questi che hanno detto ne volete 20.000? Ve li mandiamo.
1: Eccoci, ecco, quindi, va bene, chissà, ok, bel regalo, grazie. Ok, allora usciamo fuori dal tema animali. Ti porto a Como e tu mi dirai che cosa succede.
0: Che ci faccio
1: a Como? Sì, che ci facciamo? Vabbè, a Como hanno iniziato a vendere l'area del lago.
0: Ora l'acqua mi dirai, ma poi non
1: davvero, sono... davvero. Una lattina di quest'area, questo souvenir, costa 9,90 euro.
0: Ma non ci può, dai, ma sul serio?
1: Davvero,
0: cioè, ma
1: davvero.
0: C'è, cioè, l'area del lago di Como.
1: Sì, un'agenzia di comunicazione ha infatti messo in vendita delle lattine contenenti ben 400 ml di aria. Cioè l'area del lago più bella del mondo, poi oltretutto viene scritto
0: l'area più bella, sì, magari sì, più profumata, vogliamo scendo proprio più bella,
1: l'area più bella del
0: mondo. Avrei capito l'acqua, quel braccio del lago di Como, te la ricordi? No,
1: no,
0: insomma,
1: loro
0: c'è promessi
1: vendono,
0: sposi
1: loro
0: no,
1: vendono l'area,
0: l'area di Lucia, di Lenz di Lucia. Vabbè, ma la vendono, ma siamo sicuri?
1: 9,90 euro, Beppe.
0: Ma come,
1: se la vuoi comprare, puoi comprarla.
0: Allora da domani potremo vendere l'area di Arezzo, ve la diamo a un prezzo stracciato e con il fumo dentro. Quindi,
1: no, ecco, proprio.
0: A 5 euro la vendiamo.
1: Eccoci,
0: va bene, so, è incredibile.
1: Questa è incredibile, cioè, sì,
0: ma,
1: è incredibile.
0: Ma dimmi te, vabbè, con un, cosa non si fa per vivere?
1: Bravo.
0: E allora ve ne dico anche un'altra. Sapete che, insomma, ci sono i ladruncoli in giro, insomma, no? E c'è una ladra che, però, la notizia viene da Melbourne, in Australia. Probabilmente lei voleva andare a prendersi una di quelle lattine dell'area di Como. Perché? Che cosa ha fatto? Si è messa, si vede dalle telecamere, si è messa a fare lo yoga tranquillamente davanti il negozio. Poi una volta,
1: vabbè,
0: che
1: Beppe, questo è il riscaldamento.
0: Ho capito, una volta che ha finito di fare lo yoga in questa il Philipsab's Bakery, una panetteria di Melbourne, e sta entrata dentro, si è presa il pane, si è presa probabilmente anche la lattina del lago di Como. Se n'è andata.
1: E poi se n'è andata, cioè, così, ha fatto questo colpo.
0: Sì, cioè, si vede nelle immagini, insomma, questa qui che tranquillamente fa lo yoga, fa tutti i suoi esercizi.
1: Sì, fa riscaldamento pre-rapina, va bene.
0: Vabbè, insomma, pensa che non si fa per l'area del lago di Como.
1: Pensa
0: va bene.
1: Un po', va bene.
0: No, questa me la dovevi dire.
1: questa è bellina.
0: Sì, vabbè,
1: allora, ritorniamo in Italia e praticamente un signore compra un gratta e vinci. A noi ci piacciono questi gratta e vinci perché ogni volta troviamo queste notizie su gratta e vinci. Vabbè, compra un gratta e vinci con i soldi trovati per terra e vince 1 milione.
0: Dai.
1: Questo signore praticamente ha trovato 20 euro in un parcheggio. Lui ha detto: in realtà io non avevo intenzione di giocare, però poi che fai? Vai lì al tabaccaio, prendi un gratta e vinci e vinci 1 milione di euro.
0: Scusa, compri.
1: Così, easy.
0: Quanto costa un gratta e vinci? C'è da 1 euro?
1: Ma io penso che lui con questi 20 euro abbia preso proprio un gratta e vinci da 20 euro.
0: No, perché magari
1: forse
0: aveva comprato una lattina di area del lago di Como,
1: vabbè,
0: e col resto ci ha preso un gratta e vinci.
1: Ti sei
0: questa
1: con l'area di Como,
0: no,
1: vabbè, è strana
0: così.
1: Però effettivamente questa è strana.
0: Ma non me lo dovevi dire così. Vabbè, io ti ho parlato di una ladra, ma ora ti porto anche di un ladro, perché insomma, quando ne si dice nelle città c'è il traffico, no? Il traffico, tutti lo stramalediamo,
1: sì,
0: ma non è così per quel signore a Napoli, che gli era stato diciamo così rubata l'auto. E quindi è successo che questo signore ha chiamato la polizia e racconta che gli è stata appena rubata l'auto. Gli agenti forniscono una descrizione dell'auto, di tutto, di quello, insomma, di com'era, e spiega anche il tragitto che stava facendo.
1: Certo.
0: Ecco, il malcapitato ladro, un 46enne napoletano con precedenti, però purtroppo non ha fatto i conti con il traffico. Si è infilato in una strada in un vicolo che a quell'ora è completamente bloccato dal traffico. Quando se ne è reso conto, ecco, ha cercato di scendere, ma ormai gli agenti
1: era già
0: l'hanno
1: troppo
0: tanato,
1: tardi.
0: Quindi
1: per una volta il traffico però è servito a qualcosa.
0: Sì, il classico caso di un ladro intrappolato nel traffico che mai più di ora proprio gli è andata
1: bellissimo.
0: Va bene
1: Beppe,
0: poi?
1: Niente, allora le nostre notizie per questa settimana sono terminate. Oppure ce ne vuoi dire una così al volo?
0: Senti,
1: tu
0: quella del 70enne che guida per, no, quello che guida per 70 anni senza patente perché pensava che non servisse.
1: Glissiamo,
0: chissà se era quel ladro, no, perché 70 anni, lui ne aveva 46. Comunque c'è questo signore che è stato fermato, un signore di 83 anni, gli hanno chiesto la patente.
1: Giustamente.
0: Sì, ma questo gli ha detto: ma che è la patente, insomma, no? Un signore che abita in provincia di Nuoro, quindi nella bellissima Sardegna. E lui, quando gli hanno chiesto il documento, lui ha detto: ma di che si parla? Dice: scusa, ecco, non aveva mai avuto la patente e ha guidato per 70 anni. Quindi, vabbè, ma io volevo chiudere con: abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato di cose, insomma, di quello che fa la tecnologia, i scioperi dei robot, le anche le macchine che danno l'aria fritta di Comoni. Com'era?
1: Non è l'aria fritta, quella è aria pulita almeno.
0: Come, scusa, 9 euro e quanto?
1: 9,90 euro.
0: Ma dai. Non c'entra nemmeno un grande vinci, quello che si vince un milione. però, che è successo? È successo questo. Una notizia che all'inizio parte un po' col triste, perché c'è un funerale e purtroppo i parenti vengono avvisati, ma chi non può partecipare decide di affidarsi alla tecnologia.
1: Cioè, pensa
0: quindi,
1: un po' però,
0: aprendo una videochiamata per assistere al funerale. Peccato che non si accorge che ha anche la telecamera accesa e lei in quel mente si fa la doccia, quindi è tutta nuda. Quindi loro partecipano con questa videochiamata, che tra l'altro era proiettata in chiesa, perché per far vedere che c'erano anche loro, una diretta via Zoom, pensa, e purtroppo lei era nuda. Si faceva la doccia nuda. Quando la donna si è spogliata, insomma, inclusa anche la depilazione, si è visto anche quando si depilava, capisci.
1: No, cioè, hanno tenuto aperto il collegamento.
0: Sì, esatto. Questa notizia viene da Londra, pensa, i grandi inglesi, ma lo sai, in inglesi che problemi hanno. Insomma, queste
1: cose. Nulla, però da almeno a un funerale non
0: c'è
1: mi
0: da dire che quando hanno cercato un po' di schermarla, ma nell'immagine che si vedono, insomma, lei è nuda.
1: Vabbè, questa è bruttina.
0: Vabbè, però quindi occhio alla tecnologia, i ricordatevi, i robot hanno il loro
1: bisogno
0: di
1: riposo
0: e hanno il loro diritto di sciopero.
1: Devono riposarsi anche loro la domenica.
0: La robot non devono, le macchinette,
1: giusto.
0: Non andate le macchinette automatiche la domenica, perché sono lavoratori come gli altri. Questo succede in Germania, speriamo.
1: Esatto, va bene Beppe. Allora, ti ringrazio. Grazie per avermi.
0: Grazie Vanna, e chissà che tu non mi regali io ti regalerò un goccino di quell'acqua che
1: Bravo,
0: è uscita
1: Beppe,
0: dal muro.
1: Grazie, perché è interessante.
0: E tu regalami però una lattina dell'aria di Como.
1: Va
0: ciao Vanna, al prossimo
1: ciao Beppe,
0: appuntamento.
1: Ciao a tutti,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 29 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.22, ora legale. La luna tramonta alle 5.19 e sorge alle 20.33, luna piena. La chiesa ricorda Santa Marta, San Faustino di Todi e i santissimi Lazzaro e Maria.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 luglio del 1958 il presidente Dwight Eisenhower firmava il National Aeronautics Space Act, l'atto di nascita della NASA, la National Aeronautics and Space Administration. L'ente divenne operativo dal 1 ottobre successivo.
0: Benessere naturale.
1: Frutta contro il caldo estivo. La frutta può essere un aiuto efficace per contrastare il caldo dell'estate. A questo scopo si può ad esempio preparare un frullato con banana, del latte di avena e 5 mandorle. Oltre che molto goloso, questo frullato ricco di potassio e magnesio è l'ideale per contrastare la stanchezza causata dal caldo.
0: Consigli pratici.
1: Ortica, farmaco e alimento. In genere bistrattata perché punge le gambe quando si cammina in campagna, l'ortica è stata rivalutata in fitoterapia, dove regola la flora batterica intestinale, attenua i dolori reumatici e frena la caduta dei capelli. Anche in gastronomia però è ingrediente gustoso per primi piatti come pasta o riso, gnocchi e per torte salate. Un suggerimento gustoso è il buonissimo e originale risotto all'ortica e fragole.
0: Hanno detto?
1: Nessuno che abbia degli amici sa cosa sia la vera solitudine. Avesse pure attorno a sé come suo avversario il mondo intero. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come al solito ci risentiamo domani.

0: Marco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.
1: Se tocco è perché non ci credo, se credo è perché sento il vuoto, se alzo le mani perché non si può respirare, se voglio sparire, se mangio quando

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì di luna piena a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Maria, alle Marta e Lazzaro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 luglio Benito Mussolini, Nando Orfei e il grande pallavolista Andrea Zorzi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado del leone, sappi che questo è uno dei gradi più importanti dello zodiaco, una persona

0: Una con questo grado, che è molto forte nell'oroscopo personale, non può essere insignificante. La stella fissa che si trova a questa longitudine conferisce un carattere notevole, anche se un umore collerico e una tendenza a esagerare nel bere o fumare bilanciano le molte doti positive. Sarai apprezzato per le tue ispirazioni geniali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo centro settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna dall'acquario ci circonda di amici e di chiacchiere in leggerezza. Lo scambio con gli altri è vivace, non superficiale. Trattiamo argomenti interessanti che catturano l'attenzione. Toro, intromissioni, interferenze e pretese assurde mettono a suo quadro l'equilibrio emotivo. Scendiamo dalla giostra e mettiamo un punto fermo. Le discussioni con chi amiamo vertono sul denaro. Guardiamo i sentimenti, sono il bene più prezioso. Gemelli, la luna in trigono con la sua corte di amici pronti a confortarci è una mano santa per superare un'eventuale delusione affettiva. Se un appuntamento sfuma e il compagno si comporta in modo bizzarro, domani chiediamo spiegazioni. Cancro, gli alti e bassi in famiglia dipendono dalle rispettive posizioni arroccate su questioni di principio. Veniamoci incontro, facciamo noi il primo passo. La situazione economica è poco fluida, non potendo contare su entrate straordinarie, limitiamo le spese. Leone, la luna in acquario minaccia di creare dissapori con gli amici, non roviniamo una vacanza per questioni di poco conto. Piccoli scontri per acquisti eccessivi sono un segnale di cose non dette che hanno bisogno di essere espresse. Vergine, il conflitto Venere-Marte ci invita alla calma. Se un comportamento dell'amato ci disorienta, non siamo precipitosi né con le parole né con i fatti. Non scoraggiamoci per un rifiuto, anche se inaspettato. Piuttosto, corriamo a prenotare una vacanza. Bilancia, la luna apporta una ventata di novità. Divertiamoci ad appagare la nostra curiosità. Un bel trigono d'aria restituisce leggerezza e ci fa guardare con occhi benevoli al passato e al futuro. Scorpione, siamo immersi in un inspiegabile disagio e sentiamo che le situazioni ci sfuggono di mano. Mettiamo a fuoco le ragioni. Un battibecco tra amici per motivi banali. Non diamogli un peso maggiore di quello che ha. Sagittario, la luna in acquario regala una bella carica, entusiasmo e il pensiero positivo indispensabile per affrontare le sfide. Qualcosa va storto nelle faccende di cuore, ma con la giusta leggerezza di spirito guardiamo avanti senza drammi. Capricorno, calibriamo le attività con le energie a disposizione per non arrivare a sera stremati. Alterniamo equamente riposo e lavoro, piacere e dovere. In amore, comportiamoci con una saggia attesa. Aspettare non vuol dire rinunciare, ma essere cauti. Acquario, non sappiamo che pesci pigliare, sospendiamo il giudizio. Non calchiamo la mano con commenti e battute soltanto per il gusto di farci notare o per una rivalsa. Pesci, mercoledì all'insegna della mutevolezza. L'incontro-scontro tra Venere e Marte compromette la nostra serenità. Insofferenza e nervosismo non aiutano. Non reagiamo con troppo impeto di fronte a un rifiuto. L'unico risultato sarebbe indurre l'altro alla fuga. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Dopo il silenzio, ciò che meglio descrive l'inesprimibile è la musica. Aldous Huxley.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
2: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dab Plus in streaming.

ci siamo di nuovo, una puntata del Deltaplano, esattamente la 215 del nuovo corso. Mauro Giovacchini a questi microfoni, il vecchio Cispi con voi circa due ore, poco meno, da trascorrere insieme musica. Oggi chiacchiereremo non molto, ma lo dico sempre, poi non mi riesce quasi mai, ma un particolare attenzione la dedichiamo all'ascolto della musica, come al solito è un programma di musica di informazione musicale, e così facciamo, faremo, abbiamo fatto. The Mythici Stones se ne tornano con due singoli inediti, il primo dei quali si chiama Jealous Lover.

0: Ebbene, il nuovo singolo dei Rolling Stones, Jealous Looper, e gli diciamo subito alcune cose, tra cui partiamo con: ci sono band che invecchiando si rifugiano nella comodità del proprio mito, e poi ci sono i Rolling Stones. Con l'uscita simultanea di due singoli, Jealous Lover, quello che ci siamo ascoltati, e Divine Intervention, Mick Jagger e soci non danno solo qualche assaggio del nuovo album, ricordo si chiama Foreign Tongues, ma mettono sul piatto una sorta di dittico tematico. È una mossa che rivela una lucidità narrativa sorprendente, perché costruisce un asse cartesiano su cui misurare l'intera esperienza umana. Da un lato troviamo la miseria terrena dei sentimenti, dall'altro l'imponenza ineluttabile della fine. Paroloni no, perché questo brano Jealous Lover, quello che ci siamo ascoltati, è un'immersione totale nella dimensione piccola, piccolissima, micro. Gli Stones tornano alle loro radici R&B, non solo musicalmente, grazie a quello che è un groove infallibile dettato da Steve Jordan e Darryl Jones e al piano Rhodes l'amico di sempre, il grande mitico Steve Winwood. Ma soprattutto tematicamente Mick Jagger ripesca il suo iconico falsetto, che è un veicolo perfetto per raccontare una dinamica relazionale bassa, viscerale, quasi fastidiosa, che è la gelosia ossessiva, il tarlo. Non c'è niente di nobile in Jealous Lover, ed è proprio qui che risiede la sua forza. È un brano che puzza di motel di terza categoria, di lenzuola stropicciate. Un immaginario che il videoclip diretto da Chris Borrell e Luke Taylor traduce alla perfezione, affidando ai volti nevrotici e contemporanei di Anya Taylor-Joy e Charles Melton il compito di mettere in scena una rissa grottesca in cui la gelosia diventa una possessione letterale. La band osserva l'umanità del buco della serratura, ricordandoci che per quanto possiamo elevarci, restiamo comunque prigionieri della nostra carne e dei nostri istinti più meschini. Il brano che oggi non ci ascoltiamo, il secondo singolo, Divine Intervention, si scaglia invece verso il macro, ma di questo ne parleremo magari la prossima volta.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17:00.

Brandon Sashan, Shaggy con Sting, una cover incredibile. Stella Lefty insieme a Janet Jackson ha rifatto con una versione Edit Clean Remix un brano recentissimo. Il titolo è Boston.

Allora, Stella Lefty è una reginetta del country e del country dell'ultimo periodo, quindi con molta musica miscelata al pop. Janet Jackson, Boston, la canzone That's Someone to Call My Lover, versione Eddie Clean, quindi una versione rifatta. In realtà questo brano è interpretato da Stella Lefty in un altro singolo da solo e suona con un arrangiamento molto diverso. Qui addirittura c'era un loop di sottofondo che era Ventura Highway, il giro, diciamo, della chitarra di Ventura Highway degli America, quindi Highway, di tantissimi anni fa. Ebbene, noi siamo qui in diretta, quando sentirete la replica non ci sarà il sole, un pochino la temperatura più bassa, ci sarà la notte, perché il Deltaplano va in onda il lunedì sera, ma ora ci siamo e battiamo il ferro finché è caldo, forse sin troppo.

Olé! No, per fortuna non ci sono i tori, mi fa impressione solo pensarci. Ascoltiamoci la musica folcloristica, ma non più di tanto, di Natalia Lafourcade.

Ritmo latino, ma molta musica tradizionale, musicale, tradizionale, musicale, folk, messicana, mexicana, son jarocho è il genere, hasta la raíz, Natalia Furcada. Ho approfittato di una ristampa suo disco del 2020, Un canto por México, questo è il volume 1, quindi è stato anche, come si dice, un po' modificato, ma non troppo. È un progetto nato come un concerto di crowdfunding, di raccolta fondi per la ricostruzione del centro per l'insegnamento del Son Jarocho di Jaltipan a Veracruz, quindi in Messico, che fu distrutto da un terremoto nel 2017, ma poi evolutosi nella produzione di un disco alla quale sono seguiti poi altri concerti e l'uscita del secondo volume, la cui distribuzione però è stata limitata dall'esplosione contemporanea della pandemia, e ora c'è questa riedizione. E leggere di come Natalia Lafourcade la seconda spalla, sia seconda alle spalle di Shakira per numero di Latin Grammy Awards vinti in ambito femminile, può per far pensare, deviare da un ragionamento un po' diverso, che non abbia, soprattutto chi non abbia mai incrociato questa cantante precedente, cantante, musicista, portatrice di chissà quali mostruosità sonore, ma non è così. Per conto si tratta invece della più innovativa e moderna interprete dell'enorme patrimonio musicale messicano, un artista folk di fatto capace però di raggiungere numeri importanti grazie a una straordinaria sensibilità che le permette di catturare l'eco del tempo passato, lasciando attraverso le canzoni però impronte nel presente. E a proposito, un artista italiano di cui vi dirò un po' meglio, anche questo colto l'occasione, sapevo che aveva pubblicato un libro. Facciamo volare il deltaplano con la musica nazionale, credo che sia l'unica eccezione oggi, ma poi staremo a vedere, no? E ricordiamoci insieme questo brano di Luca Carboni intitolato Il tempo dell'amore.

diciamo, ho variato, non ho preso uno dei brani più famosi di Luca Carboni. Questo è Il tempo dell'amore, risale prima ancora che finissero gli anni 90, era il 1999. Allora, è uscito un libro, una autobiografia in pratica, dal titolo Luca non parlava mai. L'autobiografia di un cantatore gentile fra Bologna, Milano e l'Appennino e poi anche l'Adriatico. Il tratto più inatteso e anche commovente di questa autobiografia del cantatore bolognese è che è punteggiata di annotazioni, date, fatti, tratte dalle pagine delle agende in cui suo padre annotava gli avvenimenti piccoli e grandi della sua famiglia. Forse molti di noi avremmo voluto che ci fosse un genitore simile che annotava, che seguisse con tanta attenzione, ma non lo possiamo comunque pretendere né quando era il momento né attualmente, magari come il mio caso, che mio padre non c'è più ormai da diversi anni. Carboni, Luca Carboni, racconta con misura e senza enfasi comunque le gioie, i dolori, i successi e le sconfitte dei suoi primi quasi 65 anni di età e quindi di vita, trascorsi fra Bologna, Milano, l'Appennino e l'Adriatico, e ci porta nel suo mondo di canzoni e quadri senza mai dimenticare la presenza costante della sua famiglia d'origine e della sua con la moglie Marina e il suo figlio che si chiama Samuele. Direi un suggerimento, leggetelo perché è anche molto bello. Una ballata country ogni tanto il sottoscritto non se la fa scappare. Cody Johnson esegue I Want You.

Beh, tra gli artisti giovani della nuova generazione, anche se Cody Johnson non è giovanissimissimissimo, Cody Johnson, e questo è il brano che è terminato I Want You, è uno dei miei preferiti, ma sapete un po' com'è, ognuno ha i suoi gusti, soprattutto quando fanno queste ballate e miscelano in maniera quasi a zero, insomma, con la musica pop. Questa Want You, ballatona di Cody Johnson, è tratta dal nuovo lavoro uscito in questi mesi del 2026, che è intitolato Banks of the Trinity di Cody Johnson. Ricordo soprattutto che è un artista americano, ma forse era sottinteso, ma soprattutto che spesso è nelle zone alte delle classifiche, che depone a suo favore, ma non è per forza sinonimo di qualità elevata. Devo dire la verità, lo ripeto, a me piace così. Poi nelle ballate, secondo me, si supera. Uno che da molti anni si supera e fa soprattutto arrabbiare, perché è un provocatore, un tipo molto particolare, Stephen Morrissey. Chi è che non conosce questo frontman degli Smiths, polemico, particolare, qualche volta più che particolare direi che se non rasenta l'assurdo è anche al di là. Il suono di Morrissey se ne torna con una versione deluxe di un disco, Notre Dame, da un brano che era contenuto nell'album vero e proprio precedente, deluxe di Make Up Is a Lie, il nome dell'album, e le polemiche con il suo chitarrista di quando era nei Smiths, vale a dire Johnny Marr. Morrissey dice: gli Smiths sono la mia voce, i miei testi, i titoli delle mie canzoni, i titoli dei miei album, le copertine dei miei singoli e dei miei album, la mia visione, le mie melodie vocali, le mie emozioni, non quelle di nessun altro. Scritto proprio Morrissey nei giorni scorsi in un post in cui attaccava Johnny Marr, accusandolo di essere Big Marr colpisce ancora, un riferimento a uno dei loro brani più famosi, che era Big Marr Strikes Again, una delle canzoni quindi più note degli Smiths. Ora ci ascoltiamo la versione che è più calma che nell'album originale di Notre Dame, dedicata appunto alla nota cattedrale di Parigi che ha preso fuoco, è stata ricostruita in questa versione dall'album Deluxe, Notre Dame Orchestrated Version, naturalmente Stephen Morrissey.

0: Notre Dame Orchestrated Version Morrissey, da questo Make Up Is a Lie, rifatto in versione deluxe, qualcuno ha detto poco deluxe. Dall'uscita a marzo di questo disco, Morrissey naturalmente non ci ha annoiato, già ha iniziato prima che uscisse un concerto annullato per mancanza di sonno causato dalle feste in piazza in Spagna, una polemica dietro l'altra, queste sono cose normalissime per lui, quasi tutti a partire da messaggi su Morrissey Central, comprese una falsa parodia realizzata da una pagina di fan che sembrava vera, poi quest'ultimo post cancellato poco dopo, ma che ha comunque fatto in tempo a fare giro di media, poi la pubblicazione di un'edizione deluxe che tanto deluxe non è, due pezzi nuovi erano già presenti, e poi l'ultimo post contro Johnny Marr, insomma lui dice che in pratica gli Smiths erano lui e basta, però bisogna notare nel corso degli anni, io sono un estimatore di Morrissey, non un fan esaltato ma un estimatore sì, non ho più l'età di avere esaltazioni, no, e diciamo abbiamo delle gioie, è già qualcosa. Però quando Morrissey obiettivamente riesce a ricreare un po' quel suono degli Smith, beh, musicalmente mi sembrano i suoi movimenti, i suoi pezzi migliori, quindi anche Johnny Marr con la sua chitarra stratosferica ha avuto una grande importanza nel successo degli Smiths.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISP.

Beh, il nuovo singolo di Eddie Vedder con Guitars Over Guns, con il collettivo, non c'è una sola voce femminile, ma un vero e proprio coro di giovani artisti e studentesse che hanno coscritto e cantato la canzone insieme a lui. Ne indico alcuni: Joy Wills e alcune: Giselle Castro, Naomi Owens, Leah Waters, Al Better Believe di Chicago, all'Obama Presidential Center. Quindi lasciamo Eddie Vedder e andiamo avanti ancora. Intanto saluto Radio Marsala City che ha lasciato un like, Piero Occhini, e poi salutiamo anche Giorgio Meoni, era un mio collega, è quello che aveva in mano le sorti del vapore in codice binario, e Arlo Bigazzi. Ciao Arlo, oggi com'è? L'umore è basso o alto? Dai, speriamo che l'umore sia alto. Va bene, direi di andare, e andiamo anche con Elder. Trow Zero, disco nuovo. C'è un intro lunghissimo, addirittura mi sono messo a controllarlo, dura 1 minuto e 31 secondi. Io vi faccio ascoltare questo brano che dà il titolo all'album di Elder, Trow Zero, e poi ci risentiamo dopo, magari un piccolo commentino. Rimanete su Radio Fly, il deltaplano vola anche oggi. Mauro in diretta.

0: Avete sentito come si alternano i passaggi più veloci a quelli, diciamo, un po' più stratosferici, un po' più di atmosfera? Track Zero, nome del brano e del nuovo lavoro di Elder, uscito veramente da pochi giorni. E lo Zero è lo zero, quindi è solo un punto di passaggio nella metafisica degli Elder, vent'anni dopo. Vent'anni dopo, nel senso della loro primo lavoro, e questo immediato e compiuto Track Zero. Ci sono band che crescono e poi ci sono band che comunque evolvono. Gli Elder appartengono alla seconda categoria, sono stati fondati in quel di Boston nel 2005, trapiantati da anni a Berlino, arrivano al settimo album in studio, Track Zero, con alle spalle due decenni di storia che li hanno visti trasformarsi da quartetto doom stoner a grezzo urlante a qualcosa direi di quasi irriproducibile. I primi lavori orientati sul rock, anche sul rock vigoroso, e poi la band, a partire da un album del 2017, Reflection of a Floating World, ha cominciato un po' a sfumare i contorni, lasciando entrare più spazio, più luce, più lirismo nei loro pezzi, e quindi hanno confermato una direzione sempre più prog, sempre più ampia, dove i sintetizzatori non sono più un ornamento ma una sorta di pilastro architettonico, e questo nuovo lavoro riflette proprio, diciamo, questo andamento. Noi, a proposito di andamento, invece di andamento, andiamo avanti e affrontiamo un brano con due artisti americani, genere country, ma non solo, che qui dialogano, cantano, musicano insieme e che soprattutto fanno sempre parte dei piani alti delle classifiche americane. Ella Langley è la prima, Morgan Wallen è il secondo, insieme per I Can't Love You Anymore.
1: Volo con Radio Fly e il deltaplano. Music First by Chispi.

0: Così cantano insieme i giovani performer dell'attuale country e della scena country music americana ma internazionale, due artisti di enorme successo, Ella Langley che sta spopolando nelle classifiche in questo 2026 insieme a Morgan Wallen che ha fatto record su record, il brano che hanno cantato insieme è questa I Can't Love You Anymore. Andiamo avanti, prima del giro di boa, ma anche di pitone e di anaconda come al solito, Sting canta in acustico nella sacralità di un museo e fa un album che si chiama The Night Watch Live at the Rides Museum, scusate, lo scorso gennaio l'ex frontman dei Police si è esibito a questo museo di Amsterdam, un nuovo album dal vivo e così direi quasi, come si dice, immediato, un instant album perché il concerto si è tenuto neppure sei mesi fa, lo scorso 19 gennaio, e la scaletta dell'esibizione regala l'ascolto di quattro tra le canzoni più note e fortunate dei Police, Message in a Bottle, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic, Every Breath You Take, che poi ci ascolteremo, e poi brani tratti dal suo album solista del 2013 The Last Ship, un disco alquanto particolare per lui che non è la colonna sonora dell'omonimo musical, cioè altro che non è che la colonna sonora dell'omonimo musical composto da Sting per celebrare e ricordare la tradizione operaia e cantieristica ora quasi scomparsa nella zona del nord dell'Inghilterra da cui proviene, quindi un tributo, un omaggio a quando era molto giovane e è riuscito a scappare, dice lui, da quella zona. Ci sentiamo dopo.
1: Il deltaplano. Music First by Chispi.
2: Okay, all right then.

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota, detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, in una sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
3: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 29 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.22, ora legale. La luna tramonta alle 5.19 e sorge alle 20.33, luna piena. La chiesa ricorda Santa Marta, San Faustino di Todi e i santissimi Lazzaro e Maria.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 luglio del 1958 il presidente Dwight Eisenhower firmava il National Aeronautics Space Act, l'atto di nascita della NASA, la National Aeronautics and Space Administration. L'ente divenne operativo dal 1 ottobre successivo.
0: Benessere naturale.
1: Frutta contro il caldo estivo. La frutta può essere un aiuto efficace per contrastare il caldo dell'estate. A questo scopo si può ad esempio preparare un frullato con banana, del latte di avena e 5 mandorle. Oltre che molto goloso, questo frullato ricco di potassio e magnesio è l'ideale per contrastare la stanchezza causata dal caldo.
0: Consigli pratici.
1: Ortica, farmaco e alimento. In genere bistrattata perché punge le gambe quando si cammina in campagna, l'ortica è stata rivalutata in fitoterapia, dove regola la flora batterica intestinale, attenua i dolori reumatici e frena la caduta dei capelli. Anche in gastronomia però è ingrediente gustoso per primi piatti come pasta o riso, gnocchi e per torte salate. Un suggerimento gustoso è il buonissimo e originale risotto all'ortica e fragole.
0: Hanno detto?
1: Nessuno che abbia degli amici sa cosa sia la vera solitudine, avesse pure attorno a sé come suo avversario il mondo intero. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come al solito ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì di luna piena a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Maria, alle Marta e Lazzaro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 luglio Benito Mussolini, Nando Orfei e il grande pallavolista Andrea Zorzi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado del leone, sappi che questo è uno dei gradi più importanti dello zodiaco. Una persona con questo grado, che è molto forte nell'oroscopo personale, non può essere insignificante. La stella fissa che si trova a questa longitudine conferisce un carattere notevole, anche se un umore collerico e una tendenza a esagerare nel bere o fumare bilanciano le molte doti positive. Sarai apprezzato per le tue ispirazioni geniali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo centro settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna dall'Acquario ci circonda di amici e di chiacchiere in leggerezza. Lo scambio con gli altri è vivace e non superficiale. Trattiamo argomenti interessanti che catturano l'attenzione. Toro, intromissioni, interferenze e pretese assurde mettono a suo quadro l'equilibrio emotivo. Scendiamo dalla giostra e mettiamo un punto fermo. Le discussioni con chi amiamo vertono sul denaro. Guardiamo i sentimenti, sono il bene più prezioso. Gemelli, la luna in trigono con la sua corte di amici pronti a confortarci è una mano santa per superare un'eventuale delusione affettiva. Se un appuntamento sfuma e il compagno si comporta in modo bizzarro, domani chiediamo spiegazioni. Cancro, gli alti e bassi in famiglia dipendono dalle rispettive posizioni arroccate su questioni di principio. Veniamoci incontro, facciamo noi il primo passo. La situazione economica è poco fluida, non potendo contare su entrate straordinarie, limitiamo le spese. Leone, la luna in Acquario minaccia di creare dissapori con gli amici, non roviniamo una vacanza per questioni di poco conto. Piccoli scontri per acquisti eccessivi sono un segnale di cose non dette che hanno bisogno di essere espresse. Vergine, il conflitto Venere-Marte ci invita alla calma. Se un comportamento dell'amato ci disorienta, non siamo precipitosi né con le parole né con i fatti. Non scoraggiamoci per un rifiuto, anche se inaspettato. Piuttosto, corriamo a prenotare una vacanza. Bilancia, la luna apporta una ventata di novità. Divertiamoci ad appagare la nostra curiosità. Un bel trigono d'aria restituisce leggerezza e ci fa guardare con occhi benevoli al passato e al futuro. Scorpione, siamo immersi in un inspiegabile disagio e sentiamo che le situazioni ci sfuggono di mano. Mettiamo a fuoco le ragioni. Un battibecco tra amici per motivi banali. Non diamogli un peso maggiore di quello che ha. Sagittario, la luna in Acquario regala una bella carica, entusiasmo e il pensiero positivo indispensabile per affrontare le sfide. Qualcosa va storto nelle faccende di cuore, ma con la giusta leggerezza di spirito guardiamo avanti senza drammi. Capricorno, calibriamo le attività con l'energia a disposizione per non arrivare a sera stremati. Alterniamo equamente riposo e lavoro, piacere e dovere. In amore, comportiamoci con una saggia attesa. Aspettare non vuol dire rinunciare, ma essere cauti. Acquario, non sappiamo che pesci pigliare, sospendiamo il giudizio. Non calchiamo la mano con commenti e battute soltanto per il gusto di farci notare o per una rivalsa. Pesci, mercoledì all'insegna della mutevolezza. L'incontro-scontro tra Venere e Marte compromette la nostra serenità. Insofferenza e nervosismo non aiutano. Non reagiamo con troppo impeto di fronte a un rifiuto. L'unico risultato sarebbe indurre l'altro alla fuga. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Dopo il silenzio, ciò che meglio descrive l'inesprimibile è la musica. Aldous Huxley.
2: Sono le 6:32.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota, detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, in una sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene, il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 29 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.22, ora legale. La luna tramonta alle 5.19 e sorge alle 20.33, luna piena. La chiesa ricorda Santa Marta, San Faustino di Todi e i santissimi Lazzaro e Maria.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 luglio del 1958 il presidente Dwight Eisenhower firmava il National Aeronautics Space Act, l'atto di nascita della NASA, la National Aeronautics and Space Administration. L'ente divenne operativo dal 1 ottobre successivo.
0: Benessere naturale.
1: Frutta contro il caldo estivo. La frutta può essere un aiuto efficace per contrastare il caldo dell'estate. A questo scopo si può ad esempio preparare un frullato con banana, del latte di avena e 5 mandorle. Oltre che molto goloso, questo frullato ricco di potassio e magnesio è l'ideale per contrastare la stanchezza causata dal caldo.
0: Consigli pratici.
1: Ortica, farmaco e alimento. In genere bistrattata perché punge le gambe quando si cammina in campagna, l'ortica è stata rivalutata in fitoterapia, dove regola la flora batterica intestinale, attenua i dolori reumatici e frena la caduta dei capelli. Anche in gastronomia però è ingrediente gustoso per primi piatti come pasta o riso, gnocchi e per torte salate. Un suggerimento gustoso è il buonissimo e originale risotto all'ortica e fragole.
0: Hanno detto?
1: Nessuno che abbia degli amici sa cosa sia la vera solitudine, avesse pure attorno a sé come suo avversario il mondo intero. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come al solito ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

Siamo arrivati puntuali più che mai al giro di boa dell'ultima settimana di luglio e dell'ultima settimana della stagione del Fizz in the Morning. Alessandro Pizzotti prende la linea dallo studio centrale grazie alla nostra parte tecnica. Fatemi regalare un sorriso anche alla nostra regia, che grazie proprio al loro supporto, insomma siamo in onda, però sono proprio i nostri tecnici che ci fanno essere puntuali tutti i giorni in onda, quindi ringrazio loro che mettono da buoni smanettoni le mani al posto giusto nel momento giusto. Benvenuti al Fizz in the Morning, giornata internazionale della tigre, quindi tiriamo fuori tutti gli artigli per la grinta, perché il weekend si sta avvicinando ed è dietro l'angolo. Pensate che nel 1958 veniva istituita la NASA, quindi puntiamo in alto oggi, davvero spazio, ultima frontiera, è arrivato il Fizz in the Morning. E allora, puntuali più che mai Alessandro Pizzotti oggi, non so, beh, sarà l'estate che mi fa un po' più cretino, però è così. Va bene, e allora no, mi piace la cosa di ricordare Star Trek, quanto ci mancano il capitano Kirk e il suo equipaggio, davvero è una serie televisiva che mi è rimasta, no? Perché sono quelle serie che vedi da quando sei ragazzetto e tracciano un po' anche il percorso, se vogliamo, di quegli anni che furono e che ci raccontano anche un po' della nostra vita e dei nostri ricordi. Allora, parlando di ricordi e di vita, l'almanacco del giorno con Ermanno Accardi tra poco ce li ricorderà appunto giorno dopo giorno la nostra rubrica. Avremo lo spazio anche con chi? E beh, oggi Paola Dall'Olio, chissà che cosa ci racconterà Paoletta, e ci porterà sicuramente qualche notizia interessante sulla quale possiamo ragionare, no? Perché Paola fa questo, ci lancia, come si dice, il sasso e poi ci fa a noi ragionare sulla notizia. E poi ovviamente la nostra redazione che ci racconta sempre qualcosa di interessante da sapere e noi poi con la nostra voce, la mia in particolare, ve la porto al microfono. Siamo pronti per andare a buona musica, a tutta musica e a tutto Fizz.

0: per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
2: It's in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo nel mezzo della settimana, 29 luglio, come sempre in compagnia di Ermanno Accardi. Andiamo a fare giorno dopo giorno, come dice la sigla, è il nostro almanacco. Buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, certo, è così, è proprio così. E un buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Oggi 29 luglio ricorre la memoria di Santa Marta, che fu discepola di Gesù, sorella di Maria e Lazzaro. La famiglia viveva nel villaggio di Betania, a pochi chilometri da Gerusalemme. Nel Nuovo Testamento è citata in tre occasioni: nel Vangelo di Luca, quando insieme alla sorella accolse Gesù in casa, ma mentre Marta era intenta nelle faccende domestiche, Maria si sedette ad ascoltare la parola del Signore. Marta se ne lamentò, ma egli la rimproverò dicendo: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. E le due sorelle poi mandarono a chiamare Gesù perché guarisse Lazzaro, ma quando giunse l'uomo era già morto. Gesù, rivoltosi a Marta, ne ottiene una professione di fede: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Quindi si recò al sepolcro e risuscitò Lazzaro. L'ultimo episodio poi riportato nel Vangelo di Giovanni e si riferisce a quando Lazzaro e le sue sorelle ospitarono Gesù a cena. Marta servì a tavola, mentre durante la cena Maria cosparse i piedi di Gesù con un unguento molto prezioso e li asciugò con i propri capelli. La narrazione è anche in Matteo e in Marco, che però collocano la cena in casa di Simone il lebbroso. Insomma, sono tante le storie su

0: su Santa Marta, andatevene a leggere perché è veramente molto molto molto interessante. Accade oggi 238, Gordiano III diviene imperatore romano. Nel 1251 Annibale De Gasperis scopre l'asteroide 15 Eunomia. 1900 l'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza Umberto I di Savoia, re d'Italia. E nel 2004, dopo 143 anni di coscrizione, l'Italia abolisce la leva obbligatoria. Quanto sia giusto o sbagliato non lasciamo dire ai posteri, non tanto ai poster, ma quanto ai posteri. 29 luglio di ogni anno, Alessandro, in molte parti del mondo si celebra la giornata mondiale della tigre, il più grande felino del nostro pianeta, che è una delle specie più a rischio. Solo 3200 esemplari sopravvivono in natura, come sottolinea il WWF, per una popolazione ridotta del 97% rispetto a un secolo fa. Istituita, scusate, nel 2010 nel corso del vertice della tigre di San Pietroburgo in Russia, la giornata nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla preoccupante diminuzione del numero di tigri selvatiche e il pericolo concreto della loro estinzione. Quindi pensiamoci, pensiamo molto bene a questa cosa, ricordiamolo soprattutto nella giornata mondiale della tigre. Bene, io mi fermo qui per oggi e vi do appuntamento domani, caro Alessandro, lo do anche ai nostri ascoltatori e volendo ci si può sentire appunto domani mattina. Ciao.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 29 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.22, ora legale. La luna tramonta alle 5.19 e sorge alle 20.33, luna piena. La chiesa ricorda Santa Marta, San Faustino di Todi e i santissimi Lazzaro e Maria.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 luglio del 1958 il presidente Dwight Eisenhower firmava il National Aeronautics Space Act, l'atto di nascita della NASA, la National Aeronautics and Space Administration. L'ente divenne operativo dal 1 ottobre successivo.
0: Benessere naturale.
1: Frutta contro il caldo estivo. La frutta può essere un aiuto efficace per contrastare il caldo dell'estate. A questo scopo si può ad esempio preparare un frullato con banana, del latte di avena e 5 mandorle. Oltre che molto goloso, questo frullato ricco di potassio e magnesio è l'ideale per contrastare la stanchezza causata dal caldo.
0: Consigli pratici.
1: Ortica, farmaco e alimento. In genere bistrattata perché punge le gambe quando si cammina in campagna, l'ortica è stata rivalutata in fitoterapia, dove regola la flora batterica intestinale, attenua i dolori reumatici e frena la caduta dei capelli. Anche in gastronomia però è ingrediente gustoso per primi piatti come pasta o riso, gnocchi e per torte salate. Un suggerimento gustoso è il buonissimo e originale risotto all'ortica e fragole.
0: Hanno detto?
1: Nessuno che abbia degli amici sa cosa sia la vera solitudine, avesse pure attorno a sé come suo avversario il mondo intero. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come al solito ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Bevi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì di luna piena a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Maria, alle Marta e Lazzaro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 luglio Benito Mussolini, Nando Orfei e il grande pallavolista Andrea Zorzi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado del Leone, sappi che questo è uno dei gradi più importanti dello zodiaco. Una persona con questo grado, che è molto forte nell'oroscopo personale, non può essere insignificante. La stella fissa che si trova a questa longitudine conferisce un carattere notevole, anche se un umore collerico e una tendenza a esagerare nel bere o fumare bilanciano le molte doti positive. Sarai apprezzato per le tue ispirazioni geniali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo centro settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna dall'acquario ci circonda di amici e di chiacchiere in leggerezza. Lo scambio con gli altri è vivace, non superficiale. Trattiamo argomenti interessanti che catturano l'attenzione. Toro, intromissioni, interferenze e pretese assurde mettono a suo quadro l'equilibrio emotivo. Scendiamo dalla giostra e mettiamo un punto fermo. Le discussioni con chi amiamo vertono sul denaro. Guardiamo i sentimenti, sono il bene più prezioso. Gemelli, la luna in trigono con la sua corte di amici pronti a confortarci è una mano santa per superare un'eventuale delusione affettiva. Se un appuntamento sfuma e il compagno si comporta in modo bizzarro, domani chiediamo spiegazioni. Cancro, gli alti e bassi in famiglia dipendono dalle rispettive posizioni arroccate su questioni di principio. Veniamoci incontro, facciamo noi il primo passo. La situazione economica è poco fluida, non potendo contare su entrate straordinarie, limitiamo le spese. Leone, la luna in acquario minaccia di creare dissapori con gli amici, non roviniamo una vacanza per questioni di poco conto. Piccoli scontri per acquisti eccessivi sono un segnale di cose non dette che hanno bisogno di essere espresse. Vergine, il conflitto Venere-Marte ci invita alla calma. Se un comportamento dell'amato ci disorienta, non siamo precipitosi né con le parole né con i fatti. Non scoraggiamoci per un rifiuto, anche se inaspettato. Piuttosto, corriamo a prenotare una vacanza. Bilancia, la luna apporta una ventata di novità. Divertiamoci ad appagare la nostra curiosità. Un bel trigono d'aria restituisce leggerezza e ci fa guardare con occhi benevoli al passato e al futuro. Scorpione, siamo immersi in un inspiegabile disagio e sentiamo che le situazioni ci sfuggono di mano. Mettiamo a fuoco le ragioni. Un battibecco tra amici per motivi banali. Non diamogli un peso maggiore di quello che ha. Sagittario, la luna in acquario regala una bella carica, entusiasmo e il pensiero positivo indispensabile per affrontare le sfide. Qualcosa va storto nelle faccende di cuore, ma con la giusta leggerezza di spirito guardiamo avanti senza drammi. Capricorno, calibriamo le attività con l'energia a disposizione per non arrivare a sera stremati. Alterniamo equamente riposo e lavoro, piacere e dovere. In amore, comportiamoci con una saggia attesa. Aspettare non vuol dire rinunciare, ma essere cauti. Acquario, non sappiamo che pesci pigliare, sospendiamo il giudizio. Non calchiamo la mano con commenti e battute soltanto per il gusto di farci notare o per una rivalsa. Pesci, mercoledì all'insegna della mutevolezza. L'incontro-scontro tra Venere e Marte compromette la nostra serenità. Insofferenza e nervosismo non aiutano. Non reagiamo con troppo impeto di fronte a un rifiuto. L'unico risultato sarebbe indurre l'altro alla fuga. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Dopo il silenzio, ciò che meglio descrive l'inesprimibile è la musica. Aldous Huxley.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
3: It's in the morning.

0: Riprendiamo in bellezza i nostri collegamenti insieme alla nostra Paola Dall'Oglio, eccola qua collegata con noi da Torino. Buongiorno Paola, bentrovata.
1: Ciao Ale, grazie.
0: Con i piedi quasi praticamente sulla sabbia, esatto, perché Paola non vede l'ora di partire per le vacanze e oggi ci parli proprio di spiagge, tra l'altro.
1: Allora sì, ma mi ha colpito perché è uscita l'annuale classifica delle, diciamo, best destination, European best destination di mare del 2026. E questa è una, quindi la classifica delle migliori, diciamo, posti per fare mare, che si basa secondo ovviamente la pulizia, la qualità dell'acqua, valore paesaggistico, accessibilità, servizi e anche il gradimento dei viaggiatori. Ovviamente ci sono delle mete che uno ci si può aspettare, adesso ve lo dico, ma mi ha stupito primo che non c'è la Sardegna, non compare in nessun modo, e secondo che sono stato in quarto o sesto posto compare un piccolo borgo della Liguria, nel best europeo. Mi ha stupito, quindi chi si sente sfigato a fare la doccia in Liguria, wow!
0: Wow, davvero, insomma.
1: Ovviamente, allora, dunque, la prima posizione in assoluto è, ce l'ha in Portogallo con l'Algarve occidentale, quindi non posti veramente da balneazione, ma con spiagge stupende, enormi, con natura selvaggissima, più da passeggiate e trekking o da surf che da bagno come noi intendiamo noi italiani. Comunque, poi in realtà, a parte questa prima posizione, a farla da regina assoluta della classifica è, indovina quale, che paese? Ed è facile.
0: Vabbè, dai.
1: La Grecia. La Grecia arraffa tutta, praticamente copre quasi tutta la classifica, con la spiaggia rosa a Creta di Elafonisi, che è super vincente, ma poi abbiamo Antipatros, Cefalonia, Corfù, ma in generale la Grecia è amatissima perché ti dà il paesino, la cultura, il paesino incontaminato, insomma è un mare stupendo. Non sono sovraccariche di persone perché hanno comunque le isole piccole, disponibilità limitate, e quindi ci siamo. Sale le Lofoten, quindi sempre un concetto, le isole, sempre un concetto non più di mare come lo intendiamo noi, di stare le ore in spiaggia a prendere il sole, ma le Lofoten hanno la montagna dietro, quindi parliamo sempre di un altro tipo di mare. E poi a questo quarto, se adesso non mi ricordo bene, abbiamo un piccolo borgo marinaro nella riviera di Levante, vicino a Genova, che si chiama, nel Golfo Paradiso, che si chiama Bogliasco. Mai sentito? Ed eccoci qua.
0: Ma fantastica questa cosa.
1: Ma tu lo conoscevi?
0: No.
1: Pare sia un borgo stupendo, con una spiaggia stupenda.
0: Vedi. Sì.
1: E vabbè, che dire, viva la Liguria.
0: Ma viva la Liguria davvero, insomma, grazie alla nostra Paola Dall'Oglio che ci ha portato davvero, insomma, alla scoperta di cose nuove e belle per un'estate 2026 al massimo. Un abbraccio di cuore.
1: Ciao.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
2: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
3: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
1: Ieri a Palazzo Chigi il vertice sull'ex Silva tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo incontro che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Si va verso un nuovo bando di gara per l'ex Silva, ma limitato all'area a freddo, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non si riesce a ridurre le emissioni nocive. Sentiamo il segretario generale FIOM CGIL Michele De Palma.
4: Il fallimento della gestione dell'ex Silva non può essere scaricato sul lavoratrice e sui lavoratori, quindi per questo abbiamo detto al governo che per quanto ci riguarda andremo a 8 ore di sciopero, perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto aprendo ad un confronto che durerà nel mese di agosto, ma noi a quel tavolo ci staremo fino a quando vedremo che ci sono le condizioni per raggiungere questo tipo di obiettivo.
1: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito ieri il sud-ovest del Giappone, lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Takaichi. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia ha le prese con una nuova ondata di grande caldo. A partire da oggi le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi

0: Questa candidatura è semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi, Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola a Malagò.
1: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffon e quant'altro, al quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
0: Il favorito è Gianfranco Zola.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Valpadana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.
10: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
11: Fizz in the morning.

0: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere all'interno del Fitz in the Morning, state ascoltando la vostra radio preferita. Oggi apriamo una finestra su una realtà che sembra uscita da un episodio di Black Mirror, ma è che è terribilmente vera. Avete presente quelle case di periferia apparentemente normali, ma con le finestre sempre sigillate e le tende perennemente chiuse? In Cina, molto spesso, dietro quei vetri, non vive nessuno, o meglio, non vive nessuno di vivo. Sembra incredibile, ma negli ultimi anni è esplosa la moda dei cimiteri in condominio. Il motivo? Un paradosso economico clamoroso. Da un lato i prezzi delle tombe nei cimiteri tradizionali sono arrivati alle stelle, si parla di cifre che superano i 25.000 euro. Dall'altro la bolla immobiliare ha fatto crollare il valore degli appartamenti in periferia. Risultato? Molte famiglie hanno capito che comprare un bilocale fuori città costa meno che affittare un loculo al cimitero. E c'è di più. Una tomba in Cina si affitta solo per 20 anni, mentre una casa resta praticamente tua per ben 70 anni. La convenienza purtroppo non guarda in faccia a nessuno. La situazione è diventata così comune che il governo cinese ha dovuto prendere dei provvedimenti drastici. E durante la festa, quella dedicata alla pulizia delle tombe, è arrivato il divieto assoluto di usare abitazioni residenziali esclusivamente per conservare le ceneri. Immaginate lo shock dei vicini di casa che, pensando di avere una giovane coppia accanto, si ritrova invece un altare funebre collettivo. Morire in Cina è diventato un lusso, le spese funerarie sono le seconde più alte al mondo dopo il Giappone e costano mediamente metà dello stipendio annuale di un lavoratore. Per questo Pechino sta spingendo forte sulle sepolture ecologiche. Perché insomma pagare cifre folli per un loculo, dice il governo? Meglio spargere le ceneri in mare, costa meno, fa bene all'ambiente ed evita di trasformare i palazzi in cimiteri verticali. Certamente una notizia che fa riflettere su quanto l'economia possa influenzare anche i nostri momenti più intimi e sacri. E voi preferireste un addio tradizionale o una scelta più green e libera, come il mare, il lago, la montagna? Raccontatecelo mentre finiamo un buon caffè. Restate con noi perché la musica del Fitz in the Morning continua.
1: Si quelqu'un non s'arrête, on repartira. Tout le poids de nos peines, on le répartira. Si les murs se fissurent, on rebâtira. Le futur, c'est pas dur, je te jure, ça ira. Si on nous met à terre, on rebondira. Et si on a des rêves, on les brandira. Faut le dire, puis le faire, suffit pas d'y croire. Suffit pas d'y croire, suffit pas d'y croire.

Chiudiamo lo spazio di questo mercoledì del mattino per quanto riguarda il Fizz in the Morning. Ovviamente adesso lasciamo la palla ai nostri altri colleghi, speaker e conduttori. Torneremo invece domani per vivere insieme un bel giovedì in compagnia di Ermanno Accardi, il nostro almanacco del giorno, e l'ultima tappa di questo bellissimo viaggio per l'Italia con Lorenzo Zucchi, Mille un Italia. Tutta da scoprire, è davvero un paese meraviglioso quello che popoliamo. Un abbraccio di cuore da parte mia, a voi invece la linea ora alla regia e una buona musica. Una buona

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

d'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

Per questo voglio te.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 29 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, lite sui fondi del PNR, Netanyahu sulla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump e vede Zelensky, Ilva e la battaglia per salvarla, i sindacati, 8 ore di sciopero, taglio alto, Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, Malagò, mi assumo tutte le responsabilità. La Repubblica, Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia, Tajani, Israele fermi, coloni, energia a rischio. Il riarmo spacca due poli, il governo prenota 14,9 miliardi nel fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Mancini CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. La Stampa, nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri, dimentichiamo il pasticcio, ora tutti uniti, difesa, strappo nel governo, maggioranza divisa su fondi dell'Unione Europea, Tajani li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega. Trump e Netanyahu, dialogo con l'Iran, pro palla alla Casa Bianca, intesa sul patio con Zelensky, l'arsenale dei Notav. Chiomonte, armi nascoste con l'aiuto di anarchici, scontri alla Camera e in Consiglio regionale. Il Fatto Quotidiano, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, i nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine. Taglio alto, Cipriani controfatto e tipiche lite temeraria. Il Resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Italia Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore. Profanata la Madonna di Medjugorje, scritte deliranti e blasfeme sopra la statua, arrestato un polacco di 31 anni, a fuoco anche l'altare esterno. Il Messaggero, questa è l'Italia di Malagò, il presidente FIGC ha scelto Mancini, torna a CT, Ranieri direttore tecnico. Tajani, difesa, chiederemo il safe all'Unione Europea, stop della Lega e frenata anche di Fratelli d'Italia. Vertice dei ministri sulla prossima legge di bilancio, cantiere manovra, si parte dagli stipendi, contratti infermieri aumenti da 240 euro. La Verità, in Europa 80.000 islamici radicalizzati, il risultato della politica che i confini spalancati, la surreale reazione dei socialisti tedeschi all'attentato di Berlino, mettiamo i gay nella Costituzione, mai così pochi nati, 355.000, l'Italia è andata in menopausa, finalmente La Verità, Fauci ha ingigantito la mortalità del Covid e il mondo l'ha seguito. Il Giornale, il programma di guerra dei Notav, carche anarchici francesi sempre più uniti, sui social il piano eversivo per 9 azioni contro il governo, 2 tedeschi in manette ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e il centro sociale a Scatasuna, legge elettorale Unione Europea, intercettazioni, scintille a destra, con il nuovo CT arriva anche Ranieri, Mancini 2 divide l'Italia. Libero Quotidiano, liberi tutti, già a casa 2 dei 4 arrestati per l'assalto a cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Covid, parla Arcuri, piovono bufale. L'ex commissario sentito alla Camera, le dogane lo smentiscono subito. Il Tempo, la supercazzola di Arcuri, l'ex supercommissario Covid va in commissione ma straparla di Papa Leone, Freud e Einstein, gran difesa di Giuseppe Conte ma nessuna spiegazione reale su tutto ciò che va chiarito. Non dimentichiamo che secondo Il Tempo risulta un maxi profitto non giustificato di 900 milioni sulle mascherine cinesi. Si ributtano sul fascismo? Lepore, ma che stai a dì? Il Manifesto. Sia al safe, anzi no, la gaffe di italiani. Il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo da 14,9 miliardi per gli armamenti. Poi ritratta. Taglio centrale, rituale di guerra. Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Graham. E ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire. Parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal congresso sanzioni infernali alla Russia. Avvenire, l'industria perduta. Per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritarda il piano. Sindacati preoccupati, sciopero. Le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive, reggono farmaceutica e export tecnologico. Primo sì ai fondi per le armi, ma la maggioranza si divide. L'ipotesi di utilizzare 7-8 miliardi del safe, la Lega alza gli scudi. Il Secolo d'Italia, campo sparso, l'opposizione si sfalda in cinque sulle missioni internazionali, Fratelli d'Italia inadeguati ai ruoli di governo, in primo piano Covid, Arcuri si difende in commissione e scarica tutto sulla Consip, Fratelli d'Italia si è buttato da solo la zappa sui piedi, no TAV, Schlein contro Schlein, accusa il governo sulla prevenzione ma sul fermo preventivo parla di propaganda. SWG, Fratelli d'Italia in crescita, più giù PD e 5 Stelle, Mieli, sarà così fino al voto se ogni settimana una città viene messa a soqquadro. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana, partendo come sempre di consueto dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Partiamo da Livorno. Livorno, tassa sui rifiuti, le nuove tariffe, quanto costerà alle famiglie? Aumenti in media del 4%, ecco gli esempi e le agevolazioni. Piombino, barriere sommerse già lunghe a difesa della spiaggia Gioiello. Andiamo a Lucca, coppia arrestata per spaccio dopo un decesso da overdose, avevano ceduto la sera prima la cocaina alla vittima del malore. Massa Rosa, aggressione, minaccia al pronto soccorso, arrestato. Pisa, centro sportivo da un anno, arena, avanza l'ipotesi vendita, l'incontro col sindaco e Corrado al nuovo store del club nerazzurro. Da Fucecchio, scontro frontale con un'auto per sfuggire a un controllo. Andiamo nell'area di Grosseto, nasce un hotel con ristorante, maxi intervento in via Senese, il Bora Bora cambia volto, si avvera il sogno di una vita. Follonica, minacce di morte anonimi all'ex segretario comunale. L'area fiorentina, la nuova TARI aumenta per le famiglie numerose, ok del consiglio alle tariffe e Prato tenta di addolcire la pillola. Da Buggiano, i lupi sono scesi in pianura, ora si teme per cani e gatti. Andiamo al Corriere Fiorentino, Montedonimi, il caso in procura, esposto di Salviamo Firenze, potenziali elementi di illegalità in 17 assegnazioni di case su 19. Si parla poi in taglio centrale dello schema pisano, già argento olimpico, trionfa nel fioretto a squadre. Vediamo la Repubblica di Firenze, ogni anno 120.000 toscani vittime di truffe, raggiri recuperato 1 milione di euro. Esposto su Montedonimi, Salviamo Firenze, la Fondazione CR, cambiare i manager. Il Corriere di Siena, MPS e BPM prove di fusione, manovre serrate per imbastire un matrimonio alla pari, gli ostacoli sono la differenza di prezzo e il ruolo di Credit Agricole. Giustarini, nicchio senza preclusioni, il capitano Fabio Giustarini è tornato a guidare il nicchio nel 2025. Lo aveva già fatto tra il 1996 e il 2005. Furti continui a Carpineto, disposte le contromisure e poi in Camolia rimosso bivacco, intervento di Sei Toscana all'antiporto. Vediamo il Corriere di Arezzo, cosa titola questa mattina, investe, uccide cane, poi scappa, è successo a Rassina. L'animale era condotto al guinzaglio dalla sua padrona, rimasta illesa. Appello del sindaco. Chierici lascia l'AISA, ipotesi Scapecchi. Nuova vita da modella per Laura. Laura Soave, vedova del ristorante morto nell'incidente, sfida i giudizi con foto artistiche che impazzano nei social. All'Arezzo non da noi al mercato, gioca di domenica, la Lega di Serie B ha ufficializzato gli orari per le prime 5 giornate. Oggi nuova amichevole. Vediamo per ultimo la Nazione di Arezzo, gasolio solo 8 impianti sotto i 2 euro, Stangata biglietti, le nuove tariffe. Entriamo in cronaca. Lo sconto non frena il gasolio, solo 8 stazioni sotto i 2 euro, continua a salire la benzina, ecco la cartina dei ribassi. Ambulanze col serbatoio rosso, la regione ora apre un tavolo e i camionisti minacciano il blocco. Autobus, stangata biglietti, una corsa da 1,70 a 2 euro, così il quadro dei prezzi. Pacella dalle opere del PNRR, tanti cantieri completati, ma ancora lavori in corso per 20 milioni di euro. Scapecchi suona la sveglia e corregge il bilancio. Il consigliere Azzurro presenta un emendamento al documento della Giunta. Partecipate, scatta la rincorsa. Chieri ci lascia il timone di Ausea e apre il duello tra Forza Italia e Fare. Andiamo poi a vedere il dietro le sbarre, il carcere con le celle off limits, il paradosso di San Benedetto. Fanfani, intervenga il ministro. Legionella nella RSA di Pescaiola, l'anziana resta in prognosi riservata. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 29 luglio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
0: Attraverso i suoni di Radio Fly.

Siamo arrivati puntuali più che mai al giro di boa dell'ultima settimana di luglio e dell'ultima settimana della stagione del Fizz in the Morning. Alessandro Pizzotti prende la linea dallo studio centrale grazie alla nostra parte tecnica. Fatemi regalare un sorriso anche alla nostra regia, che grazie proprio al loro supporto, insomma siamo in onda, però sono proprio i nostri tecnici che ci fanno essere puntuali tutti i giorni in onda, quindi ringrazio loro che mettono da buoni smanettoni le mani al posto giusto nel momento giusto. Benvenuti al Fizz in the Morning, giornata internazionale della tigre, quindi tiriamo fuori tutti gli artigli per la grinta, perché il weekend si sta avvicinando ed è dietro l'angolo. Pensate che nel 1958 veniva istituita la NASA, quindi puntiamo in alto oggi, davvero spazio, ultima frontiera, è arrivato il Fizz in the Morning. E allora, puntuali più che mai Alessandro Pizzotti oggi, non so, beh, sarà l'estate che mi fa un po' più cretino, però è così. Va bene, e allora no, mi piace la cosa di ricordare Star Trek, quanto ci mancano il capitano Kirk e il suo equipaggio, davvero è una serie televisiva che mi è rimasta, no? Perché sono quelle serie che vedi da quando sei ragazzetto e tracciano un po' anche il percorso, se vogliamo, di quegli anni che furono e che ci raccontano anche un po' della nostra vita e dei nostri ricordi. Allora, parlando di ricordi e di vita, l'almanacco del giorno con Ermanno Accardi tra poco ce li ricorderà, appunto, giorno dopo giorno la nostra rubrica. Avremo lo spazio anche con chi? Oggi Paola Dall'Olio, chissà che cosa ci racconterà Paoletta e ci porterà sicuramente qualche notizia interessante sulla quale possiamo ragionare, no? Perché Paola fa questo, ci lancia, come si dice, il sasso e poi ci fa a noi ragionare sulla notizia. E poi ovviamente la nostra redazione che ci racconta sempre qualcosa di interessante da sapere e noi poi con la nostra voce, la mia in particolare, ve la porto al microfono. Siamo pronti per andare a buona musica, a tutta musica e a tutto film.

0: Sono le 9.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto. Roberto Mancini torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì, con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Val Padana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: FlySpot.
3: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
4: It's in the morning.

0: Oggi 29 luglio ricorre la memoria di Santa Marta, che fu discepola di Gesù, sorella di Maria e Lazzaro. La famiglia viveva nel villaggio di Betania, a pochi chilometri da Gerusalemme. Nel Nuovo Testamento è citata in tre occasioni: nel Vangelo di Luca, quando insieme alla sorella accolse Gesù in casa, ma mentre Marta era intenta nelle faccende domestiche, Maria si sedette ad ascoltare la parola del Signore. Marta se ne lamentò, ma egli la rimproverò dicendo: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. E le due sorelle poi mandarono a chiamare Gesù perché guarisse Lazzaro, ma quando giunse l'uomo era già morto. Gesù, rivoltosi a Marta, ne ottiene una professione di fede: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che deve venire nel mondo. Quindi si recò al sepolcro e risuscitò Lazzaro. L'ultimo episodio è poi riportato nel Vangelo di Giovanni e si riferisce a quando Lazzaro e le sue sorelle ospitarono Gesù a cena. Marta servì a tavola, mentre durante la cena Maria cosparse i piedi di Gesù con un unguento molto prezioso e li asciugò con i propri capelli. La narrazione è anche in Matteo e in Marco, che però collocano la cena in casa di Simone il lebbroso. Insomma, sono tante le storie su Santa Marta. Andatevele a leggere perché è veramente molto molto molto interessante. Accade oggi 238, Gordiano III diviene imperatore romano. Nel 1851 Annibale De Gasperis scopre l'asteroide 15-1 Omia. 1900 l'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza Umberto I di Savoia, re d'Italia. E nel 2004, dopo 143 anni di coscrizione, l'Italia abolisce la leva obbligatoria. Quanto sia giusto o sbagliato non lasciamo dire ai posteri, non tanto ai posteri, ma quanto ai posteri. 29 luglio di ogni anno, Alessandro, in molte parti del mondo si celebra la giornata mondiale della tigre, il più grande felino del nostro pianeta, che è una delle specie più a rischio. Solo 3200 esemplari sopravvivono in natura, come sottolinea il WWF, per una popolazione ridotta del 97% rispetto a un secolo fa. Istituita, scusate, nel 2010 nel corso del vertice della tigre di San Pietroburgo in Russia, la giornata nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla preoccupante diminuzione del numero di tigri selvatiche e il pericolo concreto della loro estinzione. Quindi pensiamoci, pensiamo molto bene a questa cosa, ricordiamolo soprattutto nella giornata mondiale della tigre. Bene, io mi fermo qui per oggi e vi do appuntamento domani, caro Alessandro, lo do anche ai nostri ascoltatori e volendo ci si può sentire appunto domani mattina. Ciao.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 29 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, lite sui fondi del PNR, Netanyahu sulla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede Zelensky, Ilva e la battaglia per salvarla, i sindacati, 8 ore di sciopero, taglio alto, Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, Malagò mi assumo tutte le responsabilità. La Repubblica, Trump, mano tesa a Zelensky, 9 sanzioni USA alla Russia, Tajani, Israele fermi, coloni, energia a rischio. Il riarmo spacca due poli, il governo prenota 14,9 miliardi nel fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Mancini CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. La Stampa, nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri, dimentichiamo il pasticcio, ora tutti uniti, difesa, strappo nel governo, maggioranza divisa su fondi dell'Unione Europea, Tajani li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega, Trump e Netanyahu, dialogo con l'Iran, pro palla alla Casa Bianca, intesa sul patio con Zelensky, l'arsenale dei Notav, Chiomonte, armi nascoste con l'aiuto di anarchici, scontri alla Camera e in Consiglio regionale. Il Fatto Quotidiano, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, i nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, taglio alto, Cipriani controfatto e tipiche lite temeraria. Il Resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Italia Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore, profanata la Madonna di Medjugorje, scritte deliranti e blasfeme sopra la statua, arrestato un polacco di 31 anni, a fuoco anche l'altare esterno. Il Messaggero, questa è l'Italia di Malagò, il presidente FIGC ha scelto Mancini torna a CT, Ranieri direttore tecnico. Tajani, difesa, chiederemo il SAFE all'Unione Europea, stop della Lega frenata anche di Fratelli d'Italia. Vertice dei ministri sulla prossima legge di bilancio, cantiere manovra, si parte dagli stipendi, contratti infermieri aumenti da 240 euro. La Verità, in Europa 80.000 islamici radicalizzati, il risultato della politica che i confini spalancati, la surreale reazione dei socialisti tedeschi all'attentato di Berlino, mettiamo i gay nella Costituzione, mai così pochi nati, 355.000, l'Italia è andata in menopausa, finalmente La Verità, Fauci ha ingigantito la mortalità del Covid e il mondo l'ha seguito. Il Giornale, il programma di guerra dei Notav, carche anarchici francesi sempre più uniti, sui social il piano eversivo per 9 azioni contro il governo, 2 tedeschi in manette ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e il centro sociale a Scatasuna, legge elettorale Unione Europea, intercettazioni, scintille a destra, con il nuovo CT arriva anche Ranieri, Mancini 2 divide l'Italia. Libero Quotidiano, liberi tutti, già a casa 2 dei 4 arrestati per l'assalto a cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300, Covid parla Arcuri, piovono bufale, l'ex commissario sentito alla Camera, le dogane lo smentiscono subito. Il Tempo, la supercazzola di Arcuri, l'ex supercommissario Covid va in commissione ma straparla di Papa Leone, Fred e Einstein, gran difesa di Giuseppe Conte ma nessuna spiegazione reale su tutto ciò che va chiarito, non dimentichiamo che secondo Il Tempo risulta un maxi profitto non giustificato di 900 milioni sulle mascherine cinesi, si ributtano sul fascismo, Lepore, ma che stai a di? Il manifesto, sia al SAFE, anzi no, la gaffe di italiani, il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo da 14,9 miliardi per gli armamenti, poi ritratta. Taglio centrale, rituale di guerra, Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Graham, e ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire, parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal congresso sanzioni infernali alla Russia. Avvenire, l'industria perduta, per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritarda il piano, sindacati preoccupati, sciopero, le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive, reggono farmaceutica e export tecnologico. Primo sì ai fondi per le armi, ma la maggioranza si divide, l'ipotesi di utilizzare 7-8 miliardi del SAFE, la Lega alza gli scudi. Il secolo d'Italia, campo sparso, l'opposizione si sfalda in cinque sulle missioni internazionali, Fratelli d'Italia inadeguati ai ruoli di governo, in primo piano Covid, Arcuri si difende in commissione e scarica tutto sulla Consip, Fratelli d'Italia si è buttato da solo la zappa sui piedi, no TAV, Schlein contro Schlein, accusa il governo sulla prevenzione ma sul fermo preventivo parla di propaganda, SWG, Fratelli d'Italia in crescita, più giù PD e 5 Stelle, Mieli, sarà così fino al voto se ogni settimana una città viene messa a soqquadro. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana, partendo come sempre di consueto dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Partiamo da Livorno. Livorno, tassa sui rifiuti, le nuove tariffe, quanto costerà alle famiglie? Aumenti in media del 4%, ecco gli esempi e le agevolazioni. Piombino, barriere sommerse già lunghe a difesa della spiaggia Gioiello. Andiamo a Lucca, coppia arrestata per spaccio dopo un decesso da overdose, avevano ceduto la sera prima la cocaina alla vittima del malore. Massa Rosa, aggressione, minaccia al pronto soccorso, arrestato. Pisa, centro sportivo da un anno arena, avanza l'ipotesi vendita, l'incontro col sindaco e Corrado al nuovo store del club nerazzurro. Da Fucecchio, scontro frontale con un'auto per sfuggire a un controllo. Andiamo nell'area di Grosseto, nasce un hotel col ristorante, max intervento in via Senese, il Bora Bora cambia volto, si avvera il sogno di una vita. Follonica, minacce di morte anonimi all'ex segretario comunale. L'area fiorentina, la nuova TARI aumenta per le famiglie numerose, ok del consiglio alle tariffe e Prato tenta di addolcire la pillola. Da Buggiano, i lupi sono scesi in pianura, ora si teme per cani e gatti. Andiamo al Corriere Fiorentino, Montedonimi, il caso in procura, esposto di Salviamo Firenze, potenziali elementi di illegalità in 17 assegnazioni di case su 19. Si parla poi in taglio centrale dello schema Pisano, già argento olimpico, trionfa nel fioretto a squadre. Vediamo la Repubblica di Firenze, ogni anno 120.000 toscani vittime di truffe, raggiri recuperato 1 milione di euro. Esposto su Montedonimi, Salviamo Firenze, la Fondazione CR, cambiare i manager. Il Corriere di Siena, MPS e BPM prove di fusione, manovre serrate per imbastire un matrimonio alla pari, gli ostacoli sono la differenza di prezzo e il ruolo di Credit Agricole. Giustarini, nicchio senza preclusioni, il capitano Fabio Giustarini è tornato a guidare il nicchio nel 2025, lo aveva già fatto tra il 1996 e il 2005. Furti continui a Carpineto, disposte le contromisure, e poi in Camolia rimosso bivacco, intervento di Sei Toscana all'antiporto. Vediamo il Corriere di Arezzo cosa titola questa mattina: investe, uccide cane poi scappa, è successo a Rassina, l'animale era condotto al guinzaglio dalla sua padrona, rimasta illesa, appello del sindaco, Chierici lascia l'AISA, ipotesi Scapecchi, nuova vita da modella per Laura Soave, vedova del ristorante morto in incidente, sfida i giudizi con foto artistiche che impazzano nei social. All'Arezzo non da noi al mercato, gioca di domenica, la Lega di Serie B ha ufficializzato gli orari per le prime 5 giornate, oggi nuova amichevole. Vediamo per ultimo la Nazione di Arezzo, gasolio solo 8 impianti sotto i 2 euro, stangata biglietti, le nuove tariffe. Entriamo in cronaca. Lo sconto non frena il gasolio, solo 8 stazioni sotto i 2 euro, continua a salire la benzina, ecco la cartina dei ribassi. Ambulanze col serbatoio rosso, la regione ora apre un tavolo e i camionisti minacciano il blocco. Autobus, stangata biglietti, una corsa da 1,70 a 2 euro, così il quadro dei prezzi. Pacella dalle opere del PNRR, tanti cantieri completati, ma ancora lavori in corso per 20 milioni di euro. Scapecchi suona la sveglia e corregge il bilancio. Il consigliere Azzurro presenta un emendamento al documento della Giunta. Partecipate, scatta la rincorsa. Chieri ci lascia il timone di Ausea e apre il duello tra Forza Italia e Fare. Andiamo poi a vedere il dietro le sbarre, il carcere con le celle off limits, il paradosso di San Benedetto. Fanfani, intervenga il ministro. Legionella nell'RSA di Pescaiola, l'anziana resta in prognosi riservata. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 29 luglio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: in bellezza i nostri collegamenti insieme alla nostra Paola Dall'Oglio, eccola qua collegata con noi da Torino. Buongiorno Paola, bentrovata.
1: Ciao Ale, grazie.
0: Con i piedi quasi praticamente sulla sabbia, esatto, perché Paola non vede l'ora di partire per le vacanze e oggi ci parli proprio di spiagge, tra l'altro.
1: Allora sì, ma mi ha colpito perché è uscita l'annuale classifica delle, diciamo, best destination, European best destination di mare del 2026. E questa è una, quindi la classifica delle migliori, diciamo, posti per fare mare, che si basa secondo ovviamente la pulizia, la qualità dell'acqua, valore paesaggistico, accessibilità, servizi e anche il gradimento dei viaggiatori. Ovviamente ci sono delle mete che uno ci si può aspettare, adesso ve lo dico, ma mi ha stupito primo che non c'è la Sardegna, non compare in nessun modo, e secondo che sono stato in quarto o sesto posto compare un piccolo borgo della Liguria, nel best europeo. Mi ha stupito, quindi chi si sente sfigato a fare la doccia in Liguria, wow
0: davvero, insomma.
1: Ovviamente, allora, dunque, la prima posizione in assoluto è, ce l'ha in Portogallo con l'Algarve occidentale, quindi non posti veramente da balneazione, ma con spiagge stupende, enormi, con natura selvaggissima, più da passeggiate e trekking o da surf che da bagno come lo intendiamo noi italiani. Comunque, poi in realtà, a parte questa prima posizione, a farla da regina assoluta della classifica è, indovina quale, che paese? Ed è facile.
0: Vabbè, dai.
1: La Grecia. La Grecia arraffa tutta, praticamente copre quasi tutta la classifica, con la spiaggia rosa a Creta di Elafonisi, che è super vincente, ma poi abbiamo Antipatros, Cefalonia, Corfù, ma in generale la Grecia è amatissima perché ti dà il paesino, la cultura, il paesino incontaminato, insomma è un mare stupendo, non sono sovraccariche di persone perché hanno comunque le isole piccole, disponibilità limitate, e quindi ci siamo. Sale la l'Elofoten, quindi sempre un concetto, le isole, sempre un concetto non più di mare come lo intendiamo noi, di stare le ore in spiaggia a prendere il sole, ma l'Elofoten hanno la montagna dietro, quindi parliamo sempre di un altro tipo di mare. E poi a questo quarto, se adesso non mi ricordo bene, abbiamo un piccolo borgo marinaro nella riviera di Levante, vicino a Genova, che si chiama, nel Golfo Paradiso, che si chiama Bogliasco. Mai sentito? Ed eccoci qua.
0: Ma fantastica questa cosa.
1: Ma tu
0: cosa.
1: Lo conoscevi?
0: No.
1: Pare sia un borgo stupendo, con una spiaggia stupenda.
0: Vedi. Sì.
1: E vabbè, che dire, viva la Liguria.
0: Ma viva la Liguria davvero, insomma, grazie alla nostra Paola Dall'Oglio che ci ha portato davvero, insomma, alla scoperta di cose nuove e belle per un'estate 2026 al massimo. Un abbraccio di cuore.
1: Ciao Ale.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Radio Fly, la voce della tua città.
0: Fizz in the morning.

0: buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere all'interno del Fitz and Morning. State ascoltando la vostra radio preferita. Oggi apriamo una finestra su una realtà che sembra uscita da un episodio di Black Mirror, ma è che è terribilmente vera. Avete presente quelle case di periferia apparentemente normali, ma con le finestre sempre sigillate e le tende perennemente chiuse? In Cina, molto spesso, dietro quei vetri non vive nessuno, o meglio, non vive nessuno di vivo. Sembra incredibile, ma negli ultimi anni è esplosa la moda dei cimiteri in condominio. Il motivo? Un paradosso economico clamoroso. Da un lato i prezzi delle tombe nei cimiteri tradizionali sono arrivati alle stelle, si parla di cifre che superano i 25.000 euro. Dall'altro la bolla immobiliare ha fatto crollare il valore degli appartamenti in periferia. Risultato? Molte famiglie hanno capito che comprare un bilocale fuori città costa meno che affittare un loculo al cimitero. E c'è di più. Una tomba in Cina si affitta solo per 20 anni, mentre una casa resta praticamente tua per ben 70 anni. La convenienza purtroppo non guarda in faccia a nessuno. La situazione è diventata così comune che il governo cinese ha dovuto prendere dei provvedimenti drastici. E durante la festa, quella dedicata alla pulizia delle tombe, è arrivato il divieto assoluto di usare abitazioni residenziali esclusivamente per conservare le ceneri. Immaginate lo shock dei vicini di casa che, pensando di avere una giovane coppia accanto, si ritrova invece un altare funebre collettivo. Morire in Cina è diventato un lusso, le spese funerarie sono le seconde più alte al mondo dopo il Giappone e costano mediamente metà dello stipendio annuale di un lavoratore. Per questo Pechino sta spingendo forte sulle sepolture ecologiche. Perché insomma pagare cifre folli per un loculo, dice il governo? Meglio spargere le ceneri in mare, costa meno, fa bene all'ambiente ed evita di trasformare i palazzi in cimiteri verticali. Certamente una notizia che fa riflettere su quanto l'economia possa influenzare anche i nostri momenti più intimi e sacri. E voi preferireste un addio tradizionale o una scelta più green e libera, come il mare, il lago, la montagna? Raccontatecelo mentre finiamo un buon caffè. Restate con noi perché la musica del Fitz and the Morning continua.
1: Se quelqu'un nous arrête, on repartira. Tout le poids de nos peines, on le répartira. Si les murs se fissurent, on rebâtira. Le futur, c'est pas dur, je te jure, ça ira. Si on nous met à terre, on rebondira. Et si on a des rêves, on les brandira. Faut le dire, puis le faire, suffit pas d'y croire. Suffit pas d'y croire, suffit pas d'y croire.

Chiudiamo lo spazio di questo mercoledì del mattino per quanto riguarda il Fizz in the Morning. Ovviamente adesso lasciamo la palla ai nostri altri colleghi, speaker e conduttori. Torneremo invece domani per vivere insieme un bel giovedì in compagnia di Ermanno Accardi, il nostro almanacco del giorno, e l'ultima tappa di questo bellissimo viaggio per l'Italia con Lorenzo Zucchi, Mille un Italia. Tutta da scoprire, è davvero un paese meraviglioso quello che popoliamo. Un abbraccio di cuore da parte mia, a voi invece la linea ora alla regia e una buona musica, una buona giornata.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 29 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.22, ora legale. La luna tramonta alle 5.19 e sorge alle 20.33, luna piena. La chiesa ricorda Santa Marta, San Faustino di Todi e i santissimi Lazzaro e Maria.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 luglio del 1958 il presidente Dwight Eisenhower firmava il National Aeronautics Space Act, l'atto di nascita della NASA, la National Aeronautics and Space Administration. L'ente divenne operativo dal 1 ottobre successivo.
0: Benessere naturale.
1: Frutta contro il caldo estivo. La frutta può essere un aiuto efficace per contrastare il caldo dell'estate. A questo scopo si può ad esempio preparare un frullato con banana, del latte di avena e 5 mandorle. Oltre che molto goloso, questo frullato ricco di potassio e magnesio è l'ideale per contrastare la stanchezza causata dal caldo.
0: Consigli pratici.
1: Ortica, farmaco e alimento. In genere bistrattata perché punge le gambe quando si cammina in campagna, l'ortica è stata rivalutata in fitoterapia, dove regola la flora batterica intestinale, attenua i dolori reumatici e frena la caduta dei capelli. Anche in gastronomia però è ingrediente gustoso per primi piatti come pasta o riso, gnocchi e per torte salate. Un suggerimento gustoso è il buonissimo e originale risotto all'ortica e fragole.
0: Hanno detto?
1: Nessuno che abbia degli amici sa cosa sia la vera solitudine. Avesse pure attorno a sé come suo avversario il mondo intero. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come al solito ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 10:02.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
3: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
2: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
3: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
2: Anche lo stile di vita è importante?
3: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì, con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Val Padana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!

0: italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

amici di Radio Fly, io sono Vanna Onorato e questa è una nuova puntata di No Cap. Oggi puntata estiva, sì, perché oggi parliamo di vacanze, quelle vere, quelle sognate, quelle last minute oppure quelle fatte sul divano. Perché ammettiamolo, l'estate è quel momento dell'anno in cui tutti, chi prima chi dopo, sentiamo il bisogno di staccare. Staccare la spina, staccare queste benedette notifiche che ci arrivano sempre sul telefono e magari pure il cervello, se possibile. Però quello che mi sono chiesta io è: dove vanno gli italiani? Secondo i sondaggi, soprattutto vicino casa. Chi mare, chi montagna, chi lago, ma sempre con l'occhio al portafogli. Le vacanze diventano, ecco, più corte, ma magari si fanno più spesso. Oppure si lavora da remoto, quindi facciamo il cosiddetto smart working, quindi un po' lavoro, un po' mojito. C'è invece chi parte con largo anticipo, chi prenota tutto a gennaio. Ecco, io non faccio parte di questa categoria perché posso partire il 10 agosto e prenotare il 9. E c'è chi invece spera come me nella cancellazione di qualcuno su Booking e parte. E poi ci sono quelli che tornano sempre nello stesso posto, quindi stesso hotel, stesso

E avete appena ascoltato Calypso. Allora, puntata dedicata alle vacanze. È arrivato il momento anche di fare un po' di classifiche. In cima alle preferenze degli italiani si piazza Capri, seguita da Riccione e Lampedusa, con la sua iconica spiaggia dei conigli. Poi, a completare la top 5, ci sono Gallipoli e la Costa Smeralda, che confermano ovviamente l'appeal del sud Italia e delle isole. C'è ovviamente chi invece predilige anche la montagna. Diciamo che il fresco e le vette e il richiamo del trekking portano in alto località come Cortina d'Ampezzo, che guida la classifica montana, seguita dal Gran Sasso, Madonna di Campiglio, Cervinia e le Alpi Apuane. Nonostante ovviamente il mare domini la scena, la montagna mantiene sempre una solida base di appassionati, e quindi il verdetto è chiaro: il desiderio di partire è fortissimo e il mare resta il sogno principale degli italiani. Ma quando si parla di estate, ovviamente parliamo anche di musica, no? E quindi di tormentoni musicali. Vi ricordate Despacito? O più recentemente Italo Disco dei Colors? Ecco, appena arriva giugno partono le canzoni che ci inseguono ovunque: in spiaggia, in radio, nelle pubblicità dei gelati. E alla fine, anche se ci fanno impazzire letteralmente, ce le ritroviamo comunque a canticchiare sotto la doccia. E non ci sono solo canzoni, ci sono anche i tormentoni social. Dobbiamo aggiungerci anche questa. Ad esempio i video di tramonti con frasi motivazionali, quelli che ti manda tipo la mamma o il babbo su WhatsApp, i balletti in spiaggia, i reels con i piedi nella sabbia, e ovviamente tu che magari non vai in vacanza e sei in ufficio con l'aria condizionata a 18 gradi, ti chiedi se sei sulla stessa terra di questa persona. Però il trucco qual è? Non pensiamoci, prima o poi arriverà anche il nostro momento delle vacanze. Intanto godiamoci una bella Coca Zero.

0: piace oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

E dopo una bella Coca Zero dei pinguini tattici nucleari, ritorniamo alla nostra puntata dedicata alle vacanze. Il problema è che le vacanze però non sono sempre perfette, anzi, a volte diventano memorabili proprio perché succede qualcosa, un imprevisto, tipo l'hotel che non era come l'avevi visto nelle foto, l'aria condizionata rotta, però il proprietario che ti dice vabbè, l'aggiustiamo domani, non si aggiusterà mai, l'ombrellone prenotato che in realtà non risulta inserito nel sistema, o peggio, il vicino di lettino che ascolta reggaeton o neomelodico a tutto volume dalle 9 alle 18. Poi c'è chi perde la valigia, chi sbaglia aeroporto, chi arriva e piove per 7 giorni di fila. L'ultima mi è capitata e vi assicuro che è una cosa terribile, terribile, soprattutto se hai l'ansia dell'abbronzatura, quindi torni a casa e magari ti chiedono ma sei stato al mare perché non ti vedo per niente abbronzato, e lì partono ovviamente le arrabbiature, però in fondo sono questi i momenti che poi raccontiamo per anni, no? E quindi ti ritrovi a ridere con gli amici o con le persone con cui hai condiviso quel momento. E poi ahimè ci sono quelle persone che non partono per scelta, per necessità o semplicemente perché a luglio Milano è bellissima. Milano come Arezzo. In effetti la città d'estate ha il suo fascino, niente traffico, parcheggi ovunque, aperitivi tranquilli, certo fa caldo però vuoi mettere, non ci sono file, la sera c'è persino il silenzio. Quindi le vacanze possono essere anche una pausa mentale, quindi stacco da tutto, stacco dal lavoro e stacco anche dalla mia routine. Magari leggi un libro che non avevi mai tempo di aprire, fai colazione con calma, guardi il cielo e finalmente respiri. E scopri che il relax in realtà non ha bisogno del check-in alle 15. Oppure sei a casa sul tuo bel divano e ti ascolti musica italiana.

0: Italiana.
1: Musica italiana di Rocco Hunt qui in una nuova puntata di No Cap con Vanno Onorato. Allora, stavamo parlando appunto di vacanze, però dobbiamo anche parlare della parte più triste, no, di una vacanza, ovvero il rientro. Il rientro dalle ferie è uno dei momenti più controversi, perché ovviamente c'è chi soffre, chi è triste, chi si rifiuta, chi fa finta di niente, e poi ci sono quelli che tornano e hanno già prenotato la prossima. E poi vogliamo parlare del lunedì dopo le ferie? Questo deve essere considerato un trauma collettivo, quindi vai di caffè, mail da leggere, sguardi persi nel vuoto, ma forse se ci pensiamo bene è anche il momento in cui ricominciamo, quindi magari più carichi o almeno abbiamo sicuramente una nuova playlist e 2 chili in più. E voi, ecco, concentriamoci su di voi, dove siete stati, dove andrete o dove non andrete. Scrivetemi e raccontatemi le vostre vacanze ideali, quelle disastrose, quelle da sogno, e poi nelle prossime puntate leggeremo le più belle e le più assurde. Io intanto vi saluto, ovunque siate, sotto l'ombrellone, in fila in autostrada, in terrazza oppure davanti al ventilatore a casa. Però voglio lasciarvi con questa frase: non è in vacanza se non sorridi almeno una volta al giorno. E quindi, amici, con questa perla, mi verrebbe da dire, vi lascio e vi do appuntamento con la prossima puntata di No Cap, sempre qui su Radio Fly, sempre qui con Vanno Onorato. Ciao ciao amici!

Pagano. Tutto cambia in un secondo, sono pronto. Tutto cambia, sono in cima ed ero in fondo. Tutto cambia in un secondo, sono pronto.

del tempo della mia app ci beccano giusto, però non sanno predire dove saremo il prossimo agosto. Ho in tasca tutte le informazioni, ho il libretto delle istruzioni, ma mi scappa di mano nell'uragano. Tutto cambia in un secondo.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcuni consigli, nonché curiosità ovviamente, su come combattere l'ansia alla quale gli esseri umani sono biologicamente predisposti, perché infatti ci aiuta a tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori. Ma certo ci sono delle situazioni, specialmente nella vita di tutti i giorni, in cui non abbiamo né minacce né predatori intorno, ma il nostro cervello comunque produce, diciamo, va in ansia, e bisogna convincerlo del fatto che almeno per il momento non c'è nulla da temere. E ci sono dei trucchi scientificamente provati. Per esempio, bisognerebbe esercitare l'altruismo. Anche se in comportamenti generosi dovrebbero essere preferibilmente disinteressati per una visione morale della cosa, focalizzarsi sui bisogni degli altri in un momento di stress personale può aiutare a uscire per alcuni momenti dal proprio ridotto contesto ed ad abbracciare una visione più completa delle cose. Diversi studi confermano un moderato effetto protettivo dell'altruismo sui disturbi di ansia. Purtroppo lo stesso beneficio non è stato trovato con la depressione. Bisogna imparare a parlare con se stessi. Rivolgersi a noi stessi per autosupportarci nelle situazioni stressanti aiuta, ma è importante farlo nel modo giusto. In uno studio del 2014 pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology si è visto che chi si rivolge a se stesso con il tu o con il proprio nome riesce poi a sostenere meglio i compiti stressanti rispetto a chi parla con sé usando il pronome di prima persona io. Bere caffè. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, una tazza di caffè al momento giusto può aiutare a combattere lo stress. Secondo uno studio portoghese del 2015, la caffeina non solo blocca il recettore dell'adenosina, una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo in fase di veglia che induce torpore, tenendoci quindi svegli, ma impedisce anche a quei recettori di attivare una risposta negativa allo stress, con cattivo umore, depressione e problemi di memoria. In pratica, la caffeina aiuta a prevenire una reazione distruttiva dell'organismo alle situazioni percepite come stressanti e paurose. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: abbracciare i benefici dello stress. Diversi studi dimostrano che chi tende a rimuginare su pensieri, situazioni e futuro è anche particolarmente intelligente rispetto alla media, con punteggi particolarmente alti nelle facoltà linguistico-verbali. Essere soggetti allo stress può quindi voler dire di che non state attraversando la vostra vita da comparse. Inoltre potrebbe aiutarvi a riconoscere meglio alcune vostre reazioni e a migliorare le future risposte alle situazioni più difficili. E allora, con questi consigli, io vi lascio alla prossima. Buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì di luna piena a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Maria, alle Marta e Lazzaro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 luglio Benito Mussolini, Nando Orfei e il grande pallavolista Andrea Zorzi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno e che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado del leone, sappi che questo è uno dei gradi più importanti dello zodiaco. Una persona con questo grado, che è molto forte nell'oroscopo personale, non può essere insignificante. La stella fissa che si trova a questa longitudine conferisce un carattere notevole, anche se un umore collerico e una tendenza a esagerare nel bere o fumare bilanciano le molte doti positive. Sarai apprezzato per le tue ispirazioni geniali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo centro settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna dall'Acquario ci circonda di amici e di chiacchiere in leggerezza. Lo scambio con gli altri è vivace e non superficiale. Trattiamo argomenti interessanti che catturano l'attenzione. Toro, intromissioni, interferenze e pretese assurde mettono a suo quadro l'equilibrio emotivo. Scendiamo dalla giostra e mettiamo un punto fermo. Le discussioni con chi amiamo vertono sul denaro. Guardiamo i sentimenti, sono il bene più prezioso. Gemelli, la luna in trigono con la sua corte di amici pronti a confortarci è una mano santa per superare un'eventuale delusione affettiva. Se un appuntamento sfuma e il compagno si comporta in modo bizzarro, domani chiediamo spiegazioni. Cancro, gli alti e bassi in famiglia dipendono dalle rispettive posizioni arroccate su questioni di principio. Veniamoci incontro, facciamo noi il primo passo. La situazione economica è poco fluida, non potendo contare su entrate straordinarie, limitiamo le spese. Leone, la luna in acquario minaccia di creare dissapori con gli amici, non roviniamo una vacanza per questioni di poco conto. Piccoli scontri per acquisti eccessivi sono un segnale di cose non dette che hanno bisogno di essere espresse. Vergine, il conflitto Venere-Marte ci invita alla calma. Se un comportamento dell'amato ci disorienta, non siamo precipitosi né con le parole né con i fatti. Non scoraggiamoci per un rifiuto, anche se inaspettato. Piuttosto, corriamo a prenotare una vacanza. Bilancia, la luna apporta una ventata di novità. Divertiamoci ad appagare la nostra curiosità. Un bel trigono d'aria restituisce leggerezza e ci fa guardare con occhi benevoli al passato e al futuro. Scorpione, siamo immersi in un inspiegabile disagio e sentiamo che le situazioni ci sfuggono di mano.

0: Mettiamo a fuoco le ragioni. Un battibecco tra amici per motivi banali. Non diamogli un peso maggiore di quello che ha. Sagittario, la luna in acquario regala una bella carica, entusiasmo e il pensiero positivo indispensabile per affrontare le sfide. Qualcosa va storto nelle faccende di cuore, ma con la giusta leggerezza di spirito guardiamo avanti senza drammi. Capricorno, calibriamo le attività con le energie a disposizione per non arrivare a sera stremati. Alterniamo equamente riposo e lavoro, piacere e dovere. In amore, comportiamoci con una saggia attesa. Aspettare non vuol dire rinunciare, ma essere cauti. Acquario, non sappiamo che pesci pigliare, sospendiamo il giudizio. Non calchiamo la mano con commenti e battute soltanto per il gusto di farci notare o per una rivalsa. Pesci, mercoledì all'insegna della mutevolezza. L'incontro-scontro tra Venere e Marte compromette la nostra serenità. Insofferenza e nervosismo non aiutano. Non reagiamo con troppo impeto di fronte a un rifiuto. L'unico risultato sarebbe indurre l'altro alla fuga. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Dopo il silenzio, ciò che meglio descrive l'inesprimibile è la musica. Aldous Huxley.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 29 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, lite sui fondi del PNR, Netanyahu sulla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump e vede Zelensky, Ilva e la battaglia per salvarla, i sindacati, 8 ore di sciopero, taglio alto, Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, Malagò, mi assumo tutte le responsabilità. La Repubblica, Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia, Tajani, Israele fermi, coloni, energia a rischio. Il riarmo spacca due poli, il governo prenota 14,9 miliardi nel fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Mancini CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. La Stampa, nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri, dimentichiamo il pasticcio, ora tutti uniti, difesa, strappo nel governo, maggioranza divisa su fondi dell'Unione Europea, Tajani li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega. Trump e Netanyahu, dialogo con l'Iran, pro palla alla Casa Bianca, intesa sul patio con Zelensky, l'arsenale dei Notav. Chiomonte, armi nascoste con l'aiuto di anarchici, scontri alla Camera e in Consiglio regionale. Il Fatto Quotidiano, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, i nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine. Taglio alto, Cipriani contro fatto e tipiche lite temeraria. Il Resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Italia Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore. Profanata la Madonna di Medjugorje, scritte deliranti e blasfeme sopra la statua, arrestato un polacco di 31 anni, a fuoco anche l'altare esterno. Il Messaggero, questa è l'Italia di Malagò, il presidente FIGC ha scelto Mancini, torna a CT, Ranieri direttore tecnico. Tajani, difesa, chiederemo il SAFE all'Unione Europea, stop della Lega e frenata anche di Fratelli d'Italia. Vertice dei ministri sulla prossima legge di bilancio, cantiere manovra, si parte dagli stipendi, contratti infermieri, aumenti da 240 euro. La Verità, in Europa 80.000 islamici radicalizzati, il risultato della politica che i confini spalancati, la surreale reazione dei socialisti tedeschi all'attentato di Berlino, mettiamo i gay nella Costituzione, mai così pochi nati, 355.000, l'Italia è andata in menopausa, finalmente La Verità, Fauci ha ingigantito la mortalità del Covid e il mondo l'ha seguito. Il Giornale, il programma di guerra dei Notav, carche anarchici francesi sempre più uniti, sui social il piano eversivo per 9 azioni contro il governo, 2 tedeschi in manette ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e il centro sociale a Scatasuna, legge elettorale Unione Europea, intercettazioni, scintille a destra, con il nuovo CT arriva anche Ranieri, Mancini 2 divide l'Italia. Libero Quotidiano, liberi tutti, già a casa 2 dei 4 arrestati per l'assalto a cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300, Covid, parla Arcuri, piovono bufale, l'ex commissario sentito alla Camera, le dogane lo smentiscono subito. Il Tempo, la supercazzola di Arcuri, l'ex supercommissario Covid va in commissione ma straparla di Papa Leone, Fred e Einstein, gran difesa di Giuseppe Conte ma nessuna spiegazione reale su tutto ciò che va chiarito, non dimentichiamo che secondo Il Tempo risulta un maxi profitto non giustificato di 900 milioni sulle mascherine cinesi, si ributtano sul fascismo, lepore, ma che stai a dì? Il manifesto, sia al SAFE, anzi no, la gaffe di Tajani, il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo da 14,9 miliardi per gli armamenti, poi ritratta. Taglio centrale, rituale di guerra, Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla barra del Falco Graham, e ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire, parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal congresso sanzioni infernali alla Russia. Avvenire, l'industria perduta, per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritarda il piano, sindacati preoccupati, sciopero, le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive, reggono farmaceutica e export tecnologico. Primo sì ai fondi per le armi, ma la maggioranza si divide, l'ipotesi di utilizzare 7-8 miliardi del SAFE, la Lega alza gli scudi. Il secolo d'Italia, campo sparso, l'opposizione si sfalda in cinque sulle missioni internazionali, Fratelli d'Italia inadeguati ai ruoli di governo, in primo piano Covid, Arcuri si difende in commissione e scarica tutto sulla Consip, Fratelli d'Italia si è buttato da solo la zappa sui piedi, no TAV, Schlein contro Schlein, accusa il governo sulla prevenzione ma sul fermo preventivo parla di propaganda, SWG, Fratelli d'Italia in crescita, più giù PD e 5 Stelle, Mieli, sarà così fino al voto se ogni settimana una città viene messa a soqquadro. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione Toscana, partendo come sempre di consueto dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Partiamo da Livorno. Livorno, tassa sui rifiuti, le nuove tariffe, quanto costerà alle famiglie? Aumenti in media del 4%, ecco gli esempi e le agevolazioni. Piombino, barriere sommerse già lunghe a difesa della spiaggia Gioiello. Andiamo a Lucca, coppia arrestata per spaccio dopo un decesso da overdose, avevano ceduto la sera prima la cocaina alla vittima del malore. Massa Rosa, aggressione, minaccia al pronto soccorso, arrestato. Pisa, centro sportivo da un anno, arena, avanza l'ipotesi vendita, l'incontro col sindaco e Corrado al nuovo store del club nerazzurro. Da Fucecchio, scontro frontale con un'auto per sfuggire a un controllo. Andiamo nell'area di Grosseto, nasce un hotel con ristorante, maxi intervento in via Senese, il Bora Bora cambia volto, si avvera il sogno di una vita. Follonica, minacce di morte anonimi all'ex segretario comunale. L'area fiorentina, la nuova TARI aumenta per le famiglie numerose, ok del consiglio alle tariffe e Prato tenta di addolcire la pillola. Da Buggiano, i lupi sono scesi in pianura, ora si teme per cani e gatti. Andiamo al Corriere Fiorentino, Montedonimi, il caso in procura, esposto di Salviamo Firenze, potenziali elementi di illegalità in 17 assegnazioni di case su 19. Si parla poi in taglio centrale dello schema pisano, già argento olimpico, trionfa nel fioretto a squadre. Vediamo la Repubblica di Firenze, ogni anno 120.000 toscani vittime di truffe, raggiri recuperato 1 milione di euro. Esposto su Montedonimi, Salviamo Firenze, la Fondazione CR, cambiare i manager. Il Corriere di Siena, MPS e BPM prove di fusione, manovre serrate per imbastire un matrimonio alla pari, gli ostacoli sono la differenza di prezzo e il ruolo di Credit Agricole. Giustarini, Nicchio senza preclusioni, il capitano Fabio Giustarini è tornato a guidare il Nicchio nel 2025, lo aveva già fatto tra il 1996 e il 2005. Furti continui a Carpineto, disposte le contromisure e poi in Camolia rimosso bivacco, intervento di Sei Toscana all'antiporto. Vediamo il Corriere di Arezzo cosa titola questa mattina: investe, uccide cane, poi scappa, è successo a Rassina, l'animale era condotto al guinzaglio dalla sua padrona, rimasta illesa, appello del sindaco, Chierici lascia l'AISA, ipotesi Scapecchi, nuova vita da modella per Laura Soave, vedova del ristorante morto in incidente, sfida i giudizi con foto artistiche che impazzano nei social. All'Arezzo non da noi al mercato, gioca di domenica, la Lega di Serie B ha ufficializzato gli orari per le prime 5 giornate, oggi nuova amichevole. Vediamo per ultimo la Nazione di Arezzo, gasolio solo 8 impianti sotto i 2 euro, Stangata biglietti, le nuove tariffe. Entriamo in cronaca. Lo sconto non frena il gasolio, solo 8 stazioni sotto i 2 euro, continua a salire la benzina, ecco la cartina dei ribassi. Ambulanze col serbatoio rosso, la regione ora apre un tavolo e i camionisti minacciano il blocco. Autobus, stangata biglietti, una corsa da 1,70 a 2 euro, così il quadro dei prezzi. Pacella dalle opere del PNRR, tanti cantieri completati, ma ancora lavori in corso per 20 milioni di euro. Scapecchi suona la sveglia e corregge il bilancio. Il consigliere Azzurro presenta un emendamento al documento della giunta. Partecipate, scatta la rincorsa. Chierici lascia il timone di Ausea e apre il duello tra Forza Italia e Fare. Andiamo poi a vedere il dietro le sbarre, il carcere con le celle off limits, il paradosso di San Benedetto. Fanfani, intervenga il ministro. Legionella nell'RSA di Pescaiola, l'anziana resta in prognosi riservata. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 29 luglio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

0: le 12 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sul SEIF la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi SEIF entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì, con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Valpadana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Fly Spot.
6: E

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi SAFE per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
1: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete l'immagine di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
0: E sulla questione dei fondi SAFE è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
2: C'ha a suo tempo il ministro Crosetto, o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
0: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, potrebbero recarsi a Mosca già la prossima settimana in vista della possibile ripresa dei colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina. Ieri alla Casa Bianca, incontro tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'Italia alle prese con la nuova ennesima ondata di caldo, temperature in aumento da nord a sud. Nei prossimi giorni saranno raggiunti i 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime saranno a livelli tropicali. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC, Malagò, rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Lorenzo Villanetti.
3: La nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra dopo l'europeo vinto nel 2021, il flop della mancata partecipazione a Qatar 2022 e la fuga d'oro in Arabia. Insieme a lui Claudio Ranieri, sostituto del dimissionario Paolo Maldini in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. I due si presenteranno ufficialmente alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC in via Po. A svelarlo è stato proprio il presidente Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di ieri. L'ex numero uno del CONI nel corso della conferenza stampa Fiume è tornato anche sulla questione Andrea Pirlo, scelto da Maldini e Leonardo, ma su cui il presidente stesso ha posto il veto.
4: Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo, che nel momento esatto in cui rescindeva il contratto con questa società di betting non aveva nessuna controindicazione, però io non me la sono sentita.
3: Entro la fine della settimana inoltre potrebbe essere annunciato un nuovo nome per ricoprire il ruolo di dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. In pole c'è Gianfranco Zola, Magic Box ai tempi del Chelsea, proprio di Ranieri.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
5: 98.5 106.1. Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Ringraziamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 29 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, lite sui fondi del PNR, Netanyahu sulla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede Zelensky, Ilva e la battaglia per salvarla, i sindacati, 8 ore di sciopero, taglio alto, Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, Malagò mi assumo tutte le responsabilità. La Repubblica, Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia, Tajani, Israele fermi, coloni, energia a rischio. Il riarmo spacca due poli, il governo prenota 14,9 miliardi nel fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Mancini CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. La Stampa, nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri, dimentichiamo il pasticcio, ora tutti uniti, difesa, strappo nel governo, maggioranza divisa su fondi dell'Unione Europea, Tajani li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega, Trump e Netanyahu, dialogo con l'Iran, pro palla alla Casa Bianca, intesa su Patrio con Zelensky, l'arsenale dei Notav, Chiomonte, armi nascoste con l'aiuto di anarchici, scontri alla Camera e in Consiglio regionale. Il Fatto Quotidiano, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, i nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, taglio alto, Cipriani controfatto e tipiche lite temeraria. Il Resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Italia Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore, profanata la Madonna di Medjugorje, scritte deliranti e blasfeme sopra la statua, arrestato un polacco di 31 anni, a fuoco anche l'altare esterno. Il Messaggero, questa è l'Italia di Malagò, il presidente FIGC ha scelto Mancini, torna a CT, Ranieri direttore tecnico. Tajani, difesa, chiederemo il SAFE all'Unione Europea, stop della Lega frenata anche di Fratelli d'Italia. Vertice dei ministri sulla prossima legge di bilancio, cantiere manovra, si parte dagli stipendi, contratti infermieri aumenti da 240 euro. La Verità, in Europa 80.000 islamici radicalizzati, il risultato della politica che i confini spalancati, la surreale reazione dei socialisti tedeschi all'attentato di Berlino, mettiamo i gay nella Costituzione, mai così pochi nati, 355.000, l'Italia è andata in menopausa, finalmente La Verità, Fauci ha ingigantito la mortalità del Covid e il mondo l'ha seguito. Il Giornale, il programma di guerra dei Notav, carche anarchici francesi sempre più uniti, sui social il piano eversivo per 9 azioni contro il governo, 2 tedeschi in manette ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e il centro sociale a Scatasuna, legge elettorale Unione Europea, intercettazioni, scintille a destra, con il nuovo CT arriva anche Ranieri, Mancini 2 divide l'Italia. Libero Quotidiano, liberi tutti, già a casa 2 dei 4 arrestati per l'assalto a cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Covid, parla Arcuri, piovono bufale. L'ex commissario sentito alla Camera, le dogane lo smentiscono subito. Il Tempo, la supercazzola di Arcuri, l'ex supercommissario Covid va in commissione ma straparla di Papa Leone, Fred e Einstein, gran difesa Giuseppe Conte ma nessuna spiegazione reale su tutto ciò che va chiarito, non dimentichiamo che secondo Il Tempo risulta un maxi profitto non giustificato di 900 milioni sulle mascherine cinesi, si ributtano sul fascismo, Lepore, ma che stai a di? Il Il manifesto, sia al SAFE, anzi no, la gaffe di Tajani, il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo da 14,9 miliardi per gli armamenti, poi ritratta. Taglio centrale, rituale di guerra, Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Graham, e ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire, parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal congresso sanzioni infernali alla Russia. Avvenire, l'industria perduta, per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritarda il piano, sindacati preoccupati, sciopero, le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive, reggono farmaceutica e export tecnologico. Primo sì ai fondi per le armi, ma la maggioranza si divide, l'ipotesi di utilizzare 7-8 miliardi del SAFE, la Lega alza gli scudi. Il secolo d'Italia, campo sparso, l'opposizione si sfalda in cinque sulle missioni internazionali, Fratelli d'Italia inadeguati ai ruoli di governo, in primo piano Covid, Arcuri si difende in commissione e scarica tutto sulla Consip, Fratelli d'Italia si è buttato da solo la zappa sui piedi, no TAV, Schlein contro Schlein, accusa il governo sulla prevenzione ma sul fermo preventivo parla di propaganda, SWG, Fratelli d'Italia in crescita, più giù PD e 5 Stelle, Mieli, sarà così fino al voto se ogni settimana una città viene messa a soqquadro. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana, partendo come sempre di consueto dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Partiamo da Livorno. Livorno tassa sui rifiuti, le nuove tariffe. Quanto costerà alle famiglie? Aumenti in media del 4%. Ecco gli esempi e le agevolazioni. Piombino, barriere sommerse già lunghe a difesa della spiaggia Gioiello. Andiamo a Lucca, coppia arrestata per spaccio dopo un decesso da overdose, avevano ceduto la sera prima la cocaina alla vittima del malore. Massa Rosa, aggressione, minaccia al pronto soccorso, arrestato. Pisa, centro sportivo da un anno, arena, avanza l'ipotesi vendita, l'incontro col sindaco e Corrado al nuovo store del club nerazzurro. Da Fucecchio, scontro frontale con un'auto per sfuggire a un controllo. Andiamo nell'area di Grosseto, nasce un hotel col ristorante, max intervento in via Senese, il Bora Bora cambia volto, si avvera il sogno di una vita. Follonica, minacce di morte anonimi all'ex segretario comunale. L'area fiorentina, la nuova TARI aumenta per le famiglie numerose, ok del consiglio alle tariffe e Prato tenta di addolcire la pillola. Da Buggiano, i lupi sono scesi in pianura, ora si teme per cani e gatti. Andiamo al Corriere Fiorentino, Montedonimi, il caso in procura, esposto di Salviamo Firenze, potenziali elementi di illegalità in 17 assegnazioni di case su 19. Si parla poi in taglio centrale dello schema Pisano, già argento olimpico, trionfa nel fioretto a squadre. Vediamo la Repubblica di Firenze, ogni anno 120.000 toscani vittime di truffe, raggiri recuperato 1 milione di euro. Esposto su Montedonimi, Salviamo Firenze, la Fondazione CR, cambiare i manager. Il Corriere di Siena, MPS e BPM prove di fusione, manovre serrate per imbastire un matrimonio alla pari, gli ostacoli sono la differenza di prezzo e il ruolo di Credit Agricole. Giustarini, Nicchio senza preclusioni, il capitano Fabio Giustarini è tornato a guidare il Nicchio nel 2025, lo aveva già fatto tra il 1996 e il 2005. Furti continui a Carpineto, disposte le contromisure e poi in Camolia rimosso bivacco, intervento di Sei Toscana all'antiporto. Vediamo il Corriere di Arezzo cosa titola questa mattina, investe, uccide cane poi scappa, è successo a Rassina, l'animale era condotto al guinzaglio dalla sua padrona, rimasta illesa, appello del sindaco, Chierici lascia l'AISA, ipotesi Scapecchi, nuova vita da modella per Laura Soave, vedova del ristorante morto in incidente, sfida i giudizi con foto artistiche che impazzano nei social. All'Arezzo non da noi al mercato, gioca di domenica, la Lega di Serie B ha ufficializzato gli orari per le prime 5 giornate, oggi nuova amichevole. Vediamo per ultimo la Nazione di Arezzo, gasolio solo 8 impianti sotto i 2 euro, stangata biglietti, le nuove tariffe. Entriamo in cronaca. Lo sconto non frena il gasolio, solo 8 stazioni sotto i 2 euro, continua a salire la benzina, ecco la cartina dei ribassi. Ambulanze col serbatoio rosso, la regione ora apre un tavolo e i camionisti minacciano il blocco. Autobus, stangata biglietti, una corsa da 1,70 a 2 euro, così il quadro dei prezzi. Pacella dalle opere del PNRR, tanti cantieri completati, ma ancora lavori in corso per 20 milioni di euro. Scapecchi suona la sveglia e corregge il bilancio. Il consigliere azzurro presenta un emendamento al documento della giunta. Partecipate, scatta la rincorsa. Chierici lascia il timone di Ausea e apre il duello tra Forza Italia e Fare. Andiamo poi a vedere il dietro le sbarre, il carcere con le celle off limits, il paradosso di San Benedetto. Fanfani, intervenga il ministro. Legionella nell'RSA di Pescaiola, l'anziana resta in prognosi riservata. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 29 luglio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

0: sono le 14.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi SAFE per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
2: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
1: E sulla questione dei fondi SAFE è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
3: C'ha a suo tempo il ministro Crosetto, o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
1: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, potrebbero recarsi a Mosca già la prossima settimana in vista della possibile ripresa dei colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina. Ieri alla Casa Bianca, incontro tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'Italia alle prese con la nuova ennesima ondata di caldo, temperature in aumento da nord a sud. Nei prossimi giorni saranno raggiunti i 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime saranno a livelli tropicali. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Lorenzo Villanetti.
4: La nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra dopo l'europeo vinto nel 2021, il flop della mancata partecipazione a Qatar 2022 e la fuga d'oro in Arabia. Insieme a lui Claudio Ranieri, sostituto del dimissionario Paolo Maldini, in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. I due si presenteranno ufficialmente alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC in via Po. A svelarlo è stato proprio il presidente Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di ieri. L'ex numero uno del CONI, nel corso della conferenza stampa Fiume, è tornato anche sulla questione Andrea Pirlo, scelto da Maldini e Leonardo, ma su cui il presidente stesso ha posto il veto.
0: Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo, che nel momento esatto in cui rescindeva il contratto con questa società di betting non aveva nessuna controindicazione, però io non me la sono sentita.
4: Entro la fine della settimana inoltre potrebbe essere annunciato un nuovo nome per ricoprire il ruolo di dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. In pole c'è Gianfranco Zola, Magic Box ai tempi del Chelsea, proprio di Ranieri.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Top 10 hits. Top 10 hits.
9: Hello, folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, 5 records going up and 3 records going down. Ciao, ciao, saluto a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 5 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Antidroga di Emma e Fabri Fibra e nemmeno Summer di Francesco Gabbani. E ora si parte al numero 10, la prima new entry della settimana. Bruno Mars, On My Soul.
10: New entry.
9: New entry.

0: Tame Impala featuring Jenny, Dracula, 6 settimane in classifica, dalla 9ª all'8ª posizione, un gradino in più. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 perde 4 posti Flamenco Paranoia, Samurai J.

Samurai J, Flamenco Paranoia, 4 le settimane in classifica, dalla terza alla settima posizione, 4 posti in meno, e al numero 6, 2 posti in più per Gaia, Bossa Nostra.

Cosa Nostra, Gaia, 6 settimane in classifica. Dall'8ª alla 6ª posizione, 2 posti in più. E al numero 5, metà classifica, un posto in meno per Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 3 settimane in classifica. Dalla 4ª alla 5ª posizione, un gradino in meno. E al numero 4, 3 posti in più per Angelina Mango con Marco Mengoni. Canta.

0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 4 la settimana in classifica, dalla settima alla quarta posizione, 3 posti in più.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 hits. Al numero 3, seconda new entry della settimana. Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: New entry.
0: New entry.

tu cosa fai questa sera, Noemi? Al numero 3, seconda new entry della settimana. E al numero 2, un gradino in meno per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: riepilogo alle top 10 hits. Al numero 10, prima new entry della settimana, Bruno Mars, On My Soul. Al numero 9, Another and 54 Ultra, Talk to You. Al numero 8, Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Al numero 7, Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 6, Gaia Bossa Nostra. Al numero 5, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al numero 4, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amori. Al numero 3, seconda new entry della settimana, Noemi, Tu cosa fai questa sera? E abbiamo appena ascoltato al numero 2, I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della top 10 is questa settimana, Merck & Cremon featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.
1: Number 1.

0: of the week, Partenope, the Merck and Cremant featuring Serena Brancale in the Colors. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entries della settimana. Al numero 10, Bruno Mars, On My Soul. E al numero 3, Tu Cosa Fai Questa Sera di Noemi. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buongiorno Beppe.
1: Buongiorno Vanna.
0: Come stai?
1: Come sto? Tutto bene, tutto bene.
0: Tutto bene, bene, bene. Allora, qui questa è un'altra puntata di Crazy Week.
1: Sì, siamo alla
0: nona episodio.
1: C'è qualcosa che porta sfortuna col numero 9 che
0: no,
1: ti risulti?
0: No, in realtà non credo.
1: No, 9 è un numero bellissimo.
0: Io so il 13, il 17, che oltretutto sono nata al 13.
1: Il 9 manca una 10, insomma, no?
0: Quanti
1: diti hai? 9? No, no.
0: Va bene, ok.
1: Va bene, va bene. Allora,
0: iniziamo, partiamo subito.
1: Oh, vai, dove mi porti, caravana?
0: Siamo in Italia, quindi restiamo nel nostro paese.
1: Vai.
0: Allora, c'è una signora che non consegna la posta per 10 anni, una postina, visto che prima noi parlavamo del postino, no?
1: Ecco, ora
0: ti porto un altro tipo di postino. Questa postina non consegna la posta per 10 anni, accumula in casa 40 kg di bollette e poi si giustifica: avevo mal di schiena.
1: Questo
0: succede a Cassino, Frosinone. Tantissimi avevano segnalato più volte di non aver ricevuto delle ingiunzioni per delle bollette, che in realtà non gli erano mai state però recapitate. E quindi la più vecchia risaliva al 2014, quindi anche gli atti giudiziari, tra cui uno del 2016.
1: Mamma
0: e questa postina non le consegnava.
1: Cioè, le faceva male la schiena, insomma.
0: Quindi restava a casa e non consegnava la posta.
1: Come faceva a portare una busta, un avviso di garanzia, mi viene da dire. Pesano quelle roba lì.
0: Certo, sì.
1: Ma è capitato che purtroppo si sono poi trovati a dover affrontare anche cose giudiziarie.
0: Vabbè, ma da una parte meglio che non gli arrivavano gli atti giudiziari, no?
1: Certo, come si dice, occhio non vede, cuore non duole.
0: Portafoglio non duole.
1: Portafoglio non duole. Beh, dopo ha dovuto dolere di più. Va bene, senti, invece tu parli di soldi, parli di Italia, io resto in Italia con te.
0: Va bene.
1: Allora, pensa a te, che è successa una cosa allucinante. È un piccolo mistero, insomma, nel canale Muzza, che si trova nel tratto tra Lodi Vecchio e Cornigliano Lodense, quindi siamo nel un piccolo comune nella provincia di Lodi. Che cosa è successo? Che insomma hanno visto galleggiare dei pacchi, sono andati a vedere.
0: Si sono incuriositi.
1: Certo, dice, ma che cosa sta succedendo con questo canale? Che c'era sempre l'acqua, c'era sempre, che ne so io.
0: Sì.
1: I pacchi, sono andati a vedere, erano pacchi di Gratta e Vinci.
0: No.
1: Che dici te? Allora.
0: Noi ci sono sempre Gratta e Vinci comunque nelle nostre notizie.
1: Sì, Gratta e Vinci, sì. E allora che cosa succede? Che chiaramente dice, vai, ora siamo diventati tutti ricchi.
0: Perché
1: il sindaco ha detto, fermi, non vi azzardate a prenderli perché è appropriazione indebita. Se trovassi un pacco di Gratta e Vinci, che faresti te?
0: Lo prenderei.
1: Sì, ma dopo c'è la matricola, no? Comunque, i cittadini di Lodi, che potevano diventare stramilionari, purtroppo hanno perso questa occasione. Occhio, perché altrimenti i soldi li dovete tirare fuori voi.
0: E invece vai. No, va bene. Allora, sì, ti porto un'altra notizia sempre qui in Italia. Prima stavamo parlando dei treni, ti ricordi?
1: Sì.
0: Ecco, ora io ti porto questa notizia. Un treno Roma-Genova è partito in anticipo per non arrivare in ritardo. Passeggeri lasciati a piedi. Hai visto, noi ci lamentiamo sempre dei ritardi e questa volta invece no, addirittura è partito in anticipo.
1: Ma mi sa che ha dato ascolto a qualcuno da quello che gira voce.
0: Sì. Quindi per evitare il ritardo che si sarebbe accumulato su una linea già intasata, è stato anticipato di 50 minuti.
1: Dai, via.
0: E quindi molti sono rimasti a piedi.
1: E la gente che è arrivata lì poco prima, che prendeva prima il treno per un pelo, cosa ha preso ora?
0: Nulla.
1: No, vabbè, però potrebbe essere una, mi sembra che sia stata fatta questa proposta, no? Per evitare di far arrivare i treni in ritardo, facciamoli partire prima.
0: Vabbè,
1: ma scusa Vanna, basta cambiare l'orario, no? Dici, il treno parte alle 10, no, parte alle 9:30 e arriva.
0: Ma magari ci vorrebbe un po' di anticipo nella notizia, che dici?
1: Vabbè. Ma non lo so, insomma, questo poi è una cosa. Senti, andiamo fuori perché ti ricordi la scorsa settimana, questo è il riporto di Stati Uniti d'America, la scorsa settimana abbiamo letto la notizia che una signora, insomma, sentivano dei rumori nel muro e c'era poverino un gattino
0: che
1: murato,
0: era stato murato,
1: c'erano
0: povero.
1: Stato dei lavori insomma edilizi in casa, quindi poverino quel gattino si vedeva uscire, no?
0: Sì,
1: è successa una cosa similare E questa la troviamo, una signora, è successa una signora, un'anziana signora di 93 anni di Los Angeles, che tutti i giorni sentiva dei rumori, specialmente la notte, insomma, nei muri, nel pavimento, non capiva bene. Lei si era anche un po' impaurita, poverina.
0: Giustamente.
1: Ci saranno i fantasmi, i gatti murati non ci sono perché non ho fatto i lavori. Chissà, insomma, sta di fatto che ha chiamato la ditta familiare e poi ha chiamato la polizia. E devi sapere che in un anfratto sotto di 60 centimetri, però era, diciamo, tutto il pavimento della casa, hanno trovato un uomo nudo.
0: Ecco.
1: Un uomo nudo. Quindi, ma tu hai mai sentito rumori la notte? No, tante volte.
0: Per ora no.
1: Ecco, speriamo che insomma ti esce fuori un uomo nudo, insomma, non vuole mai. Però questo signore, questo uomo nudo di 27 anni, non se ne voleva andare di lì. Si chiama Isaac Betancourt, anche un nome molto blasonato. Non se ne voleva andare. La polizia ha provato prima con una serie di a convincerlo, niente, gas lacrimogeni la prima volta ci è rimasto e alla fine insomma è uscito completamente nudo.
0: No,
1: non si sa da quanto tempo vivesse lì, lui praticamente aveva fatto la sua casa lì, pensate.
0: Povera signora,
1: uscire un uomo nudo, insomma, un gatto lo capisco, ma no, un nudo da un muro,
0: no, vabbè.
1: Forse a qualcuno farà piacere, non lo so.
0: Ti porto in California.
1: Vai.
0: Quattro persone travestite da orsi hanno danneggiato le proprie auto per frodare l'assicurazione, quindi queste quattro persone si sono travestite da orso e hanno danneggiato le loro auto di lusso. E poi alla fine è successo che gli investigatori hanno rinvenuto il costume da orso nella casa dei sospettati. Cioè, ma pensati, ma come se ne inventano?
1: Ma scusa, questo dove è successo?
0: In California.
1: Perché sennò dicono, voi italiani avete proprio l'estro, la fantasia per andare a frodare le assicurazioni.
0: Invece no.
1: Cioè, questi andavano a danneggiare le auto come se fossero orsi.
0: Sì,
1: e poi
0: per prendere i soldi l'assicurazione, perché magari nelle telecamere poi vedevano che, che erano orsi, ma in realtà erano
1: è andata bene
0: costumi.
1: Non lo so se c'è la stagione di abbattimento degli orsi, perché sennò in quantità che ci andavano.
0: Va bene,
1: tu mi parli di orsi, io ti parlo di galli. Quanti sono belli i galli, qui il re del pollaio, non esiste un gallo, cioè due galli in un pollaio, lo sai, non ci possono stare. Ma un gallo la mattina cosa fa?
0: Fa il suo canto.
1: Allora tu pensa che un uomo di 80 anni, tale Harold Brown, questa viene dal Regno Unito la notizia, è stato condannato dal tribunale di Southampton a pagare una multa di 200 sterline e le spese legali. Ma perché? Perché l'animale è stato oggetto di lamentele dei vicini, era in grado di cantare 90 volte in un'ora e mezzo.
0: No.
1: Questo la mattina si svegliava un chicchirichì allucinante, si svegliava tutto il vicinato. 90 volte in un'ora e mezzo, voglio dire, sto poro gallo, insomma. Cosa hanno fatto? Prima si sono un po' lamentati,
0: certo.
1: Poi l'hanno registrato e non ci credevano, pensavano che fossero registrazioni una dietro quell'altra. Niente, questo gallo imperterrito. Comunque il giudice alla fine gli ha detto: lei non deve far smettere di. Io non so come fa Napolino a far smettere di cantare.
0: Non ne ho idea.
1: Pore galline. Comunque, 240 euro gli è costato a questo signore, quindi occhio, non l'abbattete il gallo perché non si può toccare.
0: Ecco, quindi ora io ti faccio una domanda
1: oddio.
0: Importantissima, sempre riferendosi al gallo, ma secondo te è nato prima l'uovo o la gallina?
1: Attimo di terrore, di panico, non me lo dice.
0: Ecco, se ora digiti questa domanda vedrai che ti uscirà una risposta ben precisa, ovvero l'uovo. Cioè hanno scoperto, hanno dato una risposta scientifica a questa cosa e spoiler, è nato prima l'uovo.
1: Come è nato prima l'uovo?
0: È nato prima l'uovo.
1: E perché?
0: L'uovo inteso come prima fase di sviluppo di un organismo complesso è nato prima della gallina, almeno è quello che sostiene.
1: Ma chi l'ha covato l'uovo? Scusa? Un dinosauro l'ha covato? Chi l'ha covato?
0: È quello che sostiene un team di ricercatori dell'Università di Ginevra e ha infatti scoperto un organismo unicellulare antico miliardi di anni.
1: L'ha chiamato uovo?
0: No, si chiama, te lo dico, il cromosfera Perkinsi.
1: Mamma
0: non so
1: mia,
0: se si pronuncia così,
1: più o meno.
0: Che possedeva già le istruzioni genetiche per formare strutture simili a un embrione. Quindi è nato prima l'uovo, basta, ormai sappiamo la risposta.
1: Beh, insomma, nell'uovo ci sono anche elementi nutritivi per tutto dentro, cioè l'uovo esce tutto, è una casa, una mini casa.
0: Esatto.
1: Quindi quello rimane il dubbio su chi l'ha covato. Allora lì il gallo non ci voleva,
0: non c'è bisogno del gallo, basta.
1: Non voglio che canti un'ora e mezzo, ma ti rendi conto un gallo che canta 90 volte in un'ora e mezzo?
0: Sì. Te ce lo terresti vicino casa?
1: Probabilmente sì, un giorno, va bene. Senti, allora ti porto invece in un'altra cosa. Parliamo di arte, di cultura, di opere grandissime. Sì. Ti ricordi quel bambino che sfasciò un vaso?
0: Mamma mia, di milioni di anni fa.
1: E fece prendere un collasso al direttore del museo, proprio steso.
0: Sì.
1: Qui è successa un'altra cosa. Il busto di Arden, io sai che questa si chiama infatti la Semaine de Folie perché il mio inglese è terribile.
0: Va bene.
1: La scultura del XVIII secolo, siamo rimasti nel Regno Unito, Regno del Gallo, vedi, non
0: certo.
1: Ci siamo spostati. Che è successo? È stato acquistato questo busto nel 1930 dal comune di Haven Gordon in Scozia e se ne erano perse le tracce fino al 1998, dice, ma dove sarà? Dove non sarà? Che sarà successo? Dice, panico, no? Anche qui il direttore, oddio, ce l'hanno rubato, è sparito. Niente, non riuscivano a capire dove fosse. In realtà, che è successo? Che un dipendente si è accorto un giorno che era quell'attrezzo che veniva usato
0: male.
1: Per fermare una porta. Lo usavano come fermaporta. Ma te lo immagini? Ma questo magari gli hanno dato qualche calcio, qualche accidente. L'hanno usato, come si fa?
0: Però bel fermaporta, bello.
1: Comunque, tuttavia, dopo anche averlo ritrovato, non è mai stato esposto. Forse chissà perché non ormai
0: perché
1: si è perso. Lasciatelo lì, il suo posto vocato.
0: È quello. Va bene. Allora,
1: ma
0: io ti porto.
1: Sono tutti pazzi. Vabbè.
0: Ti porto con l'ultima notizia in Russia.
1: Oh, sentiamola.
0: Ci sei mai stato in Russia?
1: No, non ci sono stato e ora.
0: Penso che ora ci potresti andare. Perché? In Russia vogliono istituire un ministero del sesso per contrastare il calo delle nascite. Il ministero del sesso. Allora, ora ti spiego. La Russia sta cercando delle soluzioni per contrastare il calo delle nascite, no? E una delle proposte più originali, tra virgolette lo mettiamo, è quella di creare un vero e proprio ministero del sesso. Però cosa dovrebbe fare esattamente?
1: Infatti, non capisco.
0: Dovrebbe incentivare il sesso e la procreazione attraverso delle iniziative ben mirate.
1: Cioè
0: ci hanno studiato su questa cosa.
1: Proiettano film.
0: Allora, praticamente finora il governo ha messo sul tavolo alcune proposte singolari. Una delle più curiose è quella di spegnere internet e le luci tra le 22 e le 2 della notte. Perché evidentemente quello forse è l'orario più consono per procreare, non lo so.
1: Se spengi internet magari tanti non hanno l'ispirazione, non lo so.
0: Va bene. E poi un'altra proposta prevede di pagare le madri casalinghe con una pensione per incentivare la maternità. Quindi
1: questa già la posso capire, insomma.
0: Sì, quindi molte donne a questo punto potrebbero riuscire ad avere figli e, perché finora diciamo hanno delle difficoltà economiche, lo stress è legato al lavoro e quindi loro incentiverebbero con questo. E poi un'altra iniziativa che forse è la più controversa è quella di promuovere il sesso.
1: Siamo in un'area protetta.
0: Di promuovere il sesso anche sul posto di lavoro.
1: Addirittura,
0: il ministro della salute ha dichiarato che si può procreare anche durante la pausa pranzo, perché la vita è troppo breve per non farlo. Queste sono le sue parole. Qui siamo proprio.
1: Comunque tempo addietro una colpa alla televisione era stata data, no? Dice la televisione ci si dimentica delle proprie mogli, dei propri mariti, dei propri compagni, dei propri fidanzati. Si guarda il Festival di Sanremo.
0: Lasciamo perdere, guarda.
1: Va bene, comunque dopo questa iniziativa russa noi vi salutiamo
0: e ci vediamo la settimana prossima.
1: Speriamo che non canti il gallo.
0: No.
1: mi raccomando, se senti rumore stanotte in casa non pensare, guardami non franti 60 centimetri
0: se
1: perché...
0: ci fosse un uomo nudo.
1: speriamo
0: grazie
1: di no.
0: Beppe,
1: ciao Vanna, ciao a tutti. Ciao
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. C'è attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini. Il nuovo CT dell'Italia parlerà alla stampa alle 18 a Roma. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, secondo il presidente federale Malagò, potrebbe arrivare l'annuncio di un altro dirigente in Pol, Gianfranco Zola. La questione dell'utilizzo dei fondi safe, parliamo di politica, i fondi safe per la difesa agita le acque nella maggioranza. Un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, prima di precisare che si tratta di una cifra potenziale e che non è stato ancora definito quanto utilizzare. La Lega avverte la decisione, spetta a Parlamento, parla di balletto imbarazzante l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburanti, attacca il 5 Stelle Silvestri. E a proposito di caro carburanti, dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi deciso dal governo lunedì, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Su indicazione del ministro Urso è intervenuto il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. Dopo 10 trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza per la fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran, più 2,5% la crescita delle retribuzioni a fronte del 3% di inflazione. E dopo diversi giorni di relativa calma riprende il fuoco incrociato Stati Uniti-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi statunitensi e impianti petroliferi sauditi. Le forze di mobilitazione popolare irachene riferiscono di almeno 20 vittime. Intanto, secondo la Reuters, l'Iran avrebbe acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ancora un morto sul lavoro. Stamattina a Mesagna, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono stati coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto. Il figlio, 26 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale Pirrino di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

mercoledì 29 luglio, siamo arrivati al grande giro di boa di questa settimana e il traguardo di agosto è ormai veramente ad un passo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti a bordo di Estatissima, il programma che trasforma il vostro mercoledì in un evento indimenticabile. C'è un'elettricità pazzesca nell'aria, la sento vibrare attraverso i vostri messaggi che arrivano qui alla nostra redazione a velocità incredibile attraverso la nostra linea WhatsApp della radio. Siete in tantissimi, siete bellissimi e avete una voglia matta di musica, lo so, e noi siamo qui proprio per questo, per essere la vostra colonna sonora ideale in questa giornata piena d'estate. Se sentite la stanchezza farsi avanti, non preoccupatevi, perché ci pensiamo noi a darvi la scossa giusta. Abbiamo preparato una sequenza di hit che vi faranno ricaricare le batterie in un baleno. Intanto ricordo anche chiaramente i nostri collegamenti speciali agli ospiti che tra poco andranno ad animare, no? La nostra radio di servizio. Ci sarà il professor Ugo Elmore, direttore del programma strategico di chirurgia oncologica e mini-invasiva dell'apparato digerente del peritoneo presso l'unità operativa di chirurgia gastroenterologica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Parleremo insieme a lui di reflusso e quindi anche che cosa magari evitare durante questa stagione calda. Lo spazio poi con la cucina, con quelle che sono le ricette dell'estate. Avremo con noi un cuoco italiano d'eccezione, con noi ci sarà Fabio Zago. E subito dopo eventi, appuntamenti, musica, teatro, cinema, con Onda d'Azzurro, la rubrica curata dalla nostra Elisabetta Dente. Pronti per partire? Davvero? Aprite le finestre, eh? Alzate il volume e fate sapere a tutto il mondo che l'estate di Estatissima è qui per restare. Partiamo subito a tutta forza.

0: All'interno di Estatissima, i nostri collegamenti insieme alla medicina, alla scienza. Quante volte, no, diciamolo, dopo un pasto un po' troppo abbondante o una cena fuori tra gli amici, che capitano spesso durante la nostra bella estate, abbiamo avvertito quel fastidioso bruciore che risale verso la gola. Spesso lo liquidiamo come una semplice acidità. Ma quando il disturbo diventa frequente, parliamo di malattia da reflusso gastroesofageo. Non si tratta solo di un disagio passeggero, se trascurato il reflusso può avere delle conseguenze serie. Per capire come gestirlo, quali stili di vita adottare e quando è il caso di preoccuparsi, abbiamo chiesto aiuto e lo abbiamo qui con noi il professor Ugo Elmore, chirurgo di fama internazionale presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Ugo, benvenuto.
1: Grazie molto dell'ospitalità.
0: Allora Ugo, usiamo spesso il termine reflusso, ma cosa accade tecnicamente nel nostro corpo? È vero che c'è una valvola che smette di funzionare?
1: Sì, partiamo dal presupposto che un reflusso, quando avviene in poche occasioni, è praticamente una situazione fisiologica, non va interpretata come una malattia. Tutti abbiamo avuto nella vita esperienze di episodi di reflusso. Quando invece la valvola che è collocata tra l'esofago dello stomaco, che è lo sfintere esofageo inferiore, smette di funzionare in maniera adeguata, il reflusso diventa patologico. A quel punto gli episodi diventano sempre più frequenti e spesso e volentieri importanti, condizionando una sintomatologia che il paziente accusa molto fastidiosa, che condiziona la qualità della vita.
0: Ugo, a volte il reflusso si traveste da qualcos'altro, no? Oltre al classico bruciore dietro lo sterno, quali sono i segnali insospettabili? Penso alla tosse o alla raucedina, no? Che dovrebbero farci accendere un campanello d'allarme.
1: Assolutamente sì. Quando il reflusso è un reflusso patologico e si instaura quindi una situazione che va considerata come una malattia da reflusso, gli episodi si susseguono molto ravvicinati, ma subentrano anche dei sintomi un po' diversi che il semplice bruciore. Si provocano situazioni per cui frequentemente si ha abbassamento della voce, quindi rauchedine, quindi colpi di tosse, tosse prolungata nel tempo. Tutte queste cose insieme al reflusso devono far allertare il paziente e instaurare, pensare di fare dei controlli rivolgendosi a degli specialisti del settore.
0: Allora, abbuffate stili di vita, penso per esempio a questa estate, no? Dove ci concediamo alle cene con gli amici e quant'altro. Ecco, chiedo a te, quali sono le tre regole d'oro da seguire subito dopo i pasti per evitare che il contenuto dello stomaco risalga?
1: Le regole essenziali sono, innanzitutto, fare in modo di adattarsi ad un regime dietetico controllato, non esagerare, le abbuffate non fanno assolutamente bene, lo stile di vita alimentare è alla base di uno stile di vita sano che ci consente in qualche modo di controllare questo tipo di episodi. È ovvio che poi la situazione per la quale c'è lo strappo alla regola si verifica sempre ed è comprensibile. Bisogna però evitare in assoluto di andare a letto poche ore subito dopo un pasto abbondante, evitare di associare a questo l'assunzione di alcolici o quantomeno ridurre il più possibile, e il fumo di sigaretta è una delle cose che assolutamente per mille motivi dovrebbe essere abolito, ma deve essere evitato in associazione a situazioni come quelle che ci siamo dette, perché peggiorano la tenuta di quello sfintere esofageo che, laddove viene ad essere alterato nella sua funzionalità, provoca il reflusso.
0: E parliamo appunto di reflusso perché quando i farmaci, Ugo, non bastano più o non si vogliono assumere per tutta la vita, entra in gioco qui la chirurgia. In cosa consiste l'intervento mini-invasivo e chi è il candidato ideale per questa soluzione?
1: Il candidato ideale è il paziente che non ha più un controllo adeguato della sintomatologia con i farmaci. Quando l'esofago viene esposto per lungo tempo a reflusso, va incontro a quella che è un'esofagite da reflusso. L'esofagite da reflusso si controlla nella fase preliminare con i farmaci, ma quando i farmaci non sono più adeguati per mantenere il controllo della sintomatologia, o quando in qualche modo il dosaggio da assumere di questi farmaci è estremamente alto, quello è il momento di fare degli approfondimenti diagnostici. L'intervento chirurgico è un intervento chirurgico ben tollerato, una chirurgia mini invasiva, che permette di ricreare una zona, uno sfintere di alta pressione a livello della giunzione esofagogastrica. Si utilizza lo stomaco del paziente, non si usano protesi, che viene messo a tarpa intorno alla giunzione esofagogastrica. Questo ricrea, permette di ricreare lo sfintere esofageo, quindi migliorare la tenuta dello sfintere ed evitare gli episodi di reflusso.
0: Noi ringraziamo il professor Ugo Elmore per essere stato con noi, chirurgo, lo ricordo, di fama internazionale all'ospedale San Raffaele di Milano. Ugo, è stato un piacere, ti auguriamo una buona estate, così come a tutto il tuo staff.
1: Grazie, è sempre un piacere stare con voi, grazie mille.

0: Allora, rientriamo in studio, siamo qua all'interno della nostra estatissima, pronta a mordere ancora una volta l'estate. Siamo io, Fabio Zago, e il nostro pubblico ad ascoltare un'altra bella ricetta insieme. Fabio, ben trovato, buona estate.
1: Ciao Ale, grazie mille e ciao a tutti gli ascoltatori che hanno piacere di sentirci raccontare ricette sempre estive, cioè fresche e fresche anche da fare, dico io.
0: Questa volta invece parliamo di un dolce, Fabio, insieme a te.
1: Sì, finalmente, non è esattamente la mia passione, lo confesso, ma insomma ora che c'è un po' di anni mi piace sempre finire con un dolcino, non so, si torna bambini, credo. Ecco.
0: E allora, presentiamo la cheesecake ai lamponi.
1: Sì, direi che è una cheesecake classica, ma è senza cottura, perché la cheesecake ha due versioni, quella crudo, chiamo così, e quella cotto newyorkese. Questa è cruda, ma non è esattamente una cheesecake, perché l'abbiamo ancora più semplificata e ridotta nei suoi passaggi. Intanto i biscotti, quelli secchi classici che non cito, per 4 persone ci servono 80 grammi di questi biscotti, frullati dentro un robot, insomma tritati finissimi a polvere, e poi si aggiunge un 20 grammi di burro fuso e un pizzichino di sale. Questo biscotto fa da base. Io vi propongo di farlo individuale nei bicchieri, quindi un bicchiere tipo tumbler basso, e questo biscotto frullato con un po' di burro fuso, un pizzico di sale, sul fondo a formare una base di 1 centimetro, in 4 ovviamente bicchieri, perché stiamo parlando di 4 porzioni. Su questa base di biscotto poi metteremo circa 250 grammi di formaggio cremoso. Possiamo mescolare, non so, 150 di ricotta e 150 di mascarpone, tutto robiola. In questo formaggio mettiamo un cucchiaio di zucchero e ci grattiamo dentro, se ne abbiamo la possibilità, dei semi di vaniglia. La vaniglia va incisa per il lungo e scavata al suo interno. Diciamo che i semi di mezza bacca bastano per profumare il nostro formaggio. Ne otteniamo una crema che, con l'aiuto della tasca o al cucchiaio, come siete più comodi, appoggiamo alla base di biscotto. Quindi base di biscotto, suddividiamo questa crema nei 4 bicchieri. Poi ci servono, diciamo, un po' di lamponi, questo è alla vostra buona volontà. Io direi minimo almeno 2 cestini di lamponi, ma se ne servite di più è meglio. Questi lamponi, così, possibilmente spruzzati con alcol buon gusto, ma se non lo avete, li lavate e li asciugate all'ultimo minuto, mi raccomando, se no si inzuppano di acqua. Questi lamponi li appoggiamo sopra il biscotto e sopra il formaggio. Il dolce è finito, non abbiamo acceso il fornello, perfetto.
0: Fantastico davvero, insomma, un'altra volta un piatto fresco, ma soprattutto un dolce per chiudere in bellezza con tutti i suggerimenti che vi abbiamo dato fino a qui. Grazie a Fabio Zago e buona estate.
1: Grazie a te, buona estate a tutti gli ascoltatori.

0: all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Abbiamo come sempre il piacere di ospitare, come tutti i mercoledì, Onde d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Con noi Elisabetta Dente, ben trovata.
1: Ben trovato, grazie.
0: Allora, partiamo con una bella carrellata di eventi e appuntamenti dall'Emilia Romagna.
1: Dalla Romagna, esattamente da Bologna, dove è aperta fino al 2 agosto a Palazzo Fava la mostra Banksy Archive 01, lo School of Bristol 1983-2005, a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, con la curatela scientifica di Giovanni Argan. Oltre 300 le opere esposte, volte a ricostruire il periodo tra il 1983 e il 2005 e le atmosfere della città di Bristol.
0: Ci spostiamo ora in Puglia.
1: Esattamente a Martina Franca, in provincia di Taranto, per il 52esimo Festival della Valle d'Itria. Non solo Piano Lab è pieno di pianisti in concerto nelle piazze e nei vicoli del centro storico di Martina Franca, animano fino al 2 agosto il 52esimo Festival della Valle d'Itria, dal tema mediterraneo, quello del mito crocevia di culture, mare che accoglie, come sottolinea la direttrice artistica Silvia Colasanti, ma soprattutto l'esecuzione in prima mondiale a Palazzo Ducale dell'opera Comique Carmen di Georges Bizet, nella partitura originale del 1874, a cura dell'orchestra e coro del Teatro Pretuzzelli di Bari, diretti da Fabio Luisi, direttore musicale del festival, e del coro di voci bianche della Fondazione Paolo Grassi, con regia, scene e costumi di Dennis Griff. Il cast è composto da Dennis Uzun, Carmen, Natalia Attanasi nel ruolo di Micaela, Matteo Lippi e Don José e Alessandro Longo e Scamiglio. Ultima replica il 2 agosto. I concerti del Sorbetto presentano l'1 agosto nel chiosco di San Domenico Pari dello Sacco al violino, in l'altro Stravinsky, musiche di Stravinsky, Petrassi, Paganini, Kurtag e Isaie.
0: Andiamo ora direttamente in Toscana.
1: In Toscana e precisamente a Fiesole, in provincia di Firenze, per la 79esima estate fiesolana, nello splendido scenario del Teatro Romano, nell'ambito del progetto I racconti del mare, prodotto dal Teatro Pubblico Ligure, il 30 luglio Ecuva di Euripide con Arianna Scommegna, Gianluigi Fogaci e Marian Cudine nel ruolo del Corifeo, regia di Sergio Maifredi, ideatore del progetto. Lo spettacolo sarà al Parco Archeologico di Segesta, in provincia di Trapani, l'1 e il 2 agosto, nell'ambito del Segesta Teatro Festival 2026.
0: Chiudiamo con la Sicilia.
1: Sì, a Siracusa, nell'ambito della 61esima stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco, la Fondazione Inda, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, presenta al Teatro Greco Sotto il Cielo degli Dei, custodire nel fuoco senza adorarne le ceneri, mostra immersiva che grazie all'intelligenza artificiale permetterà ai visitatori del Parco Archeologico della Neapolis di compiere un viaggio nel tempo attraverso la storia delle rappresentazioni classiche. Poi a Palazzo Greco, dove è aperta al pubblico la mostra multimediale Orestia secondo la ripresa delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Infine, fino al 31 dicembre, la Fondazione Inda e l'Orfeo Palace Hotel Sicily Autograph daranno vita a incontri con registi e attori e a performance degli allievi e delle allieve dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico. Inoltre allestita nelle sale dell'Orfeo Palace Hotel una mostra fotografica dedicata alle rappresentazioni classiche del Teatro Greco di Siracusa.
0: E noi ringraziamo anche per questo appuntamento la nostra Elisabetta Dente, che torna mercoledì prossimo. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, grazie.

Siamo praticamente, no, in quest'ultima settimana di luglio, questo è il giro di boa con tanta voglia di mare, per esempio noi, per noi che stiamo da questa parte del microfono, no? Ma sapevate che le nuvole non fermano i raggi ultravioletti più pericolosi? Proteggetevi sempre con le creme solari, anche quando il cielo sembra volervi dare tregua, perché i raggetti ultravioletti filtrano lo stesso. Andate sul nostro sito estatissima.it anche per riascoltare, perché no, i consigli del dermatologo che abbiamo intervistato qualche puntata fa. Siamo online anche su LinkedIn e Facebook. Grazie per essere sempre così numerosi e attivi durante la nostra trasmissione. A domani per un'altra bella puntata di grandi successi e informazione sempre di

0: Testatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: dirsi neanche ciao.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot. Sono le 16:06.
5: Radio Fly.
6: Rewind. Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
7: Caro Enrico, anche questo anno volge ormai al termine.
8: Non c'è niente da fare.
7: Perché l'anno non finisce a dicembre, l'anno finisce a luglio e inizia a settembre.
8: Noi siamo come voi ragazzi, come le scuole. Brava, è così. Quindi, ultima puntata di Motori e dintorni.
7: Prima della pausa estiva.
8: Sì, poi noi facciamo pausetta per l'estate, luglio-agosto.
7: Sì.
8: E ci rivediamo fine agosto, primi di settembre.
7: Ripartiamo. In quarta,
8: assolutamente.
7: Ormai
8: si diceva con Giuseppe Misuri, sono diversi anni che va avanti questa nostra amichevole collaborazione.
7: Sì, è vero, è vero. Sì. Sicuramente prima della nascita di Ascanio, quindi insomma, 5 anni. Dai.
8: Oggi ci lasciamo un po' con non l'amaro in bocca, però.
7: Enrico, non ce lasciare.
8: No, ma tanto tonò che piove. Ora cominciano i temporali.
7: Guarda, sei anche rannuvolato.
8: Hai visto? Sei anche rannuvolato, amici appassionati di motori. Volkswagen annuncia taglio di
7: nuvoloni neri,
8: 100.000 dipendenti, ora sembra 50.000, ma altri 50.000 fra esuberi, pensionamenti, scivoli. Io ve l'avevo detto, non è che ci vuole tanto a capirlo, purtroppo tutta una serie di fattori che hanno determinato il depauperamento, come dicono quelli bravi, la deindustrializzazione del colosso di tutte le industrie automobilistiche europee, con queste linee politiche, anzi forse in assenza di una linea politica ben definita, o se preferite di politiche sbagliate, perché evidentemente se Volkswagen arriva a tagliare o che siano 50.000 o che siano 100.000, ognuno la legga come vuole.
7: Vabbè, ma comunque non è che si parla di un'azienda che è chioschino.
8: Ma ragazzi, voglio dire, 100.000 posti di lavoro vorrebbe dire una città come Arezzo chiude.
7: Eh sì. Cioè,
8: ma dietro ogni
7: lavoro.
8: Persona c'è una famiglia,
7: cioè come se tutte le famiglie di Arezzo perdessero il lavoro.
8: Ah, non lo so io, cioè se è una notizia da non dare e da non commentare, perché tutto questo, questa pessima gestione dell'industria automobilistica europea, a cominciare da Bruxelles, ha portato a questi scenari. Ma noi non è che si sta meglio,
7: no.
8: È che Stellantis oramai ha sede legale in Olanda, quindi non è più italiana da un pezzo, ma andate a vedere in che condizioni è Maserati, tanto per dire uno dei marchi che hanno fatto la storia. Certo, blasonato, ma ha fatto la storia dell'industria automobilistica mondiale. E tutto questo perché? Perché fra la pressione crescente dei rivali cinesi, che fanno il loro, intendiamoci, cioè la Cina fa il suo, fa quello che deve fare, d'altra parte gli hanno consegnato le chiavi dell'industria automobilistica europea e quelli fanno il loro. Ma quante volte si è detto da Radio Fly che soprattutto questa transizione green così imposta e così mal congegnata, perché nessuno di noi è contro la tutela dell'ambiente e ci mancherebbe altro, ma la transizione ecologica evidentemente non può essere fatta così, nel momento in cui il passaggio all'auto elettrica diventa un'imposizione, ma è un'imposizione che il mercato non è in grado di reggere, perché le famiglie, i cittadini che rinunciano 1 su 10 alle cure, non credo che l'acquisto dell'automobile sia la priorità.
7: No.
8: Nel momento in cui abbiamo altre esigenze, altre priorità, appunto, l'automobile diventa esima. Ma ce lo siamo detti 100 volte, nel momento in cui si impongono i dazi statunitensi sulle importazioni di automobili, è evidente che tutti quei decine di marchi automobilistici europei che fanno parte dei grandi gruppi industriali vanno in sofferenza, perché quello che era un mercato cinese che costituiva un grande sfogo per marchi anche come Volkswagen evidentemente, ma anche BMW, sono in affanno. Il resto del mondo, perché oggi non si può più parlare di industria automobilistica italiana, tedesca,
7: è vero,
8: cioè voglio dire, sono grandi gruppi industriali.

0: dei posti di lavoro, di quegli operai, di quegli impiegati che vivono dell'attività di quello stabilimento, ma c'è tutto l'indotto.
1: Sì.
0: Ma te pensa, Valentina, a tutte le industrie piccole, medie e grandi che ruotano attorno al gigante dell'industria automobilistica, la componentistica, la meccanica, l'elettronica, il tessile, i pneumatici,
1: ma scherzi.
0: Cioè tutte quelle piccole e grandi imprese che contribuiscono,
1: che concorrono a creare una macchina poi.
0: Certo, quindi l'espansione cinese in Europa di sicuro marchi come BYD, Chery, SAIC, Leap Motor hanno raddoppiato le loro quote di mercato, e questo è un dato.
1: Perché hanno un prezzo più abbordabile.
0: Hanno un prezzo che è sensibilmente più basso, non voglio dire la metà, ma sensibilmente più basso di quello di altri prodotti automobilistici europei. Ma soprattutto nel caso delle auto elettriche, tutta la componentistica, i pacchi batterie, i microchip vengono dalla Cina, che evidentemente controlla quella parte di prodotto di mercato.
1: Certo.
0: E ne fa il prezzo.
1: Certo.
0: Se l'abbiamo detto chissà quante volte, se noi prendiamo un vecchio quattro ruote del 2006, noi avevamo fatto l'esempio sul 2004 perché l'abbiamo detto 2 anni fa, cioè non è che era così complicato da capire. Ma noi, se prendiamo un quattro ruote per esempio del 2006 e guardiamo in ipotesi la Fiat Panda, che è stato un best seller dell'industria automobilistica nazionale, e ne andiamo a guardare il prezzo, nel 2006 quella Panda costava 8.500 euro. Oggi la stessa Panda, aggiornata tecnicamente ad oggi, ma costa più del doppio. È evidente che qualcosa non gira, no? Se una city car full electric viene a costare da 25 a 30 mila euro, che per chi come me ha conosciuto le lire, e per quelli più grandi di me di età che ne hanno ancora consapevolezza, sono 50-60 milioni di lire, ma è la follia per una city car, cioè per una macchina che è destinata a essere la seconda o la terza auto di una famiglia.
1: Cioè ammortizzare quel costo diventa impossibile.
0: Ma non solo ammortizzarlo, diventa molto difficile potersi permettere quel prodotto.
1: Certo.
0: Perché purtroppo i salari sono fermi, l'inflazione aumenta, il costo dell'energia.
1: Ma poi anche il mantenimento della macchina.
0: Oggi è diventato complicato, quindi in questo senso ecco che tutti questi fattori, non ultimo anche la domanda debole, cioè ma la domanda debole di prodotti automobilistici in Europa non è perché agli italiani o agli europei è passata la voglia di cambiare l'automobile o non hanno più passione per il prodotto automobilistico, semplicemente si è spostato l'interesse perché molti non se lo possono più permettere.
1: Certo.
0: Ci sono formule di acquisto alternative al pago cash, ma
1: durano una vita,
0: ma non tutti possono sostenere quel tipo di formula.
1: Sì, perché poi non si parla di pochi euro.
0: È evidente, quindi la domanda è debole, e il calo della domanda in Europa contribuisce a rendere questo tipo di business poco sostenibile. Quindi la situazione secondo me è abbastanza grave. I dazi USA sulle importazioni di auto hanno dato una spallata a tutta l'industria automobilistica europea, perché è evidente che gli Stati Uniti hanno assunto un clima protezionistico con Trump a favore della propria industria automobilistica, che scoraggia l'esportazione di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti, perché non hanno più un prezzo allettante. E quindi si tratta di una delle pressioni esterne che, sommandosi alle altre, hanno reso la nostra industria automobilistica insostenibile questo tipo di business. Poi non dimentichiamoci che nel caso tutto europeo il costo altissimo dell'energia, cioè siamo ancora impastoiati in una guerra con l'Ucraina, che è una guerra per procura, una guerra che abbiamo sullo sfondo, che non conduciamo direttamente, ma i cui effetti li paghiamo
1: tutti
0: noi.
1: Si vedono, certo.
0: Quindi è evidente, nel momento in cui abbiamo il costo del gas, il costo delle materie prime,

0: costo dell'energia elettrica che è molto aumentato, questo va a impattare su quello che è il prezzo finale delle automobili. Non ultimo, attenzione, perché nel caso specifico di Volkswagen, però noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio da Radiofly anche del caso di Cassino, stabilimento
1: vero,
0: Stellantis,
1: vero.
0: Dove anche lì si è registrata una quasi un fermo della produzione, un rallentamento significativo della produzione, semplicemente perché gli ordini non ci sono.
1: Certo.
0: Ma nel caso di Volkswagen la questione è ancora più complicata, perché la cosiddetta legge Volkswagen, che è stata creata nel 1960 per proteggere l'azienda da influenze esterne, attribuendo un peso rilevante alla Bassa Sassonia e ai lavoratori. Questa norma contiene due clausole decisive, cioè le decisioni che l'assemblea richiedono di norma una maggioranza di 3/4 devono essere approvate da più dei 4/5 degli azionisti, garantendo così alla Bassa Sassonia una minoranza di blocco. Inoltre, qualsiasi decisione di costruire o spostare uno stabilimento produttivo necessita dell'approvazione di una maggioranza dei 2/3 nel consiglio di sorveglianza composto da 20 membri. In pratica, i 10 rappresentanti dei lavoratori tedeschi possono porre il veto su qualsiasi piano di vasta portata che riguardi le fabbriche. Questo capisci che innesca un meccanismo dove non è così facile procedere poi alla chiusura di questi stabilimenti. Stabilimenti che riguardano, lo diciamo, le fabbriche tedesche di Hannover, Zwickau, Emden e il sito Audi di Neckarsulm. Quindi le chiusure metterebbero a rischio
1: questi siti
0: e si parla fino a 100.000 lavoratori. Ora è stato rivisto il numero, 50.000 dovrebbero essere tagli lineari, 50.000 fra esodi, scivoli, pensionamenti, prepensionamenti. Però ecco, al di là di quelli che saranno i numeri e di quello che scongiuriamo tutti possa essere il triste finale, che possa in qualche modo essere salvata questa situazione, prima di tutto per i lavoratori, io temo che questa situazione, se non ci sarà un'inversione di tendenza da Bruxelles in giù, sarà destinata a produrre effetti negativi anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini, perché poi dicevamo all'inizio di trasmissione, oramai non c'è più la Fiat, l'Alfa, la Lancia, ma ci sono gruppi industriali transnazionali. Questa
1: Enrico,
0: è la situazione.
1: Comunque buone vacanze
0: per chi andrà in vacanza, altro tema che non ci appartiene per motori e dintorni, scottante, però leggete, documentatevi, perché il rischio,
1: ecco,
0: appunto.
1: Ecco, Enrico vi ha suggerito cosa leggere sotto l'ombrellone.
0: No, anche
1: una lettura tranquilla,
0: una lettura che serve a renderci consapevoli.
1: Ma alla fine non c'è, e vissero tutti felici e contenti.
0: Vissero tutti felici e contenti, non c'è più dai tempi del Covid. È diventato, abbiamo una continua emergenza.
1: È tutta un'emergenza.
0: Sì.
1: Viviamo in emergenza.
0: Purtroppo sì. Speriamo di cambiare
1: rotta.
0: Però
1: vero.
0: Per il momento la situazione è questa. Ve lo dovevo dire perché insomma si chiama motori e dintorni.
1: Certo.
0: No, sarà il paradiso dei fiori.
1: E ora prendiamo i nostri motori e andiamo nei dintorni del mare.
0: Chi se lo può permettere, sì, volentieri.
1: Già, anche questa cosa è
0: il caro vacanze, e poi qui è tutta.
1: Comunque è proprio il caro trasporti, perché sai Enrico, io che cosa ho notato, ora te lo dico così in diretta. Ho notato che da quando appunto sono rincarati i carburanti, io non avevo mai visto al supermercato degli scaffali non semivuoti, ma proprio con cose mancanti. E invece ora ce ne sono tante, e io ho pensato che sia proprio dovuta al fatto che magari prima di fare un trasporto, che prima potevano fare anche mezzo vuoto,
0: adesso,
1: ora invece aspettano di riempire i camion, perché comunque il viaggio costa.
0: Invece io ho notato, e questa non c'entra niente con motore dintorni, che sto cercando il numero 1 della candelina per il compleanno
1: e non la trovo,
0: e l'uno non si trova,
1: vedi, deve essere
0: l'uno di cera, azzurro, bianco, rosso, rosa,
1: non si trova.
0: No, l'uno non si trova, e mi hanno detto, no, dice, ma l'uno ora non si riassortisce. Me l'hanno detto due grosse catene di supermercati.
1: È vero?
0: Sì, assolutamente.
1: Però vedi, Sempre gli scaffali vuoti.
0: Me l'hai fatto venire in mente te. Boh, chissà, due indizi fanno una prova, però.
1: Vabbè, dai, Enrico, ritaglialo, no?
0: Sì, io ho risolto, non ho riciclato uno di qualche altro infatti, compleanno. Infatti, e via. E amen. Va bene.
1: Enrico, allora io ti auguro una buona estate a te e soprattutto ai nostri ascoltatori. Noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly a settembre.
0: Con piacere.
1: Con piacere, assolutamente, sempre, se no le cose non si fanno, ci mancherebbe.
0: Se volete dubbi, perplessità, scriveteci.
1: Sì,
0: benissimo.
1: Sì,
0: noi rispondiamo anche dalle vacanze.
1: Assolutamente. Allora, grazie e buona estate a tutti.
0: Saluti a tutti.
2: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
3: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
1: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia, e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai?
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Sono le 17:05.
7: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
8: E allora eccoci qua, ci siamo, 107esima puntata di questa trasmissione così bella che ci porta nel mondo degli animali, della natura. E oggi, siccome eravamo un po', siamo ormai una settimana, due che non la vediamo, oggi invece ce l'abbiamo in collegamento e abbiamo la nostra cara Valentina. Ciao Vale!
9: Ciao Giuseppe, ben trovato. Non ce la facevo nemmeno in vacanza, vero, stare lontano da voi.
8: Ma infatti, ma io le ho detto non ti preoccupare, non c'è nessun problema. Lei no, lo voglio fare questa trasmissione. Sì. Ciao Vale, allora ben trovata. Senti, ovviamente mi ha mandato il tema della trasmissione che io... mi hai detto il tema, no? Il tema della trasmissione, la 107esima puntata, e noi lo mettiamo in screen un attimino perché dobbiamo. Io gli ho detto: Vale, scusa, ma che animaletto è questo? Quindi Vale, raccontaci un po'.
9: Sì, e così ti racconto anche come nasce questa puntata, perché questa puntata nasce in una maniera particolare. Ovvero, io in questi giorni sto avendo la fortuna, per motivi ovviamente di lavoro, di seguire da vicino un piccolissimo scoiattolo che è rimasto orfano. Quindi di allattarlo, vederlo crescere giorno dopo giorno, e proprio questa esperienza mi ha fatto venire la voglia di dedicare questa puntata di oggi a uno degli animali veramente più simpatici e agili dei nostri
8: boschi. Da qui non si direbbe, insomma, no?
9: Non è tanto agile ancora il mio.
8: No, però, vabbè.
9: Cioè, quanto ci fa sorridere vedere uno scoiattolo?
8: Guarda, io metto quello in screen adesso, cioè voglio dire, già è una simpatia, carino. Già per come sta sempre, ma che fa? Prega, sì. Lui non è un...
9: Esatto, è in preghiera perenne, però ora vedremo di conoscerlo meglio e di affrontare anche questa diatriba nota tra lo scoiattolo scoiattolo rosso e lo scoiattolo grigio. Quindi cercheremo di sviscerare il problema, se un problema c'è, e di capire sicuramente meglio. Quindi partiamo dall'ABC dello scoiattolo.
8: Innanzitutto, l'ABC dello scoiattolo.
9: Sì, lo scoiattolo autoctono italiano è lo scoiattolo rosso.
8: Okay. Quello rosso. Quindi, che ora io te lo trovo perché no, lo vedi già
9: questo che abbiamo dietro,
8: che esatto. Poi è proprio rosso, non è, ma insomma vabbè,
9: è fulvo, è un po' come me, i miei colori,
8: eccolo. Sì, ti somiglia, guarda un po', eccolo qua, guarda ora in versione integrale. Sì, in effetti, guarda che il colore dei tuoi capelli con questo dello scoiattolo ci siamo,
9: abbiamo capito che animale sono, Giuseppe, dopo 107 puntate abbiamo capito a chi assomiglio. Ma negli ultimi decenni è arrivato nelle nostre zone anche lo scoiattolo grigio orientale, tipico delle Americhe.
8: Ora, è questo qui?
9: Esatto. Capiremo un po' meglio, ma prima di tutto lo vorrei classificare questo scoiattolo.
8: È nei roditori, no?
9: Sì, allora la classe è quella dei mammiferi. Quindi infatti il cucciolo che ho io lo sto allattando con dei piccoli biberon.
8: È un topo, viene dai topi, no? Non viene dai topi?
9: È un roditore, è un roditore, l'ordine appunto è dei roditori, ma la famiglia, e questa cosa te la devo dire perché è troppo carina, la famiglia è degli sciuridi.
8: Che?
9: Non è la prima volta che ti parlo di
8: infatti
9: questa...
8: io l'ho già sentito questo sciuridi.
9: Esatto, e visto che non è la prima volta e visto che in questo momento ho un po' più tempo essendo al mare, mi sono andata a informare su chi sono questi sciuridi e è troppo carino perché
8: Oddio, il nome non è che ce l'hanno tanto bello sciuridi, perché potrebbe essere
9: aspetta perché ti piacerà. Infatti, speriamo. Il nome Sciuridi, che è il nome di questa grande famiglia, deriva dal greco skia, che significa ombra, e ora, che significa coda, ovvero sono tutti quegli animali che si fanno ombra con la coda.
8: No, ora sì, ora quelli che avevano il condizionatore dentro, quelli che dormivano mentre volano, quelli che gli si spenge metà cervello, ora questi si fanno ombra con la coda. Allora i pavoni che allora anche il pavone è uno sciurido, scusa. No.
9: È vero, dovrebbe
8: si mette contro
9: sì. Dobbiamo assolutamente fare questa cosa.
8: No, tu mi dici che hanno classificato gli animali se si fanno ombra con la coda.
9: Alcuni animali per riconoscerli sono quelli che appunto hanno questa coda importante come lo scoiattolo. Il mio ancora non ce l'ha tanto importante.
8: Mi sembra piccolino.
9: E questo, cioè proprio il nome Sciuridi significa questo. Te lo ricorderai da ora in poi,
8: ma
9: vero?
8: Sicuramente. Questo è uno sciurido piccino, questo che ti ho messo ora, perché
9: questo
8: la coda
9: è uno sciurido di un altro luogo, non di qui.
8: Ho capito.
9: Allora, dove vive lo scoiattolo? Vive soprattutto in boschi, faggete, querceti, parchi ricchi di alberi. È presente abbondantemente anche in Toscana, compresa la provincia di Arezzo, soprattutto nelle aree boschive, ovviamente, quindi Casentino, Prato Magno. È un vero acrobata.
8: Infatti
9: nel titolo lo abbiamo detto, è assolutamente un vero acrobata, perché si è adattato perfettamente a vivere sugli alberi grazie anche alla sua anatomia, ovvero a zampe posteriori che sono molto potenti, ha delle caviglie che sono incredibili perché ha le caviglie

0: Ora, questi sciuridi che dici te, guarda bellini questi due che te le sono tutti e due, però se, con queste zampone potevano venire anche dai marsupiali, cioè nel senso dai canguri, non c'hanno il marsupio però insomma
1: È vero, è vero, li ricordano soprattutto per una caratteristica, quella del salto. Infatti tu pensa che un animaletto come il come lo scoiattolo, che pesa circa 3 etti da adulti, quello rosso, un po' di più quello grigio, ma insomma animali veramente di
0: piccolissime dimensioni, sì.
1: Possono compiere dei salti di oltre 4 metri.
0: Miseria,
1: che è una che distanza
0: enorme, va bene. Comunque sono, perché sono, danno questa sensazione quando li vedi, simpatia ai scoiattoli, che hanno di particolare, cioè, è vero, dai, sono simpatici,
1: sicuramente hanno questo questa postura, come dicevi te, no? Quindi hanno questa postura simpatica, questo sguardo buffo, e poi sono sempre, sembrano sempre di fretta, no?
0: Sono un po' agitati, devo dire.
1: Sono un po' agitati perché loro che cosa fanno di lavoro, diciamo? Raccolgono ghiande, nocciole, castagne, pinoli, semi. E che cosa fanno poi con tutte queste cose?
0: Li
1: nascondono. Li mangiano, ma in parte li nascondono. Ma non è che li nascondono tutti nello stesso punto, Li nascondono in centinaia di piccoli depositi. Ma poi succede una cosa, perché questo scoiattolo, e ora qui voglio tornare al perché ci fa così tanta simpatia, ha anche la testa un po' tra le nuvole, no? Quindi ha un'ottima memoria spaziale, però non si ricorda tutti questi nascondigli, quindi qualcosa rimane dimenticato, e questo per l'ambiente è un bene prezioso. Infatti i semi dimenticati dagli scoiattoli poi germogliano e danno origine a nuovi alberi.
0: Ora tu mi vuoi far dire che gli scoiattoli, siccome non sono propriamente tanto che la memoria ce l'hanno tanto, si dimenticano i semi da qualche parte, e quelli è una cosa bella per la natura. Ma dai, Marco, questo ti metto una foto che questo sicuramente il seme non se l'ha dimenticato, perché
1: loro capito, ne nascondono così tanti che
0: se ne dimenticano. È un'arachide, che è una nocciolina.
1: Esatto, lui sta cercando di mangiarla intera, ma questo potrebbe essere anche un giovane esemplare che sta imparando a sbucciare proprio la frutta secca. Infatti i cuccioli degli scoiattoli, qui veniamo un po' al cucciolo di cui mi sto prendendo
0: che ora te lo rimetto in screen, perché sennò insomma poverino si sente solo.
1: Nascono in dei nidi sferici costruiti dalla mamma scoiattolo, che si chiamano scientificamente dreo, e vengono fatti intrecciando dei rami, delle foglie e del muschio, insomma quello che trovano.
0: Io ho rimesso quello che questo è piccolino veramente, questo è quando è nato.
1: Sì, ha ancora gli occhi chiusi. Considera che la gestazione nello scoiattolo dura circa 38-39 giorni. Nascono da 2 a massimo 5 piccoli, e alla nascita sono ciechi, senza pelo e completamente dipendenti dalla madre.
0: Fame hanno, perché qui si vede, questo è il tuo dito.
1: Hai visto?
0: Ora sì. Così si riesce a capire quanto sia le dimensioni effettive
1: piccolino.
0: Di questo piccolino. Sì, sì. Esatto.
1: Aprono gli occhi dopo circa un mese dalla nascita, e subito poco dopo iniziano ad esplorare il mondo circostante.
0: Per chi ci ascolta in radio, diciamolo, perché ovviamente non ci vede il video, però noi stiamo mettendo le immagini, e questa qui che adesso abbiamo messo, c'è un'immagine delle dita di Valentina che tengono in mano questo piccolino, e si vede la differenza. E lui che tiene in mano stavolta una piccola siringhina con latte che c'è dentro, prende il biberon, insomma.
1: Abbiamo detto che sono mammiferi, però un messaggio importante che voglio dare, perché non vorrei che queste immagini fossero male interpretate, se trovate un piccolo di scoiattolo da solo, anche ferito, comunque in difficoltà, ovviamente dovete rivolgervi a un CRAS e non fare
0: a un
1: CRAS, un centro di recupero animali selvatici.
0: diciamolo questo, perché
1: comunque sono animali molto delicati, e quindi tra l'altro insomma un animale

0: importantissimo per i nostri boschi e quindi assolutamente da non
1: Ecco, una cosa importante vale, quando se un umano, noi, tocchiamo un animaletto così, poi eventualmente lui, cioè il branco, cioè viene rifiutato,
0: la
1: perché
0: mamma.
1: il problema
0: No,
1: potrebbe essere questo
0: no,
1: oppure
0: no.
1: no?
0: Allora, questi animali non fanno questo perché comunque non hanno questa caratteristica tipica delle prede, che prede lo sono, però sono delle prede un po' avvantaggiate perché abbiamo detto si sono abituati a vivere bene sugli alberi.
1: Ah, ho capito,
0: Quindi, a
1: quindi.
0: differenza di daini, caprioli, eccetera, che ti ricordi quando ne abbiamo parlato,
1: Sì,
0: abbiamo detto non li toccate assolutamente perché loro nascono privi di odore proprio per non essere sentiti dai predatori, ma se voi li toccate,
1: è
0: dopo
1: chiaro.
0: non lo sono più.
1: Ecco, va bene. Senti, un'altra cosa di questi, mi senti sempre o è caduto il collegamento? No, sì.
0: Certo che ti sento.
1: Senti, ti metto questa foto che ci fa vedere un scoiattolo che vola, cioè in realtà fa un salto, però è
0: Eh
1: vero
0: sì.
1: sta storia che volano, ci sono dei scoiattoli che devono nominati volanti.
0: Allora, esistono degli animali che in realtà anche loro non volano, planano. Infatti,
1: Volare, volare.
0: hanno un sacco di pelle in più, si vede benissimo nel cucciolo di cui mi sto prendendo cura, hanno un sacco di pelle in più che gli serve proprio per allungarsi al massimo e fare questi balzi enormi.
1: Ho capito, quindi comunque sono molto agili, molto veloci nei rami che vanno da tutte le parti,
0: Sì.
1: cioè sono, comunque sono simpatici. Pensa che
0: Ecco, rimanimi su questa foto,
1: certo
0: poi.
1: che sono qui. No, ti rimango qui dicendo semplicemente che io ho avuto la fortuna, ero in Spagna però, che desse le noccioline a un piccolo di questi, mi è venuto lì, addirittura con la manina ha toccato il mio dito perché ha preso la nocciolina, via, se n'è telato. È stato
0: Sì, vero.
1: ganzissimo.
0: Vero, anch'io ho vissuto questa esperienza a New York, a
1: Pensa
0: Central
1: che spettacolo.
0: Park,
1: Qui non hanno
0: dove
1: paura
0: viene.
1: sostanzialmente.
0: No, no, però lì sono appunto gli scoiattoli grigi e questo ci serve assolutamente a introdurre, diciamo, questo capitolo finale della nostra puntata di oggi, che è il famoso duello, diciamo, tra scoiattolo rosso e scoiattolo grigio, che effettivamente vede una convivenza che è piuttosto difficile. Descriviamoli un attimo. Lo scoiattolo rosso è più piccolo, l'ho detto prima, no? Pesa circa dai 250 ai 350 grammi da adulti. Ha questo mantello rossiccio che un po' si scurisce in inverno, abbiamo detto, no? Ha i miei colori. E in inverno è molto carino e si vede molto bene in questa foto che hai scelto perché presenta questi caratteristici e buffi ciuffi di pelo sulle orecchie, che è la nostra specie autoctona. Mentre lo scoiattolo grigio è ben più grande, pesa dai 400 ai 700 grammi e è originario appunto del Nord America. Il mantello è grigio con il ventre bianco e ha una coda molto grande e molto folta, quindi anche lui è uno sciuride.
1: Questo è un
0: Ma perché?
1: sciuride maxime, viene da dire, no?
0: Esatto,
1: Insomma,
0: uno sciuridone.
1: uno sciuridone, pensa a sto nome, ragazzi, vabbè.
0: Ma perché si dice, ormai si sa che lo scoiattolo grigio è un problema? Ovviamente non è un problema di per sé, perché in America sta benissimo e non è assolutamente un problema, ma da noi è diventato un problema in quanto una specie invasiva e compete con il nostro scoiattolo rosso che è autoctono. Perché ci compete? Perché condivide con lui cibo, spazio e rifugi.
1: Quindi può
0: Ma
1: prendere rifugi, sta roba qui?
0: esatto, ma ha un vantaggio perché lui digerisce più velocemente le ghiande di quercia e quindi riesce a sfruttare meglio una risorsa alimentare che è abbondante e fondamentale. In più ha portato un virus, che è il Parapox virus, che per lui è praticamente per niente dannoso perché è, diciamo, un portatore sano, ma può essere anche letale per lo scoiattolo rosso. E quindi per tutti questi motivi, in alcune zone d'Italia dove questa specie grigia prolifica, il numero degli scoiattoli rossi è diminuito sensibilmente.
1: Ho capito, quindi è una specie che sta prendendo terreno a quella autoctona sostanzialmente. E quindi
0: esatto,
1: ho capito.
0: Senti, esatto.
1: Questa immagine però mi stimola anche la fantasia, e di quando si parla di fantasia riferita ai scoiattoli non possiamo non parlare di quelli
0: di
1: che
0: ship e shop.
1: Dai, che io non ho mai capito se uno è
0: vero,
1: maschio, una femmina, se sono due maschi, due femmine, non ci ho capito niente. Cioè,
0: impossibile.
1: Quale
0: ship
1: e quale shop,
0: capire,
1: non lo so. Poi se vai in giro in rete ne trovi uno un po' più scuro, uno un po' più chiaro.
0: È vero. Ognuno ha fatto i suoi escamotage per riconoscerli, ma la verità è che è difficile riconoscerli.
1: Ce n'era uno un po' più furbo, uno un po' più coglioncino. Quindi
0: a volte si pensa che vadano in letargo, invece loro non vanno in letargo come i ghiri,
1: ma
0: restano attivi e approfittano delle scorte di cibo quando si ricordano dove le hanno messe.
1: Io guarda, anche questa la segniamo, con una puntina la segniamo da una parte e chiuso, perché ora anche questi che si dimenticano le cose fioriscono i campi, insomma, vabbè.
0: Bellino, dai, molto carino. E indovina a che velocità corrono gli scoiattoli.
1: Ora qui mi verrebbe da chiederti, quelli autoctoni che sono più piccolini e quell'altri sono un po' turbo, non lo so, che ne so, 20 km l'ora, non lo so, credo.
0: 30 km orari.
1: Quindi ho capito, 30
0: km. Sono velocissimi. Questi scoiattoli, insomma, alla fine di questa puntata sono diventati un po' di più, no? Di un
1: sì,
0: simbolo,
1: sì.
0: Dei
1: esatto, io rimetto quello piccolissimo che tieni in mano te, insomma. Questo è rosso, vero?
0: Sì.
1: Perché almeno se non
0: sì,
1: si sciupa nel crescere mi sembra sì, che sia rosso, insomma, no? Ecco, quindi.
0: Preso da me.
1: Va bene. Allora Vale, io ti ringrazio. Senti, ma poi dopo tornerai qua, no? Nella nostra cabina.
0: Tornerò.
1: Comunque un saluto a tutti i scoiattoli d'Italia e non solo in questa trasmissione, devo dire, simpaticissimi veramente. Io sempre, quando hai fatto la puntata sui pipistrelli ti ho detto che tutto sommato non è, insomma, che però gli scoiattoli
0: ci fanno molta simpatia, dai, è indubbio.
1: Vai Vale, grazie, ciao, buona serata.
0: Grazie,
1: non ti posso mettere la sigla da remoto, sentirai una sigla in qualche modo, saluta come facciamo sempre noi, ma non
0: certo.
1: Ciao Vale, grazie.
0: Ciao, alla prossima.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: E eccoci qua, ciao, buongiorno a tutti,
1: buongiorno,
0: ciao Vanna.
1: Beppe, buongiorno, come va?
0: Allora, come ti trovo in splendida forma questa mattina per,
1: sì?
0: questa, per questa Semaine de Folie?
1: Crazy Week,
0: Crazy
1: si chiama.
0: Week, vabbè, Crazy per week. Gli inglesofoni sbagliati come me va bene la Semaine de Folie.
1: Va bene, Crazy Week, decimo episodio.
0: Decimo episodio, sì, decimo siamo episodio. Arrivati alla decima, quindi le mani adesso non ci basteranno più,
1: no,
0: da ora in poi faremo le mani così. Allora, dove ci porti, cara Vanna?
1: Allora, inizia. Siamo con una notizia che viene dall'Italia in realtà, quindi siamo rimaniamo
0: in
1: Italia.
0: In realtà che esiste l'Italia?
1: No,
0: Vanna.
1: Perché visto di solito noi portiamo sempre delle notizie che riguardano soprattutto all'estero, però questa volta siamo in Italia. E ti dico, va a bere con gli amici per festeggiare la patente, i carabinieri lo fermano e gliela sospendono.
0: Lui aveva appena preso
1: la patente, però purtroppo è stato sfortunato. Perché lui è stato ritrovato con un valore di 1,10.
0: Ah no, ma cioè a 0,5 il limite, li ricordiamo.
1: No, è zero ora.
0: È zero ora.
1: Ora è zero.
0: No, per quelli che hanno la patente da un anno come non te, è... mica per quelli come me.
1: Infatti che io ce l'ho da un po' ormai.
0: No,
1: però
0: scusa,
1: credo che sia proprio zero ora.
0: Ah, proprio
1: tutti.
0: Zero, cioè
1: sì,
0: zero.
1: Penso
0: come
1: la
0: tua business, i conduttori di autobus, no? Sai che quelli devono avere zero,
1: sì,
0: anzi, sotto zero, se possibile.
1: Ecco, esatto.
0: Vabbè, la sicurezza.
1: E quindi niente, al momento del ritiro della patente ha ammesso di aver bevuto con gli amici. Proprio per festeggiare il risultato raggiunto.
0: Ma non gliel'hanno detto, che sfiga, cioè, scusa la parola.
1: Sì, sicuramente gliel'avranno detto.
0: Dovete stare attenti, non si può bere quando andiamo in macchina, assolutamente, quindi i carabinieri hanno fatto il loro lavoro.
1: Però mi dispiace per il ragazzo, però almeno
0: chissà se
1: è partito bene.
0: Esatto.
1: Allora,
0: senti, poteva festeggiare in un'altra maniera, secondo me.
1: Sì.
0: Festeggia la patente, fa una seratina particolare senza alcol, ma magari si aiuta con l'intelligenza artificiale,
1: ecco.
0: Sai che oggi si fa tutto con l'intelligenza artificiale.
1: Sì, esatto.
0: Beh, devi sapere che in Cina sono arrivati i sex toy pilotati dall'intelligenza artificiale. Non lo so,
1: cioè?
0: Non l'ho provati, non mi chiedere nulla.
1: Vabbè.
0: Però stanno spopolando. Sì, questi giocattoli, cioè questi giocattoli,
1: sì,
0: questi sussidi all'amore delle persone che sono comandate dall'intelligenza artificiale. Pensa a te, no? Cioè, dovrei capire come.
1: Da provare.
0: E stanno spopolando. Vanna, sì, non
1: provare.
0: So se si scarica le pile, non lo so, insomma saranno connessi al wifi. Te lo immagini nel pivello, si interrompe il wifi.
1: Vabbè, non ne ho idea, da provare. Però restando sempre in questo tema un po' così,
0: ti porto
1: questa notizia.
0: Che è successo?
1: Durante la finale ATP di Sinner.
0: Sì.
1: Sinner, sappiamo,
0: bravissimo,
1: campione assoluto.
0: Cioè, che ha fatto?
1: Però
0: non mi dire che ha tirato fuori una racchetta. No.
1: Ti dico che il traffico su Pornhub in Italia durante la finale ATP è calato del 7,2%. Cioè, quindi Sinner, dovresti giocare più spesso.
0: Cioè, no, come sarebbe a dire? La gente ha smesso di guardare le...
1: Sì, questi siti così e durante la finale...
0: Lo posso capire da una parte di una donna che vede Sinner o delle ragazze che vedono questo...
1: No,
0: idolo.
1: Evidentemente ci sono molti appassionati di tennis.
0: Allora dici
1: però
0: che molte ragazze sono rimaste...
1: Non lo so, comunque questo era un dato curioso e simpatico.
0: Scusa, vanno in Cina, c'hanno quei toys che abbiamo detto prima.
1: Va bene.
0: Che ci racconti?
1: Ti racconto questa cosa. Ormai hai visto, il web è pieno di questa banana sul muro con
0: la banana, sì.
1: Restiamo sempre tema banana.
0: Sì, che vuol dire? Ah, tu pensi che ci sia una banana comandata dall'intelligenza artificiale?
1: Potrebbe esserci,
0: non
1: lo so.
0: Raccontaci.
1: Ti dico che questa banana è molto famosa perché è la banana di Cattelan ed è stata venduta per 6,2 milioni di dollari.
0: Che aveva di particolare?
1: In realtà nulla, ti faccio vedere la foto. La foto è questa.
0: Che
1: non so se si vede.
0: Sì, c'è un pezzo di nastro,
1: sì,
0: quello americano. Sì.
1: È stata venduta appunto per 6,2 milioni di dollari e l'acquirente ha detto: la mangerò personalmente.
0: Ma pensate.
1: Cioè, lui, la celebre banana di Maurizio Cattelan è stata acquistata per la cifra di 6,2 milioni di dollari ad un'asta a New York dall'imprenditore cinese Justin Sun.
0: Quello sicuramente la notte sarà divertita.
1: che lui è il fondatore, oltretutto, vabbè, di una piattaforma di criptovalute.
0: Però, come dire, se c'hai soldi, ma che ha sta banana lì?
1: È nulla, non lo so.
0: Ma era matura almeno, sai? No,
1: alla fine so. Penso di sì.
0: Ecco perché, allora, se vedete sui social, vedrete appiccicati da tutte le parti.
1: È vero, però.
0: Prezzemoli, finocchi, cetrioli.
1: Giustamente ora ci scherzano, sì.
0: No, ma pomodori, anche pomodori, no, insomma, ognuno c'ha il suo prezzo. Vabbè.
1: È giusto.
0: Senti, invece, ti voglio dire una cosa. Tu mi parli di questa tecnologia bella, no? L'intelligenza artificiale, che adesso ormai è arrivata anche nei spazi più reconditi delle persone.
1: Va bene.
0: Si inventano le più...
1: di tutti.
0: Vabbè. Però devi sapere che molti adesso si affidano anche alla tecnologia per parlare, ma anche per inveirgli contro. È il caso di Alexa, che è venuto fuori. Sapete che tutte le cose che gli dite comunque sono registrate, cioè sono trascritte.
1: Assolutamente.
0: Che si prende, si becca tutti i giorni una marea di improperi, ma enormi proprio. Cioè, e allora lei adesso inizierà a rispondere a questa violenza verbale.
1: Ah sì?
0: Sì, ti ricordi i robot che scioperavano? No?
1: Me lo ricordo.
0: Adesso Alessia si è incavolata, ha detto adesso vi rispondo, e risponderanno con parolacce se tu lo offendi.
1: No, però c'è da provare.
0: Quante volte gli hanno detto meglio Siri, sei brutta, di tutte gliel'hanno detto, quindi pensate che lavoro. Vabbè. Poi cosa ci dici?
1: Usciamo dal mondo della tecnologia. In Sardegna hanno fatto una cosa simpatica e ganza, perché il comune di Ollolai
0: sì,
1: offre le case a un euro agli americani che vogliono fuggire da Trump.
0: Addirittura,
1: cioè, questo è un appello.
0: Cioè, tutti coloro i quali sono spaventati da Trump,
1: che credo che ce ne siano parecchi.
0: Quindi adesso quel paese si coserà, insomma, si riempirà.
1: Il comune sardo di Ollolai, in provincia di Nuoro, ha avviato un'iniziativa per combattere lo spopolamento. Offre case a partire da un euro a chiunque voglia trasferirsi. L'iniziativa prevede un iter semplificato per gli americani delusi dai risultati delle elezioni presidenziali, puntando a rivitalizzare il borgo e le sue tradizioni.
0: Ma
1: cioè,
0: tu pensa
1: top
0: per... tu pensa che allora le isole in questo caso sono all'avamposto di queste cose, perché la stessa cosa viene fatta a Musumeli, in provincia di Caltanissetta, dove appunto con un euro tu puoi comprare una casa, proprio perché ormai questi centri si stanno spopolando, e allora dicono con un euro ti compri una casa, però devi pagarti le spese accessorie, insomma, se ce la rimetterà a posto.
1: Però un euro
0: ho capito, ma
1: magari
0: ci rimetterà su, ho capito. Però non ho capito se questi fuggono da Trump la stessa maniera, non ho idea.
1: Ma io penso che ce ne sono parecchi che vorrebbero fuggire in questo momento.
0: Vedremo un po'.
1: Va bene.
0: Dove mi porti poi?
1: Allora, nulla, in realtà ora voglio chiederti una curiosità. Non è una notizia, però è uscito un articolo che è molto
0: carino.
1: Che riguarda appunto le cose che da piccoli non volevamo fare, ma che oggi invece adoriamo.
0: Non tipo, volevo mangiare la pappa.
1: Bravo. Potrebbe essere. Tu non la volevi mangiare?
0: No.
1: Però per esempio da piccoli magari non mangiavamo la frutta e la verdura, adesso invece la mangiamo, anzi forse ci piace anche di più. Oppure per dire, che ne so, il sabato sera io quando ero più
0: si guardava
1: più
0: il drive-in,
1: piccola. Però invece adesso si sta a casa.
0: Come
1: ci piace
0: casa?
1: Stare a casa, come, a guardare film.
0: Ma come?
1: Siete
0: avete fatto un downgrade, voi della generazione
1: pigri.
0: Z.
1: Siamo
0: noi andavamo a ballare
1: pigri.
0: il sabato sera era per andare a ballare, a divertirci.
1: Quelli
0: con la patente dovevano non bere.
1: Noi ci piace stare a casa in pigiama a guardare film. Oppure
0: i film, però, insomma,
1: non quei film.
0: No, visto che vabbè.
1: Oppure una cosa che a me piace tanto è fare il riposino pomeridiano.
0: La pennichella.
1: Prima, quando eri piccolo, magari non la volevi fare, invece tua madre era lì che ti diceva dormi.
0: E tu facevi finta, chiudevi, perché sennò erano,
1: esatto,
0: erano anche qualche sgarascione. Dopo ti faceva dormire.
1: Invece adesso, cioè, io magari potessi dormire il pomeriggio,
0: Staresti lì come una lumaca,
1: certo.
0: Mi sembra dire. Coccolata dall'intelligenza artificiale.
1: Bellissimo. E poi invece che ci potrebbe essere? Anche questa è buffa, perché ricevere un libro il regalo. Adesso è una cosa, no? Però magari quando eri più piccolo ricevevi un libro e dicevi: adesso ma devo che studiare, regalo è?
0: Che regalo è? Dice: ma che state facendo?
1: Esatto, ora invece ti piace ricevere. Sì,
0: questa, ma questa cos'è? La generazione Z, XY?
1: Le ultime generazioni ormai.
0: Sì, quindi
1: è così.
0: Un po' pantofolai, il sabato non si va a ballare,
1: un
0: ci si
1: pigre,
0: mette lì. A letto.
1: Però ci piace leggere.
0: Sì, va bene, va bene.
1: Dai, quindi queste sono le nostre.
0: Va bene, io avevo un'ultima notizia,
1: ce
0: se la vuoi.
1: Vai,
0: sì,
1: vai,
0: ma,
1: certo,
0: questa, ma questa è un po' strana, perché insomma voi fate anche la generazione nuova fa anche delle cose per gioco, una delle quali l'abbiamo detto, giocare bello è la bellezza della vita, ma questa per gioco si è fatta un test del DNA.
1: Per gioco.
0: Facciamo un test del DNA. Una ragazza che viene, si chiama Jenna Rose Gervatovsky.
1: Sì, okay.
0: Non so se l'ho detto bene. Viene la notizia dagli Stati Uniti d'America. E che è successo? Questa ragazza di 23 anni ha postato su TikTok, e poi questa incredibile cosa, ha fatto il test del DNA. Tu sai, oggi siamo tutti comandati dall'intelligenza artificiale, fin nei meandri più profondi.
1: Sì,
0: e che è successo? Hanno scoperto che hanno risolto un caso di infanticidio del 1997. Chi l'aveva fatto? La sua nonna.
1: No.
0: Sì, tramite questo aver riconosciuto il DNA hanno ritrovato questo infanticidio che appunto avvenne nel 1997.
1: Sì.
0: Bambino trovato soffocato, e viene fuori che insomma era stata la nonna.
1: Mamma mia, ti immagini, ragazzi, vai a fare un esame così,
0: semplicissimo,
1: torni a casa.
0: Ma magari
1: che hai...
0: te fai un esame e ti accorgi che eri, che ne so, il tuo avo, come si chiamava quella, Giovanna d'Arco, aveva ucciso chissà che, ti arrestano anche oggi.
1: Ecco, ti immagini, certamente.
0: Va bene, mi raccomando, non date retta, non offendete
1: Alexa perché se
0: ma
1: no
0: neanche
1: si
0: Siri, poi c'è quell'altro Gemini che vi risponde, già l'intelligenza artificiale di Google ci ha fatto un po' di scherzetti, ci ha detto: umani non servite più a niente, la sai questa, no?
1: No,
0: no, assolutamente. Uno studente americano con sua sorella era lì che cercava di capire come salvare la società per le pensioni, no? E che è successo? A un certo punto questa intelligenza Gemini, mi pare si chiami, ha sclerato e ha iniziato a dire: ma voi umani non servite più a niente, uccidetevi per favore, non si dice, siete assolutamente inutili. Ha detto che è stato un bug.
1: Vabbè, chiamiamoli così. Va bene, allora guardate più tennis, mi raccomando.
0: Mi raccomando, se non vi buttate su questi toy lì, quelli dell'intelligenza. Lasciamoli perdere. Ciao Vanna, alla prossima settimana.
1: Beppe, ciao a tutti.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso, dopo una dimostrazione no-tab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
2: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
1: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
2: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
1: Anche lo stile di vita è importante?
2: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Hello, folks. This is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have two new entries, one on Mover, four records going up, and three records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, un brano stabile, quattro in salita e tre in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Licky Lee con Happy Now, neanche Howdy can try, try, try. E ora si parte. Al numero 10, subito la prima new entry della settimana. Kevin Morby, Javelin.
1: New entry.
0: New entry.

Javelin, Kevin Morby conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 9, 5 posti in meno per West Side Cowboy, Kickstones, The Boys.

0: Kickstones The Boys, West Side Cowboys, sette alla settimana in classifica, dalla quarta alla nona posizione, 5 posti in meno. E al numero 8 troviamo la seconda new entry della settimana, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.
1: New entry.

0: Cancel Me, I'm Tired. Fat Dog conquista l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Rock.
1: Top 10 Rock. Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, due posti in più per Francis of Delirium. Higher.

Fire, Francis of Delirium, 3 la settimana in classifica, dalla 9 alla 7 posizione, 2 posti in più, e al numero 6 perde 3 posti, Situation, Johnny Blue Skies and the Dark Cloud.

Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation, 4 settimane in classifica, dalla terza alla sesta posizione, 3 posti in meno, e a metà classifica, number 5, stabilità, Caroline Rose, Yip Yip Yow.

Yep, yep, yeah. Caroline Rose, 5 le settimane in classifica, stabile oggi al numero 5. E al numero 4, 3 posti in più per Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: Beaches in Tennessee, Cage the Elephant. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla settima alla quarta posizione, tre posti in più.
1: Sono le 18 e 47 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3, due posti in meno per The All American Rejects. Get This.

0: riepilogo alla Top 10 Rock, al numero 10 la prima new entry della settimana. Kevin Morby, Javelin, al numero 9, Kick Stones The Boys, West Side Cowboy. Al numero 8, la seconda new entry della settimana, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired. Al numero 7, Francis of Delirium Higher. Al numero 6, Johnny Blue Skies and the Dark Cloud Situation. Stabile al numero 5, Carolina Rose, Yip Yip Yow. Al numero 4, Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Al numero 3, The All-American Rejects, Get This. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Mother con My Love. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Mount Joey and Gigi Parrott's In the Middle.
1: Number 1.

0: the winners of the week, Mount Joy and Gigi Paris going in the middle. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Kevin Morby Javelin, e al numero 8, Call Me I'm Tired di Fat Dog. Well, friends, that's it. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John. Top
1: 10. Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato d'aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì con l'incremento delle temperature. Si potranno raggiungere punte di 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia, con massime fino ai 36-38 gradi in Valpadana, con progressivo aumento con il passare dei giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.

0: E allora ben trovati a questo nuovo appuntamento di Giostrando in questo sabato mattina così splendente, chissà se pioverà o meno, non ci importa, ma siamo arrivati alla 34esima puntata di Giostrando, una 34esima puntata che vi racconterà forse quello che è successo nella 149esima giostra del Saracino. Ma dovete sapere che questa mattina i miei due prodi cavalieri, mi verrebbe da dire, giostatori non lo sono, sono in un altro posto. Vediamo un po', allora, vediamo se li troviamo da qualche parte, che non li sto trovando. Dove siete andati? Dove siete andati? Eccoli qua, buongiorno.
1: Buongiorno, in trasferta.
0: Buongiorno. Nascosti. Dove eravate?
1: Ed è così grande Radio Fly che noi si gira, ci si nasconde.
2: Ma poi
1: siamo... si fa scherzi.
2: Siamo in un posto non conosciuto, se no ci bordano.
0: Ah, ecco. Ma che è successo? Perché è successo?
1: Ma niente.
2: No.
0: Innanzitutto, siete contenti di quello che è successo alla 149esima?
2: Ma io a livello del risultato giostresco per il mio quartiere no.
0: Perché? Scusa.
2: Perché siamo arrivati secondi e il secondo non conta niente.
1: A tutti i secondi.
2: Tutti i secondi.
0: Invece i risultati che dici?
2: Idem come me, mi sa.
1: Io che devo dire, la puntata precedente dissi che ai spareggi non ci si andava e che bisognava vincere con un punteggio altissimo, quindi a chi ha vinto con 10, che è il massimo che si può fare senza premi aggiuntivi, quindi pure tu.
2: Allora io rivendico che ho detto che tutte le coppie erano livellate, i quartieri sono livellati.
1: In effetti è il tuo classico 25%.
2: No, dai, però ora maggior ragione, perché
0: allora io rivendico
2: sempre...
0: dalla puntata numero 33 che dissi che comunque sabato saremmo andati a correre in giostra e ci ho preso preciso.
2: Certo.
1: Non l'hanno, non è il paglio dei rioni di Castiglio e Fiorentino, invece poi è stato rimandato, che l'hanno fatto
0: l'hanno fatto lunedì. Va bene, allora, panda le ciance.
2: Perché siamo qui?
0: Adesso io vi lascio, perché nel frattempo voi spiegherete perché siete lì e date il tempo a me di andare di là. E quindi nel frattempo che vi lascio soli, vediamo cosa combinate, insomma, no? Allora, vi lascio soli ora, va bene?
1: Vai, il tempo del tuo trasferimento.
3: Bravo.
1: Via.
2: Allora, siamo qua perché... abbiamo due ospiti,
1: sì.
2: Così analizzeremo la giostra di sabato scorso, la giostra dedicata alla NUR. Io presento il primo ospite.
1: Ma perché? Perché abbiamo due ospiti che, rivendicando il nostro inizio, è una cosa che dissi anche quando si incominciò tutto col Beppe, noi si può dar voce a chi poi non ce l'ha mai. Oppure non gli viene.
2: Il numero è lì, posso chiamare.
1: Quello è il numero sempre lì, sopra, che scorre sotto, qualsiasi cosa possono venire, telefonano e vengono. Comunque, presenta.
2: Bene, io ne presento uno per uno, visto che sono due. Io presento Luca Maglianensi.
4: Sì.
2: Io credo che non ci sia tanto da dire. Comunque,
1: conosciuto
2: come Lucone, Suarezza. Ma visto Luca, visto che Luca qui ci guardano da tutta Italia, perché ci guardano da tutta Italia, ricordiamo anche che lui è fede giallorossa, per cui Porta del Foro, quartiere Porta del Foro, è stato anche nel direttivo, comunque è stato anche dietro a diversi cavalieri, tra l'altro molti amici di varie giostre se lo ricorderanno, perché era anche al seguito di Luca Veneri
4: ed Alberto Rau,
2: ma soprattutto Luca Veneri, dai.
1: Anche ad Alberto Rau ci ha fatto diverse uscite. Mentre abbiamo alla tua destra abbiamo Aldo Santicchioni, già consigliere di Porta Sant'Andrea, storico ormai quartierista, oppure è anche uno storico amante anche dei cavalli, amante della giostra, di tante di paglio, di altri manifesti.
2: Sembra averlo fatto apposta, Sant'Andrea, Santo Spirito, Porta Piacere, Porta del Foro.
1: Ci sono tutti rappresentati stasera.
2: Allora iniziamo.
1: Buongiorno Aldo.
4: Buongiorno.
2: Iniziamo da chi ha vinto, dai.
1: Vai fare la domanda a te, poi faccio io.
2: Allora noi tra l'altro oggi vedremo anche le otto carriere, però la prima domandina così al volo, prima di entrare nello specifico, allora te la faccio io. Chiaramente... sabato Porta Sant'Andrea ha ottenuto questa bella vittoria, perché quando uno vince con 10 credo che ci sia nulla da dire, giusto?
4: Non ci piove, meno 20, bella vittoria.
3: belle carriere anche. Ma devo dire che si è riscattata, questo cosa col cintrone, ma anche sopravanzato di una lancia.
2: Questo era un po' il...
3: questo sì, sì,
2: perché anche adesso ci teniamo a essere i primi lago d'oro.
1: Erano, insomma, qualche anno che ci provavano a fare dall'anni 90?
3: Sì.
2: Vedi che Roberto questa cosa insomma un po' di stona.
1: Ecco, se devo dire che non
2: dai,
1: mi...
2: No, che bello, dai, no. Bello nel senso generale, nel senso che la sentiamo noi, insomma, adesso
1: io da quando seguo la giostra io sono sempre stati i primi, insomma, ora siamo terzi.
3: Sì.
1: Non è che sia una vuol dire che insomma non è che se ne vince tante come porta crucifera ultimamente, quindi vabbè. Una domanda subito a Luca.
2: A bruciapelo.
1: Ascolta, questa coppia Montini-Marmorini, questa scelta che è stata fatta su Marmorini alla fine con Biancaneve e Cavalla in fida che è di Davide Parzi, insomma, detta fra noi, ma il Parzi non si poteva fare i fatti sua?
4: Un no. Pochino di storia anche di Porta del Foro, dai, Cavallo era un ex illustratore nostro, dopo ognuno quando è fuori fa quello che vuole, l'ha data loro e loro ci hanno vinto. Dopo la prova generale di giovedì sera avevo qualche dubbio, perché Tommaso che avevo visto fa quel tiro che l'anno scorso ci ha regalato la giostra a noi di Porta del Foro, ci ha fatto vincere a noi di Porta del Foro, l'ho rivisto su quel tiro lì, dico ma poi dopo invece sabato ha fatto il tiro che doveva fare, come hai scritto te in un post 5 quando la giuria lo dà era 5
1: e quando l'Araldo lo dice
4: è 5,
1: quello ormai è categorico, è così da regolamento, quindi una volta che l'ha detto non si torna più indietro.
2: Certo, vedo Roberto te si è portato anche block notes, io invece vado a braccio proprio,
1: no vabbè,
2: ti ricordo tutto,
1: no vabbè, certo, che carità, no, non ne ho dubbi che te ti ricordi tutto, io no, e quindi me ne devo scrivere.
2: Allora,
1: che dici di questa coppia?
2: No, prego.
1: La coppia di Marmorini Montini, come l'hai visti? Come.
3: L'ho visti bene. In ripresa soprattutto il Marmorini. L'anno scorso ma un po' c'è stato un po' qualcosa, capito? Sul Montini non c'è niente da dire, Come dice giustamente famoso Vannozzi, il punto è lì, ce l'ha sempre. È difficile, parecchio difficile che...

0: Lola, che è uno dei più forti, bisognava dirlo quando l'ho detto io. E lui ha fatto questa carriera che io volevo fare una domanda a tutti e due, così almeno si entra subito nel vivo di quello che mi piace, anzi a tutti e tre, anche a te la faccio. A cavalli invertiti, invertiamo a cavalli invertiti, secondo voi come poteva andare?
1: A cavalli invertiti,
0: a cavalli invertiti, Sant'Andrea, Tommaso con Saverio.
1: Allora, cavalli invertiti non c'è mai la riprova.
0: È vero.
1: Penso che Tommaso, un cavallo più alto, sarebbe trovato bene ugualmente, perché il Conte era un cavallo abbastanza alto. E Saverio penso che non ha problemi, problemi zero. Magari riusciva a correggere prima la carriera. La Biancaneve in treno, dove la metti, dove ti porta. Se la metti che devi fare 4, ti porta al 4, se devi fare 5, ti porta al 5, poi dopo sta sempre al guidatore. Come ho detto a uno, non faccio nome, ho detto a uno, dico, se a me mi dai la stessa macchina da Antonelli e ci metti Antonelli, lui in un giro mi doppia e io non ho fatto un giro al primo giro, quindi dico, dipende sempre da chi guida.
0: Roby?
2: Ma io fondamentalmente mi sembra che come si è voluta anche sabato la giostra, non credo che non avevo uno, cioè potevi dare qualsiasi cavallo
0: a tutti e due?
2: Credo proprio di
0: sì.
2: Anche se francamente no, ora, ha detto una cosa giusta anche Luca, che Ricky Saverio ha anche alla sua, qui se ne va al discorso dei giostatori che vengono dal salto ostacoli, che vengono da
0: una scuola di equitazione fina.
2: Beh, per cui io credo che non sarebbe cambiato nulla.
0: Aldo?
2: Poi sicuramente mi smentisce.
0: No, io.
2: Anche perché non ce la riprova.
0: Come ho detto io.
3: La riprova non c'è, ovviamente. Io penso che Tommaso con quella cavalleria si è trovato bene. Mentre alle prove io con Darko non l'avevo visto parecchio bene, che era il cavallo che lui ha sempre adoperato, anche ci ha vinto.
0: Ci ha anche vinto
3: la giostra. Su Moltini c'è poco da dire, penso che con la cavallina invertita, anzi secondo me ancora meglio. Mi ha fatto.
0: Sì, eh?
3: Sì. Ah,
0: vabbè, perché nel senso problemi ne da poco.
3: No, il 5 di quello non c'è, ma
0: tutti e due,
3: penso che non avesse avuto problemi di nessuno.
0: Allora, le spiego quando volevo andare a parare, così se no sembra che faccio le domande così così tanto per fare. Ma perché si sente dire, no, spesso in giro, insomma, nelle interviste, in altri luoghi, il cavallo conta il 70%, il cavallo conta il 60%, il cavallo conta l'80%. Io credo.
2: Su Arezzo si conta.
0: Io credo una cosa, io ho paura di sapere se la pensate così o se la pensate diversamente. Io credo che ci siano tuttora dei giostratori per i quali il cavallo conta il 70%, l'80%. Ci siano dei giostratori tipo Saverio Montini, perché secondo me il cavallo alla fine conta il 40%, perché secondo me a uno come Saverio Montini, io lo so, ma insomma, a vedere anche la carriera che ha fatto, che è stato un semirodeo all'inizio, e poi dopo si vedrà l'immagine che si guardava anche prima, subito dopo il tiro, la cavalla tutta piegata, insomma, sembrava che girasse una quintana invece che girasse, insomma, dietro le logge. Secondo me a uno come lui, o a uno come Scortecci, ma anche allo stesso Giulio Vedovini, che ci arriveremo dopo, secondo me gli puoi dare un cavallo qualsiasi a momenti che comunque il suo lo fanno. E che ne pensi, Luca?
1: Allora, fino a sabato anch'io pensavo che il cavallo contasse tanto, conta tanto come tutte le manifestazioni che si corre con i cavalli, conta tantissimo. Però devo dire, io si è cambiato un cavallo il giovedì sera, questo non ci ha mai tirato in piazza, ma a casa ci tirano tutti con tutti i cavalli. Questo in piazza non ci ha mai tirato, quindi è arrivato in piazza, ha fatto un 5 la prima carriera, niente da dire, quindi
0: cancellato
1: in quel momento lì, questo gli potevi dare qualunque cavallo che avrebbe fatto 5.

0: si parla di Giulio
1: Vedovini. Di Giulio. La carriera del Montini è partito all'angolo Mammuccini, è arrivato quasi addosso ai figuranti di Sant'Andrea, poi riuscire colpire il 5, penso. Tutti belli 5, però questo è veramente bello.
0: Questo è voluto cercato.
1: Questo è bello, cercato.
0: Guidato.
1: Ha denominato Vannozzi con tal punto e il punto l'ha trovato. Bello. Cercato e trovato. Quindi 10 e lode.
0: Aldo, su sta cosa dei cavalli che dici?
2: Su sta cosa dei cavalli contano. Dipende anche dal giostratore, perché il carattere. Dipende, secondo me, che è il carattere del giostratore. Capito? Perché c'è chi, ora mi esagero, ma gli dai qualsiasi cavallo e riesce tutto sommato a avere, e a qualcun altro insomma che vuole la precisione, la cosina, poi quello guarda, capito? Però c'è alcuni che non hanno grossi problemi, come quelli che diceva Luca poco prima, che hanno pochi problemi, ma anche qualcun altro ha pochi problemi, devo dire. Però ora, per esempio, il Giulio ha dimostrato che è bravo.
0: Anche bravo. Ha dimostrato carattere, ha dimostrato bravura, tecnica.
2: Faccio una battuta, che ovviamente è bravo e stilisticamente è più bravo del babbo.
0: Ecco.
2: Era una battuta.
1: A me piace, sono più vecchio, mi piace più il babbo, però oggi questo è giovane.
0: Va bene,
1: tutta la carriera.
3: Allora, no, io direi invece da andare a rivedere nelle foto del grande Alessandro Falsetti Arezzo 24, per curiosità. Rivediamo un po' le otto carriere, anche perché ce ne state otto, per cui rispetto alla prova generale, che invece è stato due spareggi.
1: Mettere in salita subito la trasmissione, perché sapete, io sono polemico.
3: Bravo,
1: io sono polemico. Allora, vorrei dire a quelli che hanno detto, quelli bravi, tutti quelli bravi, perché io non so bravo, che noi si è cambiato il cavallo facendo una sceneggiata dicendo che noi si sapeva dal mercoledì che si sarebbe cambiato cavallo. Gli dico di cambiare sport io, perché non è così.
0: Quindi quelli che dicevano che era una scelta tecnica e
1: non è scelta tecnica, assolutamente.
3: Beh, allora tanto ci arriviamo, ma andiamo
0: per ordine. Lui è per l'ordine.
3: Così resettiamo e partiamo dalla prima carriera. Tra l'altro, il primo esordiente, ce ne è stati tre sabato scorso, per cui è anche un bel numero. Prima carriera di Porta Crucifera con Leonardo Tavanti su Marruca, che colpisce il 4.
0: Sì. Avete studiato?
3: Sì. Non so, sì.
0: Ora non si vede tutta la carriera, quindi semmai l'avete rivista a casa.
3: La foto.
0: Quindi, Luca.
1: Questo è un cavallino che era di, non so se era di Porta Crucifera o
0: sempre. No, è sempre di Lorenzo.
1: A me è sempre piaciuto questo cavallino, un cavallino preciso, poi dopo magari avrà i suoi difetti. Allora Leonardo, giovedì sera era andato a letto con un 2 prima del debutto. Un po' pesante prima di debuttare, però ecco, dopo sabato ha fatto la carriera d'apertura, ha fatto la carriera che doveva fare.
0: 10. Io ho visto, ora se mi permetti, ho visto una carriera che è partito secondo me bene, poi la cavalla gli si è messa un po' in protezione all'inizio e lui l'ha guidata, l'ha tenuta dentro. Poi da metà diciamo lizza fino al muratto, quando al momento in cui si è messo in mira, la cavalla si è sentita libera, secondo me sotto il muratto, se poi ora non ci sanno noi video, ma tanto poi però noi siamo una radio,
1: sì,
0: per me Roberto, si è allargata un po' in fondo. Ecco.
1: Però Roberto è vero, si è allargata, però lei è passata gli ultimi 10 metri davanti ai figuranti di Sant'Andrea che qualcosa hanno fatto.
0: Questa,
1: lei che il cavallo è vero. Purtroppo è un animale. Non è un treno che va nella rotaia, quindi un pochino si è fatto l'uscita, è fisiologica. Anche e secondo me ha fatto un bel tiro.
0: No.
1: Poi dopo ha fatto
0: tiro
1: 4.
0: Tiro
1: oggi al 4 non si esulta più, oggi il 4 è come aver preso una bastonata.
0: È vero.
1: Però
0: quando c'era noi, cioè, ti sa.
3: Anche col 3.
1: Quasi anche col 3, bravo.
0: In questa carriera.
2: Ma io pensavo anche che fosse un po' emozionato, anche perché ha avuto dei disturbi grossi all'inizio.
0: Secondo te se l'aspettava Martino i disturbi che ha fatto Sant'Andrea quando andava giù altavanti?
2: Penso proprio di sì.
0: S'aspettava secondo me andato più noia quando alla discesa al pozzo, è andato più noia altavanti che a Bruni.
2: Sì.
0: Cioè, secondo me c'è stata un'inversione un po'.
3: Però ce l'aspettavamo, dai.
2: Comunque, questa sì.
0: Io ti dico la verità, io me l'aspettavo più su Bruni che su Davanti. E secondo me ha un po' giocato su tutta l'emotività del binomio, su tutti e due. Leggermente, non più di tanto.
2: Comunque, ha fatto una partenza parecchio veloce. E lì, secondo me, subito in partenza si è un po' scompensato. Dopo ha recuperato una cavalla che secondo me va bene, può andare bene anche per le prossime giostre, e ha fatto un buon tiro, ha fatto 4, voglio dire, tenendo conto che veniva anche dalle prove che erano
0: fatte belle,
2: erano disastrose.
3: No. Poi io chiedo magari se il nostro Beppe riesce a ingrandire il tabellone sul punteggio. Perché comunque è vero che 4, però insomma non è che è andato l'ultimissimo, insomma.
0: Poi spazio c'è, me lo chiedo.
2: Sì, però è 4.
0: Ora questo la manco toccato.
1: Gli 8 tiri, diciamo.
0: Bisogna essere onesti, perché
1: gli 8 tiri, purché
0: è quello più lontano.
1: Purché
0: è
1: il tiro, è l'ottavo tiro, però è esordiente, aveva tutta la situazione. Poi, come ha detto Aldo, veniva da una settimana presa con le molle, non che tutte le sere erano 5 facile, quindi dai.
3: Allora andiamo con la seconda, qui c'è altro esordiente che insomma, voglio dire, già per il nome si presentava con un certo peso, Giulio Vedovini, che dopo il fatto di aver corso la prova generale l'anno scorso, averla vinta con Porta del Foro, quest'anno è stato scelto per correre al posto di Matteo Vitellozzi, e poi dopo sono scelte chiaramente dello staff di Porta del Foro, con un cavallo, l'abbiamo già detto, che chiaramente, cioè, era la prima volta che lui calcava la Lizza e Piazza Grande, perché aveva sempre provato con Ice.
0: Ci ha fatto una prova voto in ingresso.
3: E poi ci ha fatto questo tiro, ha stampato questo 5, anche questo dopo magari Beppe lo vuoi ingrandire, qui invece il pomodoro insomma è bello, scancellato,
0: ma che gli vuoi dire? C'è qualcosa da dire?
1: No, un debuttante così, 17 anni, un bellissimo tiro, veramente bello.
3: Luca, Porta del Foro, un cavaliere, quanto gli durerà?
1: Quanto dura, questo sai.
0: E non si può sapere.
1: Questo non si può sapere. Però penso che quale motivo, chiedo sempre perché devono dire che i nostri vanno via, i nostri.
0: Ah, ma per il discorso di Sant'Andrea, no, che.
1: Questo l'ho visto io. Tanto ora hanno vinto, non penso che vogliono cambiare uno.
0: Non credo.
1: Subito qui. Poi. Ripeto
0: anche
1: sempre.
0: Perché poi si ritorna.
1: Ripeto sempre. Sono quartieristi? Non mi sembra, perché due si sono trasferiti armi e bagagli. Erano quartieristi, si sono trasferiti armi e bagagli, quindi per me
2: rimane.
1: Frequentando anche altre gare, corrono 3 giostre da una parte e 2 da un'altra, io non, quindi se stanno bene in un posto non capisco perché devono andare via.
0: Io credo che lui non credo che si muoverà, almeno per qualche anno non credo, anche perché lì c'ha tutto un contorno anche con Vernaccini,
1: sì, quello
0: con
3: c'è cresciuto con
1: poi
0: è cresciuto.
1: Io l'ho rivista e rivista, l'ho rivista anche oggi la carriera, perché l'ho rivista stamattina prima di venire qui e
3: ti sei preparato?
1: Sì, io a me mi dicono non è stata una bella carriera,
0: ognuno ha le sue
1: volete quelle belle, perché io
0: ora che molto meglio questa che quella del Montini a livello, se vogliamo mettere non il punteggio lo stesso, perché sempre 5, però vuol dire lui è venuto su pulito,
1: Gli esordienti, io penso che tutta la tribuna voglio vedere tutti quelli che erano in tribuna o meno qua, in piedi, tutti che si aspettavano un 5 così o se andavano a fare un tiro più parato. Questa era un 5, questa ha tirato nel mezzo, cioè, ha preso il mezzo,
0: nel mezzo.
1: Se tira qui e tiro qui, tu silenzio.
3: Io mi saldo e faccio una domanda un po' provocatoria, perché Vedovini, una storia in bianco verde, e ora invece sono un giallo rosso, babbo e figliolo.
2: E vabbè, ma ti sono scelte che lui ha fatto personalmente a Sant'Andrea, non so quello che è successo per mantenerlo lì, perché poteva benissimo fare l'allenatore lì e rimaneva anche Giulio, secondo me. Lo dico spontaneamente, questo è poco. Ora credo che laggiù si trovi bene, parecchio bene. Il resto non vado avanti, ma penso che si trovi parecchio bene.
3: Anche avere il babbo allenatore fondamentalmente non è che può pensare più di tanto, insomma.
2: No.
3: Anche perché Giulio è freddo, insomma, si vede che il ragazzo.
2: Io ho una domanda. Quando va in mira Giulio? Guarda che c'è parecchio ritardo rispetto a tanti.
1: Sì.
2: E ora io non mi ricordo mai, non perché sono pesato, perché quando il babbo andava a mira. Non so se si riguarda la prossima volta.
1: Babbo andava a mira quasi subito.
2: Quasi subito, ecco.
1: Di loro avevano questo.
2: Invece lui
1: dalla striscia bianca avevano già la lancia spinta.
0: Bravo. E lui si alza, un po' dopo la striscia bianca si alza tra la metà tra la striscia bianca e dove esce il
2: torna,
0: la metà
2: torna.
0: Della lizza, sì. Lei, a un quarto di lizza si alza e poi va in mira, sì, anche la lancia comunque la cala molto molto
2: bianca.
0: Però ne sbaglia pochi.
3: Allora, terza carriera, terzo quartiere Porta Santo Spirito, che ha mandato come prima lancia Gian Maria Scortecci su Doc, un binomio oramai vincente, affiatato oramai da qualche anno. E Gian Maria, magari anche qui Beppe, se fai l'immagine più insomma, ha marcato anche lui 5 punti, per cui già nella prima serie già avere questi punteggi alti, anche noi in diretta dicevamo, ma guarda un po' stasera i punteggi alti, non si arriverà a fare il record in assoluto.
1: No, il record.
3: Che tra l'altro ora io lo sai che non mi addentro più tanto, però così a occhio posso dire che i punti ottenuti sabato, già un quartiere vince con 10, gli altri con 9.
0: Io credo che sia sulle 8 carriere
3: regolari,
0: insomma, sia quella che è stata la più alta di tutti a somma di punti, insomma, no? Sulle 8 carriere.
3: Sulle 8 carriere
0: io credo che sia la più alta in assoluto.
1: Siamo andati a spareggi con 9, ma con 10
0: con 10 io non ho mai visto andare a
1: spareggi. Non mi ricordo,
0: non mi ricordo.
3: Allora, anche Gian Maria, hai visto, è vero che ora è stato impegnato con le elezioni a fare campagna elettorale, però si è allenato anche per la giostra, perché comunque il suo cianque
0: è un cavaliere esperto, un giostratore che ormai sa dove mettere le mani, con Doc, visto, c'ha i suoi, ogni tanto c'ha le sue litigate con questo cavallo, ma poi dopo alla fine riesce, è un po' altalenante, negli ultimi anni è un po' altalenante, però non vuol cambiare monta, ha fatto tutte le prove con Doc, no, una prova mi pare che ha fatto, è venuto in piazza con un altro cavallo,
2: Giorgia.
0: Ma non ci ha neanche tirato, però non ci ha tirato
2: il cavallo, si chiama Giorgia,
0: sì, però non ci ha tirato, ma lui ce l'ha, che gli ultimi cavalli che portano, poi dopo lui qualche prova ce la fa. Luca, vuoi dire qualcosa?
1: San Maria che vuoi dire? Aveva preso un anno di ferie l'anno scorso, ma quest'anno è già tornato. Una carriera bellissima.
0: Un anno l'ha preso.
1: Due giostre di ferie.
0: Ah sì, vabbè, perché era la prima da vinta fuori. Con Elia che si ha fatto il fenomeno.
3: Allora,
0: Andrea, da dire qualcosa su.
2: No. c'era niente. Di poco.
0: Allora, andiamo avanti.
3: Qui ora ecco. La foto magari non si vede il tabellone.
0: L'ho fatto vedere io nel post.
3: È il primo tiro del Benzina, Tommaso Marmorini, detto Benzina, abbiamo già parlato. Comunque, niente, ha fatto questo tiro, eccolo, visto che è di Sant'Andrea, insomma, ritorno con Aldo, se vuoi aggiungere qualcosa in particolare, era anche sotto, come carriera.
2: Comunque ha fatto una buona carriera, questo senza dubbio.
3: Con la Lancia, che tra l'altro vede particolare, che in genere prende anche la botta al cavaliere, che invece vedi come sta calando in giù la Lancia.
2: Lui ha fatto una buona carriera, è partito anche bene, devo dire, e poi ha fatto il punto, è quello che conta, c'è poco da dire, è stato determinante, parecchio.
0: Ah, è questa sì.
2: Sì.
0: È stata la carriera, diciamo.
1: Dice che ha costruito la vittoria. Cioè.
2: Bravo, sì.
1: Questo è stato l'intonaco della vittoria.
2: Sì. Bene, sì.
3: E con lui si chiudeva la prima serie con ben tre quartieri a 5 punti e porta crucifera a 4, che già, insomma, vedendo questa prima serie, appunto, è tanta roba, perché insomma dava cioè, tutti e quattro i quartieri se la giocavano, insomma, perché fondamentalmente
0: vai
3: questa cosa. Allora è iniziata la seconda serie di carriera, ovviamente ha riaperto porta crucifera. Questa volta è stato Matteo Bruni. Ora ci arriva anche la foto, eccola qui, anche qui è il momento delle
0: che già non si vede,
3: colpito il tabellone,
0: comunque però, è il 5 netto, sì. Io invece sulla carriera, perché
3: esordiente, ricordiamo
0: anche lui, esordiente,
3: il terzo esordiente della
0: cavalla, diciamo che lui è arrivato alla domenica che non si sapeva quello che era successo, perché sta cavalla aveva tutte le marce, forse qualcosa in più, ha lasciato due volte la Lancia in terra, quindi...
1: Ma non con Fiesta, però?
0: Come no? Lui, sì, con lei, con la Gian.
1: Sì.
0: E poi sta cavalla è stata rimessa a posto nel giro di qualche giorno, ha cominciato ad andare bene. Lui si fida molto, perché è una cavalla che onestamente non ha paura di niente, quindi non si è sposta. Io quello che voglio dire sul discorso di questo binomio qui, io penso che se ha messo a posto, in una settimana ha messo a posto questo binomio qui io credo che riescano a mettere a posto bene, anzi meglio di come è il binomio davanti, o Marruca o Pesca, quella che sia, da qui a settembre. Credo che ora abbia le idee chiare su come lavorare anche su Tavanti. Luca?
1: Io sono dubbi zero, ero convintissimo che l'avrebbe preso, per quello che ha sempre dimostrato in tutte le prove che ha fatto a Sant'Andrea, cambiandogli cavallo dalla sera alla mattina, qualunque cavallo, alto, basso, piccolino.
3: Se tornerà da prima, anche se cambi il cavallo, però manico, ci vuole,
1: come si dice a Arezzo, sempre già appaso, quindi
0: poi ho detto bravo, io freddo, a uno come lui il cavallo freddo. Quanto gli conta, ma non quanto
1: vai. Dovrebbe contare, perché lui l'ha dimostrato negli anni a Sant'Andrea, vincendo le prove generali o facendo 5 con tutti i tipi di cavallo, quindi cavalli. Ero convintissimo.
0: L'anno scorso mi pare che a giugno gli cambiarono il cavallo per la prova generale, cioè il giorno della prova generale gli detto un altro cavallo, come è successo a Giulio, insomma.
1: No, ma io con lui ero convintissimo che avrebbe fatto quel punteggio.
0: C'è niente da dire. Aldo?
2: Allora, intanto la cavalla era già migliorata l'ultimo giorno di prova, perché i primi due aveva destato impressione da tutti i punti di vista, capito? Poi per quanto riguarda lui, mi ha spezzato anche una lancia discreta, perché veniva fuori dal cambio che ha voluto dire, eccetera eccetera, la piazza, il cavallo delle prove che insomma lasciava desiderare, eccetera eccetera, quella determinazione la tutta l'ha dimostrata. Prima cosa, che c'è Chiappa, perché ragazzi, e devo dire che io con questo stile sono un po', c'ho un po' la fissazione, e un altro che ha fatto una bella carriera anche stilisticamente.
0: Sì,
2: stilisticamente
0: è bello cavallo, sì, si vede,
2: questo è vero.
3: Andiamo avanti. Bene, andiamo avanti e si va al secondo quartiere, che è di nuovo Porta del Foro, e qui Francesco Rossi Tallurino, che qui lo dico subito a Luca, magari qui ecco forse un pizzico di delusione, perché anche in base alle prove, ecco, il 4 fatto da Francesco, magari Porta del Foro non, forse neanche lui se l'aspettava, magari quel punteggio forse si, ecco, forse si vede, guarda.
0: Vabbè, comunque, tanto sì, è un 4.
1: Sì, qui è il famoso
3: l'ha toccato,
1: sì, il famoso millimetro dà, il famoso millimetro toglie. Lui è andato nel toglie, purtroppo è andato nel toglie. Onestamente non me l'aspettavo, ma insomma siamo andati a 9, non siamo stati primi a eliminare Porta Crucifra, si andava già allo spareggio con loro, perché le seconde tornate dopo il 5 di Matteo Bruni era già uno spareggio, era già uno spareggio, perché se vado a 10 vinco, se vado a 8 perdo, quindi noi eravamo portato per riandare a andare allo spareggio. Non è venuto perfetto questo tiro qui.
0: Io ho visto il cavallo, io ho pensato Hollywood l'ha fregati per la seconda volta, nel senso che cavallo gli ha saltato la riga, gli ha saltato la riga bianca. Saltandogli la riga bianca, c'hai da ricomporre il cavallo, da ricomporre te.
3: Sì.
0: E poi gli ha preso la via, secondo me. E al momento che è andato a mira, è arrivato al burato. Ecco, secondo me non ha fatto poco, ha fatto il che ha fatto.
1: No, assolutamente. Tiro.
0: Cioè, secondo me, a quello che ho visto io, qua
1: non tiro il numero.
0: No, ha fatto poco, ha fatto il tiro. Perché è arrivato svelto al burato.
2: Sì.
0: Cioè, tempo di mira si è accorciato tanto con quel salto. No, è Aldo.
2: Sì.
1: Comunque se fermo che c'è 4 quartieri a 9, poi dopo il quarto, uno dei 4 tira fuori il 10 e lo porta a casa.
0: Vai.
1: Però sicuro siamo in 4 a 9 in questo momento. Poi se fai gradini si andrà.
0: Siamo veloci che il tempo
3: sì, passa. Allora, Porto Santo Spirito, Elia Cicecchia, e qui il tiro di Elia, anche per come è esultato Elia, insomma, vai a 5. Comunque, ecco, qui vediamo.
0: Sì, ora non è che si vede
3: sì,
0: però di bianco ce ne.
3: Allora, noi non facciamo come chi ha scritto su Facebook, perché sai, il giorno dopo la giostra c'è tutti gli intenditori, chiaramente c'è una giuria che ha misurato tutto quello che è.
0: No, no. Siamo d'accordissimo su questo. Però io mi fermerei più sul discorso del cavallo.
3: Dov'è lui?
0: Dov'è lui? Sono lui col cavallo.
3: Con Tony.
0: Perché secondo me, io l'ho scritto anche nelle pagelle, che ringrazio Passione Quintana che mi ha richiesto, se le poteva pubblicare nella sua pagina, io gliel'ho.
3: Basta, io sto chiedendo.
0: Questo passo di. Ma te hai fatto l'articolo il giorno prima, dai. Però ecco, secondo me lui con Tony ci litiga un po' troppo questo cavallo. E poi dopo lui è un cecchino e magari trova
3: il colpo di che me lo dici.
0: È vero, non è il primo anno,
3: anche l'anno scorso.
0: E lui ci litiga un po' troppo questo cavallo, gli tiene la testa alta. Poi guarda, non è da lui prendere una botta del genere, anche ti guarda anche che sul contraccolpo. Vedi quanto è indietro, le gambe come tendono,
3: ecco,
0: la testa del cavallo, vedi anche lì un po' alta, prende anche un po' di colpo, non riesce proprio a ammortizzare tutto il colpo. Secondo me questo cavallo c'ha un po' di questioni lui. Te che dici, Aldo? Stavo prima Aldo.
1: Io?
0: Ora prima Aldo.
2: Sì, dico che secondo me, faccio l'affermazione e poi lui non me ne vorrà, ma non gli piace molto quel cavallo. Secondo me poi è un cavallo che lui ci ha corso perché l'altra non era più disponibile.
0: Olimpia.
2: Capito che voglio dire? E secondo me a settembre lo vedremo con un altro cavallo. Questa è la previsione che faccio. Oh, vado.
0: Questa
2: lo dico, ma è così, eh.
0: Ah, segno, eh.
2: Capito?
0: Segno.
2: E poi la carriera, ma il fatto che lui ci avesse anche un po' di disequilibrio sopra il cavallo, secondo me dipende da questo fatto, dalla fiducia.
0: Lasciato lui verso il cavallo.
2: Sì.
0: Luca?
1: Sul litigare, sì, ti do ragione, però lui l'anno scorso a giugno, sceso dall'Olimpia, montato su questo toro,
0: sì, si
1: ha vinto subito,
0: senza
1: montarlo mai, quindi ci ha vinto facendo il 5.
3: Sì.
1: E
0: a settembre?
1: Poi a settembre, che l'ha montato tutta l'estate, ha cominciato ad avere qualche problemino, sì, avere qualche difficoltà, però come ha detto Aldo, secondo me siamo sicuri che lì a sto cavallo gli piace.
2: Sì.
1: Questo
0: cavallo lì, quando era montato a giugno lo montava Elia Taverni.
1: Quello è
0: scuderia,
1: non ci sono, non so, però siamo sicuri che gli piace.
0: Credo di sì, però
1: chiedo questo, siamo sicuri che gli piace.
0: Andiamo,
3: siamo quasi alla fine, l'ultima carriera, l'ultima di Saverio Montini, l'abbiamo già detto, questo tra l'altro si vede anche come largo, insomma, non è che
0: è uscito, ha fatto,
1: come ho detto prima, è uscito, perché sennò non esci dal burattino da dove era, ritornato sotto, perché è partito largo, si è allargato che gli è andato noia, ha stretto perché gli è andato noia, se no non esce più da lì, bravo quello sopra, bravissimo, il cavallo l'ha aiutato, però bravissimo.
0: C'è.
1: Su questo quartiere qui ha vinto, bravissimo. Dico una cosa che mi piace tantissimo: l'ha accompagnato il giostratore.
0: Ah,
1: questa è una cosa che a me mi fa impazzire, allora, giostratore che accompagna il giostratore.
3: Questa Luca è una cosa che noi l'abbiamo detto, perché ora siamo abituati che lo accompagna l'uomo a terra, per cui tra l'altro ricordiamo Santo Spirito è stato l'esordio a Santo Spirito di Luca Veneri come uomo a terra, se l'ha già fatto a Porta del Foro, anzi l'ha fatto anche il preparatore e il giostratore per un anno, e poi vabbè a Porta Crucifra Martino Gianni, a Porta del Foro Enrico Vedovini, mentre a Sant'Andrea c'è stata questa cosa, come accadeva nelle giostre vita,
1: sì, però giustamente a Porta Crucifra gli doveva accompagnare Martino, sì, perché due ragazzi passando in mezzo a quello che è successo mentre andavano in giù, non so quanto potevano essere stati bravi. Voi avete detto è andato meno noia a Matteo, è vero, però è stato bravissimo e non gli insegni niente, ma niente. Martino è stato bravissimo, che ha girato il cavallo verso col Cidrone, no, e gli ha girato posteriore andando giù.
0: Vabbè,
1: quello è stato bravo. Due ragazzi giovani, magari lì si trovano.
0: Lo dicevano anche a Santo Spirito, io quando era lì, che gli diceva ora ci fanno questo.
1: Sì, no, a me capitava tutto. Mi piace che il giostratore accompagna il giostratore, perché vengo da giostre vecchie. Quando parlo di giostre con altre persone, dico ma io vengo da giostre vecchie, oggi parecchie cose non le capisco, oppure non ci arrivo a vederle.
3: Io invece Aldo, un 5 così è proprio qua, io credo perfetto, così
1: lo posso rimettere,
2: ma penso che anche gli altri l'abbiano fatti con sempre così, 5 lui è, se no,
0: sì, ma lui è,
2: non lo so, ora non me lo, ma io penso che sono proprio netti.
3: Questo è da incorniciare nella
2: una carriera che è stata, però ragazzi, niente da fare.
0: Però se posso dire una cosa, tanto siamo quasi in chiusura, credo, e io dico, cioè, si sta delineando un po' su un discorso, cioè un giostratore per Cristo, Santo Spirito, un po' qualche volta sbaglia uno, qualche volta sbaglia quell'altro, no? Però quell'altri tre, diciamo che hanno un top player, quindi hanno un, che ne so, Bruni, Vedovini, che si vede che sono a livello equestre, anche sono superiori, diciamo alla media che c'è. Io penso che se in futuro, non parlo di ora, io penso che ci sia un che c'è un giostratore in erba che se ne parla benissimo, non è ancora accreditato con nessun quartiere. non posso fare il nome perché mi
3: prego.
0: Io credo che chi se lo ha
3: chi sa,
0: non voglio incorrere in niente. Quindi io credo che chi se lo prenderà questo qui, e il tuo quartiere credo che ci abbia già una buona opzione, Luca, e lì dopo diventa, lì si crea la futura coppia. La futura coppia di giocatori tipo Santo Spirito.
1: A me la coppia di oggi mi piace, mi piace tantissimo. Perché uno è un uomo e l'altro è il ragazzetto giovane, scafato, freddo, però uno è un uomo e l'altro è il ragazzetto giovane. Quindi mi piace, la mia coppia mi piace tantissimo.
3: Allora, mentre
1: l'ultima cosa, l'unica cosa. Non mi è piaciuto le offese personali, perché uno può cambiare casacca, ma nel personale non ci si va. E questo lo dovevo al mio collega di lavoro, che è il fratello di un giocatore, di Matteo
0: Bruni. Sì,
1: non si va nel personale, assolutamente. Ce l'hai con Lucone, offendi Lucone, non la famiglia.
0: Io dico una cosa. Sì, è vero, questa è una cosa che è venuta fuori, che dura da un anno. Questo ragazzo non è che è stato solo la settimana della giostra, lui è da un anno che viene costantemente fermato anche fuori, in inverno è stato anche minacciato, allora se la giostra deve diventare questa, io credo che sia il momento di darsi una calmata. Bene, cioè va bene la foga, il fiore nella settimana di giostra, però se la giostra deve diventare che tutto l'anno io devo andare, non sono libero di andare in giro per Arezzo perché vengo fermato, offeso e minacciato, allora a quel punto lì bisogna iniziare a fare un passo indietro. Questo è quello che mi sento di dire. E un'altra cosa, e ce ne tanti hanno giustificato certi atteggiamenti, io li reputo complici di quelli che l'hanno commessi. Con questo qui penso che possa rientrare, o rientra il Beppe, o se no
3: rientro io, così visto che siamo ecco,
0: si sta sporando tutto.
3: Allora Beppe, andiamo su, facciamo un primo piano su punteggi, perché comunque ribadisco 9 9 9 10, questo è questa tra l'altro è la pagina del libro, del librone che redige il cancelliere, è una foto anche, insomma, non è che se ne vede tante, insomma, per cui vedere queste cose. Poi c'è anche così, le penalizzazioni, sono stati espulsi i maestri d'armi di Porta Crucifera e Porta Sant'Andrea perché non hanno tenuto, diciamo, a bada i propri figuranti. Ricordiamo che in piazza il maestro d'armi è colui che è responsabile, per cui è stata segnata questa cosa. E però ecco, sui punteggi, insomma, io credo che anche te ne viste tante altre due vostre. Prima si diceva anche con 5 nell'84 84, Santo Spirito vinse con il tiro buono di Gabriele
0: Silvangri.
3: Di Silvano
0: Gamberi, io vinto con 6 nel 90,
3: insomma, sicuramente. Poi si chiude sicuramente un indice che, vabbè, è scontato dire che il tasso tecnico si è alzato in maniera esponenziale, perché insomma ora sta allenando tutto l'anno. Però,
0: certo, guarda che ora rientra il Beppe e te chiude.
3: Ti avevo
0: detto che arrivava
4: lontano,
0: è arrivato,
4: vi posso fare. Va bene, io ringrazio Luca, ringrazio Aldo, sono due che sono, cioè voi dite di sapere tutto, ma questi ragazzi, cioè occhio, perché voglio dire, no, mi piace come gli esami che avete fatto anche sulle carriere, si impara sempre qualcosa con voi e questa è una cosa molto bella. Quindi al di là dell'aspetto dei punteggi carriere, però avete detto le cose veramente belle. Tra l'altro penso che il Saracino debba sempre mantenere quella sorta di, come dire, ordine cavalleresco. Me la permettete questa cosa?
0: Sì.
4: Però insomma c'è una cosa che ormai la passione ce l'abbiamo, ma ci devono essere delle cose che effettivamente non bisogna andare, come ha detto Luca, sul personale, come ha detto Aldo su tante altre cose. Quindi bello così, bello, veramente complimenti.
0: Bene, quindi noi ringraziamo Luca Maglienensi, detto Lucone.
4: Luca, butti giù la pasta perché sono le 12:05.
3: Allora noi però dopo questo tour de force rientreremo una settimana sì, una settimana no, perché queste ultime due settimane tutti i sabati compreso la giostra,
0: sì, poi si viene a noi. E ringraziamo anche Aldo Santiscioni, certo,
3: che deve andare a festeggiare.
0: Sì.
3: Ho fatto tardi.
2: Ormai è sabato. No, no, esce sabato il Cenino della Vittoria.
3: Ah, certo.
2: Poi credo, non lo so, che facciano la.
0: Stasera. Stasera o sabato. Stasera.
3: Stasera il Cenino dovrebbe
0: essere. Stasera c'è il Cenino.
3: Una scena vittoria
2: La festa che la facciano a Sant'Agostino o a Sant'Agostino o alla Pioborri
0: a Roma,
2: non lo so.
0: Bene,
4: va bene, allora io vi ringrazio, vi saluto e alla prochaine fois, come direbbero i francesi.
0: Forse.
4: Ciao Luca, ciao Aldo e ciao ai nostri due condottieri. Prima avevo chiamato cavalieri, ora vi chiamo condottieri e così via. A ricevere alla 35esima puntata di Giostrando. Come si dice, Roberto?
0: Forza.
4: Ciao a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga, allettato dalla milionaria offerta saudita.
3: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Resta purtroppo ancora aperto il fronte Israele-Palestina. In occasione della seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati alla Farnesina a Roma, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia.
4: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas. Quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello. E stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso.
2: 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Jenny De Gaetano.
5: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir, con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM. Al vaglio le testimonianze e tutti i video che hanno ripreso gli ultimi istanti della vita dell'uomo per dedurne una ricostruzione tecnicamente attendibile anche dal punto di vista cronologico, utile a verificare se ci siano o meno dei punti e degli aspetti ancora da approfondire.
2: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne che si trovava con lui, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio scorso aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly.
6: sempre con te.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Quelle di venerdì e sabato dovrebbero essere le giornate più calde, quando sulle zone interne della Toscana e della Sardegna si raggiungeranno e si supereranno anche i 40 gradi, ma la canicola interesserà tutta Italia e a Torino e Milano la colonnina oscillerà intorno ai 38-39 gradi, superiore anche a Firenze. Qualche grado in meno è previsto lungo le coste, mitigate dal mare, in generale al sud, leggermente defilato dal cuore dell'anticiclone africano. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.
11: Top 10 album.
12: Siamo in una nuova settimana dell'album e come di settimana in settimana noi siamo qui a parlare di musica, in particolare della Top 10 album, anche questa settimana ci siamo. Ecco, noi siamo apposta qui per parlare della Top 10 album, soprattutto io sono Dylan, ben trovati. 10 album, 10 canzoni, 10 artisti, 10, ma insomma più di 10, viste le featuring, viste le collaborazioni che ci sono all'interno degli album che adesso andremo a nominare. Uno soprattutto ne nominiamo che invece esce, ed è quello di Madonna, Confessions 2. Non lo ascolteremo più, ma chi può dirlo, potrebbe anche rientrare nelle prossime settimane in questa tornata di 10 album che vede un album come new entry, per forza uno è uscito, quindi uno entra, 2 album stabili, 3 album che salgono e 4 che scendono. Alla posizione numero 10, partiamo sempre da qua, è una nostra abitudine, non ce la togliamo mai, perde un posto l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali. Ascoltiamo Che tesoro che sei.

l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali, che è tornato di nuovo in classifica diverse settimane fa e che così ha fatto parlare di sé, vuoi per un verso, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, vuoi per uno spot, vuoi per una dichiarazione, ma soprattutto per questa per questo modo che fa affiorare il suo lato di cantautore, al quale ci tiene moltissimo e ci teneva moltissimo prima della riedizione di Comuni Mortali, Achille Lauro. Che tesoro che sei, in decima posizione il suo album, si sale in nona posizione, perde un posto Bad Bunny con Devi Tirar Mas Fotos. Well Tita la traccia, la featuring di Chewy.

parassito la carità. Quel Tita featuring Chewy, la canzone che rappresenta Devi tirar mas fotos, l'album di Bad Bunny, questa settimana perde un posto e si piazza lì in nona posizione. E in ottava chi c'è? C'è Bresce con l'album Mediterraneo, perde un posto rispetto a 7 giorni fa. Ascoltiamo Da Dio.

0: ribelle.
1: Da Dio, una canzone che racconta la scelta di lasciarsi andare agli imprevisti della vita invece di voler controllare tutto. E il videoclip diretto da Simone Mariano ha contribuito alla rinnovata visibilità del progetto. Rinnovata perché è un album che è stato pubblicato l'anno scorso, ci sono anche degli inediti all'interno come Introvabile e Serenamente con la featuring di Giulie, oltre alle 16 tracce originali dell'album. Mediterraneo nella Top Ten Album, l'album di Brescia, questa settimana in 8ª posizione.
2: Top Ten Album.
3: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top Ten Album.
1: Di nuovo in classifica per la Top Ten Album, un album, una canzone. Alla posizione numero 7 chi c'è? Sono tornati ancora una volta loro. È il 25esimo album in studio della band, quella dei Rolling Stones, un album da titolo Foreign Tongues, quindi lingue straniere, è un album anticipato da una doppietta di canzoni pubblicate. A giugno del 2026 il singolo ufficiale Jealous Lover e l'inedito Divine Intervention, che ha attirato subito l'attenzione grazie alla presenza di Robert Smith dei Cure alla chitarra elettrica. Ascoltiamo proprio Divine Intervention.
4: New entry.

che ci sta bene Robert Smith dei Cure insieme ai Rolling Stones. Non so se ogni tanto così fate dei voli pindarici mentali, cerebrali, dove prendete il chitarrista, il cantante di una band, di un gruppo, e lo mettete così idealmente all'interno di un altro gruppo, di un'altra band. E magari nel vostro immaginario, come nel mio, ci sta bene Robert Smith all'interno dei Rolling Stones. Non so il vostro immaginario qual è, ma nel mio ci sta benissimo. Divine Intervention, Rolling Stones, Foreign Tongues, il loro nuovo album in settima posizione, la prima ed unica nuova entrata della settimana. Si sale in sesta posizione, perde 3 posti, The Wow Signal, The Muse. Ascoltiamo Night Shift Superstar.

Un album, quello nuovo dei News, che nasce da un momento personale molto delicato da Matt Bellamy, che stava vivendo alla fine del matrimonio con Elle Evans, evento che ha influenzato profondamente la scrittura tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Bellamy infatti ha descritto il processo come una catarsi, un flusso creativo che gli scorreva addosso, trasformando l'album in un break-up album mascherato da space rock, dove il vuoto cosmico diventa metafora del vuoto emotivo. Si intitola The Wall Signal, il nuovo album dei Muse. Night Shift, Superstar, il nuovo singolo in sesta posizione, perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale posizione mediana della top 10 album questa settimana, occupata da Shiva, il suo album Vangelo. Ascoltiamo

0: Thesis, Take Six. Ecco, pronunciamole bene, perché io delle volte stravolgo anche i titoli degli album, in questo caso anche degli album e delle canzoni, in questo caso di una canzone di Shiva. Non me ne voglia Shiva, poi non facciamola arrabbiare Shiva, perché delle volte è così, è un po' fumantino. Vangelo, bravo Shiva, con l'album Vangelo questa settimana nella top 10 album, in quinta posizione guadagna un posto, in quarta posizione guadagna 4 posti, Tutta vita sempre di Olly. Questa domenica la traccia, la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Ancora una volta torna a salire nella top 10 album dopo settimane, settimane, settimane, settimane, settimane. Non faccio la conta, ma nel riepilogo finale vi dico da quante settimane è nella top 10 album. Se lo merita, Holly, tutta vita sempre l'album. Questa settimana guadagna 4 posti, occupa la posizione numero 4 e il singolo fino a questo momento. Novità è questa domenica con la featuring di Julie.
1: Top 10 album. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: C'è il podio da ascoltare per la top 10 album. Io sono Dylan, 3 album, 3 canzoni. Partiamo dalla posizione numero 3, un album che torna a salire, quello di Geolier. L'album è Tutto è possibile, questa settimana in terza posizione, guadagna un posto. Ascoltiamo Autorità.

0: nuovo singolo di Geoli e Autorità dall'album Tutto è possibile, in terza posizione più uno rispetto a 7 giorni fa. Si sale in seconda posizione stabile Il giorno che aspettavo di Ultimo. In seconda posizione, ve l'ho detto già stabile, quindi inutile ripeterlo, anche se l'ho fatto, la traccia che ascoltiamo è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con Romantica, il singolo da Il giorno che aspettavo in seconda posizione nella top 10 album. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi occupa la posizione numero 1, ma abbastanza intuitivo pensare chi la rioccupa. La posizione numero 10 perde un posto e da 4 settimane in classifica Achille Lauro con Comuni Mortali, nona posizione da 23 settimane in classifica, perde un posto Bad Bunny con Devi tirar mas fotos, in ottava posizione perde un posto e da 8 settimane in classifica Mediterraneo, l'album di Brescia, in settima posizione la prima e unica new entry della settimana Foreign Tongues, l'album dei Rolling Stones, in sesta posizione il 25esimo album dei Rolling Stones, in sesta posizione perde 3 posti e da 2 settimane in classifica anche qua un ritorno, quello dei Muse, The Wow Signal. In quinta posizione guadagna una posizione da 16 settimane in classifica Vangelo, l'album di Shiva, in quarta posizione guadagna 4 posti da 58 settimane in classifica Tutta Vita Sempre di Olly, in terza posizione guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa Tutto è Possibile, l'album di Geolie, da 28 settimane in classifica nella top 10 album. In seconda posizione stabile da 5 settimane in classifica l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. Al primo posto si riconferma, come la settimana scorsa, il nuovo album di Anna, Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted.
1: Number one.

0: Album.
1: È una traccia EDM, dai, un po' elettropop, dei bassi potentissimi, un riff immediato pensato per i club e per l'estate, e ci sono riusciti lei e tutti i produttori al seguito. Wild Girl Wasted, Million Dollar Babe, il nuovo album di Anna questa settimana di nuovo alla posizione numero 1. Io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per una nuova Top 10 Album. Ciao.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci dedicheremo al metodo di comunicazione delle piante, che infatti si trasmettono dei segnali riguardanti i livelli di stress con una propria versione del sistema nervoso. In assenza di cervello hanno infatti sviluppato un sofisticato sistema di allarme basato su segnali elettrochimici, e un esperimento a base di proteine fluorescenti e bruchi affamati ha rivelato come funziona. Una larva di cavolaia minore addenta e fagocita un pezzo di foglia. Subito dopo, un'onda di luce si propaga in ciò che resta della pianta, come a segnalare l'attacco in corso. È quello che si vede nei video del team nippo statunitense che ha condotto l'esperimento, pubblicato poi su Science. E questo video dimostra come le piante utilizzino determinati meccanismi ormonali di difesa, ultimo baluardo contro i parassiti. Già si sapeva che anche in assenza di cervello e sistema nervoso gli organismi possono attivare un meccanismo di segnalazione che copre anche grandi distanze, e che la ferita di una foglia è sufficiente a innescare questa forma di comunicazione di natura elettrochimica. Quello però che non si sapeva era di che sostanze fossero formate questi messaggi, in quale successione le sostanze si disponevano. Quindi il team ha scoperto poi che in gioco ci sono il calcio e il glutammato, stesse sostanze implicate nella comunicazione di segnali nervosi nell'organismo animale. Il calcio era da subito un buon candidato, si trova ovunque nelle cellule, segnala cambiamenti ambientali trasmettendo un segnale elettrico, ma è anche una sostanza difficile da tracciare perché le sue concentrazioni cambiano di continuo, per cui il team ha sviluppato delle piante che producono una proteina fluorescente soltanto in prossimità delle concentrazioni di calcio. Quindi ha sottoposto le piantine a questi morsi dei bruchi, tagli e altre dolorose ferite. I video hanno poi mostrato le piante illuminarsi con onde di luce che partivano dal punto del danno inferto e si propagavano in un paio di minuti al resto del vegetale, muovendosi attraverso le concentrazioni di calcio. Il segnale si è spostato velocemente alla velocità di circa un millimetro al secondo, comunque una frazione della velocità degli impulsi nervosi. Dopo pochi minuti i livelli di un ormone difensivo sono saliti alle stelle anche nelle foglie distanti. Questa sostanza prepara i vegetali a futuri pericoli, per esempio alterando i meccanismi di crescita o aumentando il livello di sostanze tossiche per dissuadere i predatori. Rimaneva da capire come armonizzare questa scoperta con gli studi passati, che hanno dimostrato che i segnali elettrici che innescano meccanismi di difesa nelle piante dipendono dai recettori per il glutammato, un amminoacido che è uno dei maggiori neurotrasmettitori negli animali e nelle piante. Si è visto infatti che queste, private dei recettori, perdono l'abilità di trasmettere segnali elettrici in risposta alle minacce, e quindi il team ha dimostrato che le piante mancanti dei recettori per il glutammato, se ferite, mandano pochi segnali luminosi e in zone marginali. Si pensa quindi che la ferita scateni il rilascio di glutammato, il quale a sua volta attiva la produzione di calcio e il suo rilascio in tutta la pianta. Il calcio infine innesca il rilascio di ormoni difensivi. E con queste curiosità io vi lascio all'appuntamento di domani. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga, allettato dalla milionaria offerta saudita.
3: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Sono molto dispiaciuto. Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana, per la prima volta dall'inizio della guerra, in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Resta purtroppo ancora aperto il fronte Israele-Palestina. In occasione della seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati alla Farnesina a Roma, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia.
4: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas. Quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello. E stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso.
2: 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Jenny De Gaetano.
5: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir, con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM. Al vaglio le testimonianze e tutti i video che hanno ripreso gli ultimi istanti della vita dell'uomo per dedurne una ricostruzione tecnicamente attendibile anche dal punto di vista cronologico, utile a verificare se ci siano o meno dei punti e degli aspetti ancora da approfondire.
2: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne che si trovava con lui, riuscendo riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Pierrino di Brindisi. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio scorso aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Rewind.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: E allora benvenuti, bentrovati a questo nuovo appuntamento di questa sera con Giuseppe Misuri, con voi in questa, credo, 116esima puntata, però non vorrei prendere un lapsus freudiano, non lo so, ma penso proprio di sì. Ma anche se sbaglio, questa sera sono in compagnia di una persona che sicuramente con il suo sorriso mi saprà in qualche modo perdonare. E vi dico subito, potete ascoltarci sulle nostre frequenze 98.5, 106 e 100, potete ascoltarci in DAB in tutta la Toscana ovviamente. E poi potete anche vederci direttamente su Facebook e YouTube, ma vi consiglio il nostro sito https://radiofly.cloud, dove in questo momento potete sia scegliere lo streaming solo audio, ma anche lo streaming video. Quello ci serve perché così, quando sapete che i nostri ospiti ci propongono delle canzoni, dei brani, beh insomma, quando sono brani belli come anche quelli di stasera, sicuramente Facebook ci richiude, quindi ci rovina la festa. Allora, bando alle ciance, salutiamo innanzitutto Angiolino Bianconi che è alla regia e fino ad ora è stata a prendere a schiaffi le telecamere che hanno smesso di funzionare, ma è il bello della diretta in questo lunedì sera 19 di gennaio. Allora, bando alle ciance, come si dice? No, lo dirò al mio ospite. Buonasera Daniela Gori. Ciao Daniela, benvenuta a Radio Fly. Come si dice? Bando
1: alle ciance.
0: E perché si dice bando alle ciance?
1: Era un po' un modo di dire della serie, ora basta di, diciamo, di cianciucare, di stare lì a divertirsi, ma iniziamo a lavorare, a fare qualcosa.
0: Banda le ciance. E allora diciamo anche noi, banda le ciance.
1: Banda le ciance.
0: Benvenuta innanzitutto, piacere. E non so se sei la 115esima puntata o la 116. Io penso che sei la 116esima.
1: A me piacciono tutti e due i numeri,
0: sì?
1: Quindi va bene.
0: Sì. Che ti dice un 116? Se fossi un 116esimo.
1: Allora, 115 è un po' la mia data di nascita, il mio giorno di nascita, quindi mi piace per forza. Il 16 mi dà un qualcosa di dolce, visto essendo un numero pari, non lo so, mi piace.
0: Va bene, allora, chi è Daniela Gori? Innanzitutto noi la conoscete perché è anche viene da noi a raccontarci non solo il meraviglioso mondo di questo paesino che ormai è affacciato sulla Val di Chiana, lo conoscono tutti, che è Cigiano, perché lei fa parte della Proloco e poi ce ne parlerà ampiamente, ma anche perché ci racconta le ricette. Io, che saluto tuo marito Francesco, appena l'ho conosciuto, ho detto: ma è vero che cucina come dici?
1: La risposta è stata bellina, però ha detto di sì, ha confermato la versione, però a un certo punto ha anche detto: quando è a casa dal lavoro tocca rimandarla di corsa a lavorare, perché se no si prende diversi chili.
0: va bene. Allora senti, questa sera dobbiamo iniziare un viaggio, così dimmi, nella tua vita, in quello che è Daniela Gori, la domanda di rito che io devo fare tassativamente in questa trasmissione è se tu sei un personaggio politico.
1: Vabbè, allora io penso che nella vita un po' la politica la mastichiamo tutti. E personaggio politico puro no, però mi interesso dei problemi comunque sia che può esserci nel nostro paese, nel mio comune, eccetera.
0: Ma hai mai fatto politica?
1: Per un piccolo periodo della mia vita sì.
0: Oh, ai. E allora mi impone... Il format di questa trasmissione mi impone di dirti: spogliati di quell'abito politico, non si deve parlare di politica.
1: No, ma infatti io, guarda, l'ho fatto per un piccolo periodo della mia vita e poi dopo ho deciso di non farlo più.
0: Va bene, noi
1: quindi, no, io la politica la lascio sempre da un'altra parte.
0: Va bene,
1: quindi sono così.
0: Va benissimo. Allora iniziamo, senti, io non lo so se vogliamo iniziare a mettere una foto, una canzone, oppure dirci da dove vieni. Cigianese di nascita, chi è Daniela Gori? Dai, raccontacelo te.
1: Allora, Daniela è nata in questo paesino ridente della Val di Chiana il 15 dicembre 1983 e sono cresciuta lì, sono sempre stata nella casa di famiglia, insomma, dove c'erano i miei bisnonni, i miei nonni, e ho avuto una bella infanzia e in questo piccolo paesino che comunque sia all'inizio, cioè quando arrivi, allora quando sono nata io in realtà c'era diverse attività, nel paesino di Ciggiano. C'era il calzolaio, c'era il barbiere, c'era la due botteghe addirittura, quindi era un paesino molto vivo.
0: Un po' come il presepe.
1: Bravo!
0: Che
1: sì.
0: Poi ce l'avete fatto.
1: Che poi ce l'abbiamo fatto. E in effetti il presepe di Ciggiano è stato costruito proprio con la torre, cioè con il paesaggio di Ciggiano.
0: Questo non so quante persone lo conoscono, però poi ne parleremo.
1: Sì.
0: Allora senti, iniziamo subito, voglio mettere, se riesco a trovare il mouse, perché stasera non riesco a trovare nulla, voglio mettere una foto così, per iniziare a dire, ma veramente questa eri tu?
1: Sì. Il sorriso non mi mancava, anche col ciuccio.
0: No, è
1: vedi?
0: Vero, una cosa molto bella è il tuo sorriso. E noi su questo sorriso iniziamo subito a mettere il primo brano.
1: Sì.
0: Che è Daniela di Christian.
1: Sì, è una canzone che mi cantava sempre mio papà quando ero piccola, perché probabilmente aveva ispirato questo nome, quindi questa canzone aveva un po' ispirato
0: il babbo.
1: Sì.
0: Perché io non lo so, ma a Ciggiano dite babbo o papà? Perché
1: ora babbo, no,
0: allora
1: babbo,
0: che è sta
1: babbo.
0: Cosa del papà?
1: Vabbè,
0: cioè, io penso che
1: sì, hai ragione.
0: Se ti sentisse, scusa se lo dico, ma se ti sentisse,
1: prenderebbe in giro.
0: Sì, dai, no, un babbo toscano è babbo nel suo essere babbo.
1: È vero.
0: Ci ascoltiamo il brano?
1: Sì.

0: che non avevo alzato i microfoni, perché stasera, Daniela, ma che hai? Cioè, ma che
1: sei? È
0: ma
1: la mia aura!
0: Non ci funziona più così, ecco, prima le telecamere, ora non mi funziona il touchscreen del tablet con cui...
1: No, quello, su quello non c'entro niente.
0: No, sicura? Sì, no, sì, perché sì. Devi sapere che io, quando c'è le musiche, muto i microfoni, perché
1: certo.
0: non mi piace fare i fuori onda, anche se qualche volta succede. Ecco, stasera non funziona neanche quello. Meno male che abbiamo il grande Angiolino.
1: Davvero,
0: che mi ricorda. Dicevo, siamo rientrati in onda. Daniela, questa è una foto che... Com'era il tuo babbo?
1: È una persona particolare, mettiamola così, nome? Dall'aspetto Enrico.
0: Enrico, che bel nome.
1: Sì, bellissimo. Dall'aspetto burbero, però poi con un cuore grande, veramente una grande persona.
0: È siciliano lui?
1: Lui è purtroppo venuto a mancare qualche anno fa, però sì, è sempre vissuto a Ciggiano.
0: No, capito. Sì. Figlia unica, Daniela, oppure...
1: No, ho un fratello più piccolo.
0: Ecco fatto. Allora, te è più piccolo, eh?
1: Sì.
0: No, perché da quello che so io, i fratelli più piccoli, saluto la mia sorella, i fratelli più piccoli sono sempre quelli, fa questo se no lo dica la mamma, fa questo se no lo dica la mamma. Voi sorelle più grandi, che sorella eri da piccina?
1: Allora, a volte brava, a volte meno brava, perché mi spazientivo velocemente, sì, con mio fratello, sì, purtroppo sì. E poi dopo ho scoperto la pazienza da grande.
0: Ah sì,
1: Sì.
0: Il fratello come si chiama?
1: Si chiama Michele.
0: Michele, salutiamo ovviamente anche Michele. Senti, noi ripercorrendo un po' per capire poi come sei arrivata oggi, ripercorriamo un po', pensa, fin dall'asilo, dall'elementare. C'era l'asilo a Reggiano?
1: No, l'asilo no, l'asilo io l'ho fatto a Spogliano.
0: Spogliano? Ma
1: sì.
0: Come? Un paese più piccolo di Ciggiano c'ha l'asilo?
1: Sì, c'aveva l'asilo perché praticamente Don Gualtiero, sì, l'aveva creato nelle stanze, insomma, della parrocchia, e c'è stato per un po' di anni, e io mi ricordo questo vialone alberato con tutti...
0: A Spogliano?
1: Insomma, sì, sì. Periodo tremendo,
0: Poi sei andata agli elementari.
1: C'erano, poi sono andata agli elementari. Sì, sì, sì, sì. Tuttora ci sono.
0: Ci sono?
1: Sì, sì, tuttora ci sono, con a volte qualche difficoltà per formare le classi prime, insomma.
0: Perché c'è, perché esatto, così.
1: Pochi bambini, quindi insomma si cerca sempre anche in questo caso anche la Proloco si dà da fare insieme al comune, insomma, per trovare, per non farle chiudere, perché veramente è un luogo storico. Le elementari di Ciggiano sono sempre state a Ciggiano, quindi per evitare che finiscano.
0: Beh, questo è un po', segna un po' anche i tempi, no? Perché una volta le elementari c'erano in tutti i paesi, poi adesso sappiamo come va. Senti,
1: sì.
0: Portavi il grembiulino?
1: Sì, portavo il grembiulino e me lo ricordo ancora. Era a quadrettini bianchi e rosa.
0: No, si può, ne ho trovata un'altra finalmente in 115-116 puntate. Adesso vado a vedere che numero sei, perché se no veramente queste gaffe mi fanno onore. Ne ho trovata solo un'altra che aveva il...
1: Ma davvero?
0: Sì, un'altra, ma non c'entrava niente con Spogliano.
1: Pensa
0: o Ciggiano, cioè proprio... Vabbè.
1: Pensa un po'.
0: Va bene, senti, normalmente alle elementari ci si ricorda di una maestra, perché sai, da noi, almeno ai miei tempi, senti come la racconto, le maestre erano un po' le seconde mamme, le terze mamme, no? Insomma, quelle che ci bacchettavano, perché io qualche bacchettata su niti l'ho presa. Ecco, tu ti ricordi qualcuno?
1: Allora, noi eravamo una classe di 7 bambini e avevamo la maestra Rita, che tuttora sta nel paesino vicino a Ciggiano, che è albergo. L'ho rivista qualche tempo fa, che io ero veramente...
0: E nel frattempo il microfono mi era caduto, come l'altra settimana. Va bene, Angiolino, l'avevo penzoloni. L'ho detta così, insomma. Vabbè.
1: Un po' tendenziosa.
0: No, vabbè, il microfono, ovviamente, c'è le immagini. Vabbè. Insomma, dicevi di questa maestra Rita, mi perdoni, maestra Rita...
1: No, la maestra Rita, che mi ricordo faceva l'inizio nel primo anno, forse, cioè noi ci sapeva la maestra unica, poi dopo iniziarono ad arrivare la riforma della scuola, che invece di averci una maestra unica con tutte le materie iniziarono a esserci più maestre.
0: Ah,
1: però la maestra Rita l'ho rivista qualche anno fa e con grande stupore gli dissi: maestra Rita, tutte le tue... le tue rospate, tra virgolette, insomma, ai bambini, quindi le tue brontolate, che matematica, italiano, dico, sono andate a fondo perché ho iniziato l'università e mi sto per laureare. Quindi lei con molta gioia mi guarda e mi fa: no, guarda, una gioia infinita.
0: Va bene, dalle elementari si passa alle medie. Dimmi, Cacigiano, c'avete anche le medie?
1: No, però erano a Badia Alpino. Badia Alpino ci sono ancora.
0: Allora, per la prima volta che sei arrivata a Badia Alpino, per me andavi in città. Ti sei sentita proprio una metropoli.
1: Insomma,
0: Vero?
1: Poi ci si andava, come tuttora, ci si va con il pullman. Quindi si partiva da Cigiano, era la prima esperienza che comunque si ha da soli. I genitori ti lasciavano alla fermata, ti salivi sul pullman e andavi.
0: C'erano le matricole a quei tempi?
1: C'era più quando siamo passati alle superiori. Sì.
0: Ti dico delle medie, perché normalmente le medie poi è quel periodo dove si fanno le prime amicizie che porterai anche nel corso della vita, no? L'amica del cuore, l'amico che ti fa l'occhietto dolce. No, però c'è una cosa, le medie, noi maschietti ancora siamo. Non lo so, insomma.
1: Sono oggi forse sì.
0: Non diciamo dove sono andate le ragazzette, perché. Però diciamo così, insomma, le ragazzette erano sempre più sveglie, diciamocelo, ragazzi, perché sennò, insomma, questo sì. E tu mi ci hai messo qui una musica. Se adesso te ne vai, di Massimo di Cataldo, dimmi allora, se è così.
1: Sì, quella canzone ha una storia particolare, perché. Alle medie, come dicevi te, si fanno le amicizie che poi ti durano tutta la vita. Io alle medie invece ho rincontrato, per poi frequentarla assiduamente, questa mia carissima amica, ma veramente fraterna, perché noi siamo nate a differenza di un mese, i nostri genitori erano
0: sempre
1: amicizie.
0: Sempre lei cigianese, anche lei?
1: No, lei stava verso Vicio Maggio.
0: Non si può essere sempre tutti perfetti. No. Sono abitato Vicio Maggio anch'io, quindi lasciami stare i miei amici di Vicio Maggio.
1: Bravo, no,
0: vai,
1: anche insomma, perché sono veramente
0: questa ragazza,
1: stupende.
0: Questa amica fraterna
1: si chiama Rita.
0: Uguale, come la maestra.
1: Sì, uguale.
0: Tutte Rite.
1: Sì, paradossalmente sì. E quindi insomma ci si rincontrò e rinacque questa amicizia. Tanto che noi anche lei suonava il flauto, io iniziavo a suonare il pianoforte. Quindi insomma ci si divertiva a ascoltare le canzioni. Il mio babbo quando mi svegliava aveva messo la radio sveglia, la famosa radio sveglia. Una mattina passa questa canzone, io vado a scuola tutta eccitata, Rita, ho trovato una canzone che nessuno conosce. Come si chiama? E non mi veniva il nome. E allora provavo a canticchiargliela e niente da fare. Insomma, ci abbiamo messo una settimana per ritrovare questa canzone, tanto che ci siamo impuntate che si seguì Massimo di Cataldo.
0: C'è da dire che essere fans non ha confini. Ascoltiamoci Se adesso te ne vai di Massimo di Cataldo, vero?
1: Sì, di Cataldo.

0: Eccoci qua, torniamo in onda e abbiamo un secondo assistente, mi ha ricordato la Daniela, microfoni, va bene. Ascolta Daniela, abbiamo messo una foto qui, no? Che lo dico, ci hai portato, ma hai detto che questa qui già eri andata oltre le medie.
1: Sì, qui siamo alle superiori.
0: Ecco, che hai deciso di fare quando è alle medie? Insomma, è un po' l'età che uno decide, da grande voglio fare, che ne so, la dottoressa, allora vai per le superiori che ti portano le dottoressa. Insomma, che volevi fare da grande a quell'epoca?
1: Allora, la mia prima scelta, diciamo che vertiva su Piave Santo Stefano.
0: Che c'è a Piave Santo Stefano?
1: C'era il, aiutami ora mi sfugge, il... aiuto.
0: Forestale.
1: Il forestale.
0: Forestale, sì,
1: il forestale.
0: Famoso, è vero, sì.
1: Però insomma mia mamma, mio papà, non so, Laura vai via tutta la settimana lassù da sola. Io invece ci volevo andare
0: tra quei monti.
1: E quindi niente, questa scelta fu accantonata. E allora decisi di andare al professionale al Vasari. E ho fatto praticamente il tecnico della gestione aziendale in ramo informatico. E tutta contabilità, numeri, quindi tutta matematica praticamente.
0: Insomma, e... non è facile insomma anche quello al settore.
1: No, però è stato veramente una bella scuola, mi ha insegnato tanto.
0: È quello che volevano anche i tuoi sostanzialmente, ti vedevano astronauta,
1: sì. No, astronauta no. No, poi alla fine, cioè, a parte il primo scoglio del forestale, dopo la scelta che presi, insomma, gli piacque. Quindi,
0: piacque.
1: Sì.
0: E le superiori, insomma, i maschietti sono un po' più svegli, eh?
1: Vabbè, c'era qualche cottarella, però non è che non c'era, cioè, anche perché il primo anno
0: delle
1: superiori...
0: Ma te la ricordi la prima cotta?
1: Sì, era un ragazzo d'Arezzo. E non mi filava per niente.
0: Ah, la grande.
1: Sì, proprio niente. Io proprio gli passavo inosservata.
0: Non è che gli hai messo un bigliettino da qualche parte come l'ospite prima di te, no?
1: No, perché ero molto timida, molto timida, sì, molto timidissima, quindi anzi.
0: Quindi tu non avresti messo un bigliettino, per esempio, su una bicicletta o da qualche parte e ti metti lì a vedere che cosa fa quando lo leggono col cuore che pulsa, dietro una finestra, devi vedere.
1: No.
0: Poi vedi lui che arriva, prende il bigliettino, lo legge.
1: E poi magari muoio. No, evitiamo.
0: Non deve essere facile anche dalla parte. Secondo te è più difficile per una donna dichiararsi un uomo o viceversa? Qui ora mi sa che tocca fare un salto temporale tra i decenni. È cambiato qualcosa.
1: Beh, è cambiato tante cose. Cioè, forse prima erano più i maschi che si facevano capire alle ragazze che gli piacevi, gli interessavi. Forse noi ragazze sarà, a parte qualche eccezione, un pochino molto più chiuse, più timide. Oggi credo che sia un po' l'incontrario. Cioè, vedo un po' questi ragazzi.
0: Angiolino, dovevamo nascere oggi noi, cioè, voglio dire, mi tocca dire ai miei tempi certe corte.
1: L'ho già sentita questa.
0: Vabbè, ci riterremo gli ultimi cavalieri Jedi. Senti, va bene, hai fatto le superiori, quindi altro step. Hai avuto per caso gli incarichi di rappresentante di classe alle superiori, di rappresentante di istituto?
1: Allora, no, incarichi del genere no, però noi avevamo nella nostra scuola un gruppo di hostess.
0: Quindi,
1: sì, hostess, perché praticamente la nostra scuola si occupava sia dei servizi praticamente di contabilità, ma anche di servizi turistici. E venne formato questo gruppo di ragazze che praticamente avevano la sua divisa e andavano agli eventi. Quindi praticamente si faceva le hostess agli eventi che venivano fatti, insomma, ad Arezzo, eccetera. E quindi io facevo parte di questo gruppo di hostess.
0: Vabbè, comunque non era politica, quindi le cose possiamo andare. Però non si studia e basta a quell'età, insomma, si va in giro, si va a ballare. Guarda caso che una delle discoteche più importanti dei miei tempi, ma anche dei tuoi, mi sa, anche se ormai era finita quasi, la piscina Il Tartana, Lemon Tree. Corsi di nuoto, che hai fatto? Perché c'è questa canzone?
1: Allora, perché questa canzone, io per un'estate praticamente ho frequentato la piscina del Tartana perché c'erano questi corsi di nuoto, insomma, quindi decisero i miei genitori di mandarmi a questi corsi di nuoto tanto che io avevo un problema con praticamente lo stile ad orso, io non riuscivo a farlo, mi sembrava da affogare, però lo stile libero andavo come una scheggia, quindi c'era praticamente l'insegnante che si era incaponito che io dovevo fare sto stile d'orso.
0: Scusa, non ti riusciva, non mi sembra riusciva. Giusto, se no che insegnante è, scusa.
1: Però insomma, all'ultimo insomma si andò a finire a Tarallucci e Vino, perché si fece una scommessa che arrivava prima a stile libero praticamente da un lato all'altro e vinsi io. E quindi sì, così almeno il dorso non me lo fai fare, cioè proprio si scommise.
0: Ascolta, la ranocchia, lo stile rana lo sapevi fare?
1: Sì, quello sì. Quello sì. Però quando andavo in piscina c'era sempre puntualmente questa canzone, Lemon Tree, e tutt'oggi quando l'ascolto mi riporta al Tartana, che fu un periodo bellissimo.
0: Allora guarda, io non so se hai portato il costume, qui il blu c'è, io ti metto la canzone.

0: Adesso sono tutti impauriti che io non accendo i microfoni. A posto, Angelo, a posto. Va bene, va bene, va bene. Nel frattempo vi ricordo Radio Fly in diretta questa sera con Daniela Gori, l'ospite di questa 100. La mettiamo a caso, 116. Ti piace più il 116?
1: Sì,
0: allora, anche se non è, ce ne mettiamo una nel mezzo per fare la 115esima. Un volo che facciamo con questa cara amica anche di Radio Fly, questa cara amica ciggianese. Siamo arrivati a quella quando si ballava in piscina, se andava al nuoto. Ecco, che tempi erano? È quella che andava al giro con il Walkman? No, erano passati quelli.
1: No, i cellulari no, però il Walkman iniziava.
0: Come facevi, per esempio, no? Metti che qualcuno ti aveva adocchiato. Come facevi? Io non me lo ricordo queste cose. Come si faceva? Messaggini, pizzini, che si faceva?
1: No, semmai era più un approccio diretto, era più un approccio della serie che ti vengo a salutare, cioè poi dopo. Ciao.
0: L'approccio più incredibile che hai avuto, nel senso anche per conoscerti, io non parlo là, cioè in generale uno che ti voleva conoscere.
1: No, vabbè, mi viene in mente un approccio che poi è diventato mio marito.
0: Beh, ma allora questa a noi ci piace, perché noi conosciamo Francesco, siamo contenti. Ce lo dici questo approccio?
1: Allora, noi ci siamo conosciuti, ma poi verrà dopo anche la foto, che c'è la prima foto che diciamo insieme. E ci siamo conosciuti alla Misericordia.
0: Alla Misericordia, questo perché tu hai iniziato a fare l'attività?
1: Perché
0: anche
1: io
0: di
1: a 14 anni iniziai insieme al mio babbo a fare il volontario antincendio boschivo. E amante della natura, insomma, questa cosa, soprattutto nel nostro territorio, c'erano diverse.
0: Sono queste qui le immagini?
1: Quella lì, preciso, sì. E vedi una ragazza con i capelli un po' rossicci?
0: Sì.
1: Ecco, quella lì ero io a 20 anni.
0: Tu eri questa?
1: Eh sì. Io ero quella là.
0: Quella accanto chi è?
1: Il mio marito.
0: Ah, già ti stava accanto. Ma dai, non mi sembra che tu, vedi, lui era vicino, si spostava, vedi. Tu invece mi sembri che eri abbastanza, anzi stavi davanti. Scusa Francesco, ma mi sa che in questo momento non è che ti filasse proprio tanto. Ci racconti questo aneddoto?
1: Allora no, se si fa questa riunione perché il gruppo dove ero io, dove facevamo insomma l'antincendio, si stava per sciogliere, quindi si trovò l'accordo con la Misericordia che si potesse andare inglobando i nostri mezzi, ma che rimanessero a Monte San Savino. E quindi la Misericordia accolse questa richiesta e si fece questa riunione. Te pensa che in quella riunione c'era anche il mio babbo, quindi arriva questo giovanotto spavaldo, a un certo punto dopo tutta la riunione faccio: ma scusate, ma le divise, perché noi avevamo una divisa, loro un'altra, ma la divisa sarà la stessa. Parte Francesco di corsa a prendere la divisa, mi si mette a sedere davanti e schifa, la divisa è questa, prende un cosciale e lo accavalla con un altro e fa: dice, va bene messo così? Il mio babbo che mi era accanto mi dette una pacca sulla coscia e mi disse: auguri.
0: È vero?
1: Sì.
0: Beh, però gli auguri ti hanno portato bene, dai.
1: Mi hanno portato benissimo.
0: Ecco, vedi che sì. Bella cosa. E va bene, qui abbiamo, allora, infatti ti hanno portato talmente bene che vedo qui che
1: dopo pochissimo,
0: essere in panchina, tu che eri in avanti dicendo questo moscone che mi rigira intorno. E invece guarda che belle foto, questo è il giorno del vostro matrimonio. Dove
1: sì.
0: Siete sposati?
1: Ci siamo sposati a Oliveto, che è il paesino che è sopra d'albergo.
0: C'è una bella chiesa ciggiana.
1: Allora, anche qui c'è un aneddoto.
0: Perché ora una ciggianese sì. Che si sposa a Oliveto. Io capisco che tu possa essere andata all'asilo a Spogliano, alle medie sei andata a Valle Alpino, ma
1: c'era un fattore comune.
0: Qual
1: su
0: era?
1: Tutti questi. Don Gualtiero, amico comunque sia fraterno di mio padre, perché lui praticamente aveva sia Spogliano, insomma, albergo, Oliveto, le parrocchie erano quelle, e quindi io frequentavo questi paesini. Fatto sta che un mese prima, forse anche qualcosa più, si va a questa cena su ad Oliveto e si fa il giro del paese. Facciamo il giro del paese e Francesco mi fa: se mai un giorno ci si dovesse sposare, ci si sposa qui.
0: Ah vabbè, se te l'ha chiesto lui, allora no,
1: No.
0: Cioè.
1: E quindi dopo scoprì d'essere incinta praticamente, quindi io già lì ero incinta di mia figlia.
0: Bello questo. Questa è una cosa bella. Una bella immagine questa qui, devo dirti, io non ti riconoscerei. Francesco sì, non è cambiato nulla, te lo
1: Francesco
0: dico subito.
1: È vero, sì.
0: Ma te onestamente, cioè, i capelli allora, cioè, sono un po' cambiati nel tempo.
1: Sì, lì ero più scura rispetto ad oggi, insomma, mi ero fatta.
0: Va bene. Senti, qui abbiamo fatto il salto su Giorgia come un girasole, ma noi prima dovevamo andare alla notte prima degli esami, che tra l'altro è un brano che mi piace tantissimo.
1: È bellissimo.
0: Esatto, però ci siamo lasciati trasportare da questa storia d'amore per Francesco,
1: sì.
0: Ma che ci importa a noi?
1: Che
0: problemi c'è, insomma? Niente. Nel frattempo guarda come brilla la stufa, cioè,
1: ma veramente,
0: dire,
1: guarda.
0: Scalda anche,
1: sì,
0: quindi,
1: sì,
0: voglio
1: è vero.
0: Dire. Quindi diciamo così che tutto è possibile in questa trasmissione, che ti ricordo essere la tua trasmissione. E allora, se sei d'accordo, mettiamo subito il brano Antonello Venditti, Notti delle prime esami. Che ci volevi dire con questo? Sì, diploma, si è capito che l'hai preso.
1: Sì, ma l'ho sofferto tanto. Tecnico della gestione aziendale in ramo informatico.
0: Okay. Poi hai pensato mai all'università? L'hai fatta?
1: L'avevo iniziata e poi l'ho dovuta smettere quando sono rimasta incinta di mia figlia, perché non riuscivo più, facevo la pendolare, insomma c'è stato un po' di problemi.
0: Ma l'ho rifatto. Insomma, la notte prima degli esami com'era?
1: Soffertissima, io sono stata veramente in tensione tutta la notte, ho studiato fino all'ultimo, poi mi sono addormentata, poi la mattina ero una corda di violino tesissima. Cosa allucinante. E il mio esame è stato un po' come il film Notte prima degli esami, perché diciamo che sono entrata a fare l'orale, passato gli iscritti, si va all'orale, e c'avevo una professoressa che all'ultimo, insomma, lei mi prese un po' di mira e quindi mi tenne 30 minuti solo lei ad interrogarmi.
0: Voleva essere sicura che tu...
1: Più sicura di in quel modo. Fatto sta che poi insorsero tutti gli altri professori trattandola malissimo davanti al presidente di commissione che era esterno, e lì dissi: vai, è finito il mio esame, si ritorna l'anno prossimo. E invece poi dopo finì bene.
0: Senti, ormai ci devi dire anche il voto.
1: 77 su 100.
0: Ecco, quindi ti sei diplomata.
1: Sì.
0: E noi ci ascoltiamo Notte prima degli esami.
1: Sì.

0: un brano così che mi si è interrotto.
1: No, ma
0: questo io... è stato un errore che c'è, cioè,
1: madornale.
0: Madornale, cioè, ho detto anche è un brano bellissimo e io
1: ce lo stavamo gustando,
0: io non... lo ritroviamo dopo, sicuramente Angiolino saprà fare in modo di farci riascoltare Venditti, perché non possiamo usare un brano così, semplicemente ho sbagliato mouse, te lo dico subito. Va bene, e allora Giorgio come un girasole la mettiamo subito, perché abbiamo parlato di questo,
1: che è la canzone che poi è un po' il fulcro del matrimonio.
0: Ecco, lo scherzo, ti hanno fatto i scherzi durante il matrimonio?
1: No, perché ho nascosto le chiavi di casa, quindi avevo paura
0: gli scherzi si fanno, dai.
1: Poi si sono divertiti nell'addio al celibato e al nubilato, però dopo no.
0: Come ne so, la vasca piena di pesci,
1: le
0: microspie che si è messo noi in casa.
1: No, c'è il caso che magari mi pigliava un infarto lì, entravo in casa, oddio, richiudevo.
0: Ascoltiamoci questo brano, poi ricercheremo però quello che ci piace tanto.
1: Sì.
0: Vai.

0: E eccoci qua e ci siamo fermati su una immagine per chi ci può vedere su Facebook e YouTube oppure sul nostro sito, mi raccomando andate a vedere sul nostro sito perché sicuramente Facebook ci ha già bannato. Mi sono fermato, Daniela, su una foto che immagino, vedo una chiesa dietro, vedo Francesca e te, quindi sicuramente ci vuoi dire qualcosa con questa foto, che cosa di preciso?
1: Allora, questa qui è la foto che immortala i 20 anni di matrimonio.
0: 20 anni di matrimonio?
1: Sì. E siamo tornati alla messa a Oliveto e Don Gualtiero in quell'occasione aveva restaurato insomma la facciata, il campanile eccetera, e nell'occasione di questi 20 anni ci suonò le campane a doppio, quindi per come se fosse insomma festa.
0: Che bello questa cosa.
1: Sì. E quindi ci facemmo la foto davanti alla chiesa, infatti c'è il campanile illuminato e lì stavano
0: e si vede
1: suonando,
0: bene,
1: sì.
0: Esatto. Una foto che è scorsa prima, che te la faccio rivedere, questa.
1: Questa è mia figlia, ma perché noi ci divertiamo a fare le facce.
0: Tua figlia ti ha dato l'autorizzazione a far vedere questa foto, no?
1: No, questa è a sorpresa, lei lo sa.
0: Ecco, magari, come si chiama la tua figliola?
1: Scusa. Giulia.
0: Giulia, guarda, è la mamma che l'ha portata qua, io non c'entro niente.
1: Ecco, in questo momento probabilmente ha quella faccia lì.
0: Però dai, comunque sembrate sorelle, lo sai? È vero?
1: Sì.
0: Secondo te è un complimento dire a una mamma e una figlia che sembrano sorelle? Cos'è? Diminutivo per la figlia o cosa?
1: Allora può essere presa male dalla figlia,
0: figlia
1: però no, la Giulia l'ha sempre, questa cosa non l'ha mai sofferta,
0: insomma,
1: per fortuna.
0: È la prima lei?
1: Lei è la prima.
0: L'hai
1: sì.
0: fatta giovanina, insomma, no?
1: Avevo 20 anni.
0: Appunto.
1: Sì,
0: insomma,
1: ho finito 21 anni con lei in braccio che aveva 6 mesi.
0: Che bello.
1: Sì, è bellissimo.
0: Il nome chi l'ha scelto?
1: Allora, in realtà senti una risata sottofondo. In realtà mio marito era convinto che fosse un maschio. Lui voleva un maschio, quindi
0: babbi,
1: doveva chiamarsi Giulio.
0: Noi babbi devi capire che abbiamo sempre questa propensione, tant'è che dopo aver avuto due maschi, io per me il mondo poteva finire lì, no?
1: Ecco.
0: Poi è arrivata la femmina.
1: E lì ti sei aperto un mondo.
0: La mia principessa,
1: vedi?
0: Comunque, vedi? Pensava che arrivasse Giulio e invece
1: sì.
0: è arrivata Giulia, quindi
1: Giulia,
0: Giulia, il babbo pensava Giulio.
1: Sì, sì, ma lei la sa la storia, tanto che insomma ha discusso anche...
0: Non ti interrompo più, sono curioso.
1: Ha discusso anche con il ginecologo quando lui continuava a dirgli guarda che è una femmina e lui gli faceva guardaci meglio perché è un maschio. Tanto che il ginecologo spazientito dopo un po' gli disse senti se fai il maschio glielo metti finto perché questa è una femmina, fai un po' come vuoi. E quindi andammo per Giulia.
0: Cioè, fammi capire, al ginecologo gli diceva
1: esattamente, esattamente.
0: No. Io gli devo fare un applauso al tuo Francesco, ma veramente, cioè,
1: è unico,
0: tanto fino alla fine, insomma.
1: Ma
0: vabbè, comunque
1: guarda,
0: è arrivata
1: però,
0: Giulia.
1: Poi però, quando è nata Giulia, ecco perché ti ho detto ti si è aperto un mondo, perché
0: sì.
1: Giulia è intoccabile, cioè Giulia è intoccabile.
0: Vabbè, allora, ce n'è un altro dei figli, non puoi dire,
1: è
0: arrivato il maschio.
1: Certo, è arrivato il maschio, però come sai bene, tanto il maschio ha più il rapporto affettivo con la mamma,
0: con la mamma
1: e la femmina più col babbo.
0: Sì.
1: Allora, con la Giulia siamo stati fortunati perché comunque sia la Giulia è molto attaccata anche a me, anzi, direi forse è più attaccata la Giulia a me che non a Francesco. Si è un po' invertito i ruoli.
0: È vero,
1: sì,
0: strano.
1: Sì.
0: Questa è sempre te. Nel frattempo si mandano delle immagini. Questa è sempre
1: sì,
0: te.
1: Questo
0: qui i
1: capelli
0: li avevi neri, però. Che è?
1: È un castano scuro, sì. Sì. Mm. Sì, sì, sempre il giorno del matrimonio.
0: Ecco,
1: qui,
0: questa
1: si è girata. Vabbè.
0: La dovremmo girare l'immagine, non ce l'abbiamo fatta, però.
1: Questa è la Giulia che aveva pochissimi giorni. E io qui avevo 20 anni.
0: 20 lo sguardo.
1: Anni. Ero molto provata da dal parto,
0: è vero?
1: Sì,
0: va
1: sì.
0: bene,
1: molto provata, però no. E qui ecco inizia l'amore grande della Giulia.
0: Questa è la Giulia?
1: sì, questa è la Giulietta.
0: Allora io te la lascio con questa qui perché abbiamo ritrovato Antonello Venditti.
1: Lo
0: mettiamo,
1: sì,
0: dai, lo
1: sì,
0: mettiamo.
1: Vai.
0: Non possiamo andare, cioè l'abbiamo distrutto prima e non si
1: sì.
0: fa, non si fa. Quindi Angiolino, mettici Antonello Venditti, metticelo te, così almeno siamo sicuri che io non lo levo.
2: Io mi ricordo quando ragazzi con la
0: fanno ste telecamere.

0: salutare anche Giacomo, giusto?
1: Sì.
0: Perché noi a un certo punto abbiamo visto qui una foto che io rimetto, che no, scusate, messo, c'è già, sì. Che questo è Giacomo.
1: Sì.
0: E io ho detto, finalmente il maschio è arrivato dopo qualche anno. Ma da quello che ho capito...
1: Quando finalmente arriva il maschio, mio marito voleva la femmina.
0: Ora,
1: e si ripartì un'altra volta.
0: Ora io non ho il contraddittorio, quindi, ma mi immagino che si fosse talmente abituata la Giulia che e come l'avrebbe voluta chiamare?
1: Allora, lui voleva fare Giulio Cesare.
0: Giulio Cesare?
1: Sì, e quindi dovevano essere due maschi. Ma la prima gli è andata a gobba, quindi Giulia. Secondo, vabbè, dice, vabbè, Cesare,
0: vediamo. Ora Cesare Bonamici, cioè, no, come si chiama?
1: Cioè, non gli tornava più, capito? E quindi, insomma, poi l'affetto della figlia, questa cosa meravigliosa, questo mondo bellissimo. E gli facevo, no, io voglio il maschio. E lui mi fa, no, ma guarda che se anche un'altra femmina va benissimo, cioè, no, no, la femmina, no, no, ma la femmina, ma guarda che è meglio del maschio, la femmina è meglio del maschio, maschio.
0: Contento quindi, sì, vabbè.
1: Sì.
0: Senti, com'è sta cosa del ginecologo? Cioè, dopo ci sarei andata a ginecologo, finalmente
1: ho cambiato ginecologo.
0: Va bene, va bene, va bene. E c'è un'immagine, un'altra immagine che voglio mettere, Daniela, perché è bello parlare ai figli, no? Poi
1: sì.
0: Specialmente quando i figli, insomma, guarda che tenera cosa, che è Giulia, che sta...
1: che sta geggiando,
0: ecco, Giacomo. Ti ricordi quando abbiamo parlato prima del rapporto sorella e fratello, no? Ecco, te col tuo fratello, io con la mia sorella, ma io sono il conduttore, non c'entro niente, Giulia e Giacomo.
1: Allora, la faccia è stata tutto un programma. No, allora, bellissimo rapporto, se vogliono bene, per l'amor di Dio, hanno una resistenza di stare l'uno accanto all'altro forse di 15 minuti, non di più, perché poi dopo iniziano a litigare, oppure la Giulia gli inventa le cavolate, quindi sì. Giacomo va in cimbanelle, piange... È stato un po' un...
0: Quindi la Giulia mi vuoi dire una di quelle sorelle un pochino così... che vogliono bene a fratelli,
1: sì.
0: Però insomma...
1: Però birbante, sì sì.
0: Insomma, se avesse la spina la staccherebbe.
1: Sì, in questo momento credo che verrebbe qui a staccarle. Però sì.
0: Va bene, va bene. Comunque dopo alla fine maschio e femmina, voglio dire, pax famini, cioè a posto.
1: Sì. Uno bene. Per uno, capito?
0: Va bene. E pensa, cara Giulia, che c'è una canzone proprio dedicata a te, che si chiama Dedicata a te. Te, Giulia le vibrazioni sarebbe, ma dedicata
1: sì.
0: a te.
1: Sì.
0: E la mamma ha proprio scelto questo brano che lo ascoltiamo? Ma sì. Le piacerà a lei?
1: Ma penso proprio di sì.
0: Oh vai, sentiamocelo.

0: Eccoci qua di ritorno in questo viaggio che ci fa fare Daniela Gori. Abbiamo visto un po' di immagini di Giulia, di Giacomo. Giacomo è appassionato di macchine.
1: Giacomo è appassionato di macchine d'epoca.
0: Macchine d'epoca?
1: Sì.
0: Quindi tutto a Francesco bisogna dirgli che gli compri qualche macchina d'epoca, no?
1: Allora, ho recuperato la vecchia 1 del mio babbo.
0: Beh, non è d'epoca, dai, no, uno, se no...
1: No, ma già anche quella non si può toccare.
0: Giusto.
1: Perché
0: giusto.
1: Quella è... No, ogni tanto mi viene la voglia, cioè anche mio marito mi fa, ma vendiamola sta uno, dai. Assolutamente no.
0: Non si può toccare, no. mi sembra una cosa molto bella. Tra l'altro la 1 è un po' rappresentata come le vespe, no? Abbiamo una qui dietro le vespe, la 1 ha significato sicuramente un'epoca, come la Panda,
1: sì.
0: Che la Panda, insomma.
1: È vero. No?
0: Va bene, velocissimamente allora andiamo avanti su quest'altro brano che tu dedichi a tuo figlio. E devo dire un brano che, come ho detto, quando l'ho sentito, dal titolo non l'avevo riconosciuto, poi siccome controlliamo che ci siano, è un brano molto bello. Perché hai scelto proprio questo?
1: Perché dopo che nacque Giulia, diciamo che ci sono stati 7 anni di riflessione per poter fare Giacomo, e questo brano un po' incarna, cioè, da che punto guardi il mondo, quindi diciamo che la paura che comunque sia di fare il secondo figlio, ma però la bellezza di avercelo, quindi dipende da che punto guardi.
0: Il tuo primo parto è stato un parto
1: faticoso, particolare, molto, che mi ha provato veramente tanto a livello fisico, quindi anche quello un po' è stato
0: un motivo, un blocco di titubanza.
1: Sì. E poi vabbè, c'è stato un po' la mancanza di mio suocero, che poi insomma purtroppo è venuto a mancare. E lì insomma ci fu la decisione anche un po' da parte sia mia che di mio marito di cercare questo secondo figlio, e arriva Giacomino. Tutto un programma. Giacomo è tutto un programma.
0: Ora mi verrebbe una battuta, ma non c'è due senza tre.
1: Sì, chissà, il quarto viene da sé.
0: Il quarto viene da sé, sul 5 ci si pensa, insomma.
1: No,
0: insomma, le mani, quante dità hanno le mani, insomma?
1: 5.
0: No? Allora, vedi, è il numero perfetto, no? Insomma, vabbè.
1: Vero.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo questo brano, perché è veramente bello.
1: Sì, veramente a me piace tantissimo.
0: Jarabe de Palo, Dependence, così si dice?
1: Dipende.
0: Perché è ispanico?
1: Sì.
0: Ecco, vedi.
1: Sì.
0: Uno come me che ogni tanto habla spagnolo non si è lasciato sfuggire questa cosa.
1: Non si può,
0: non si può ascoltare.

0: veramente un bel brano questo, Depende, veramente eccezionale, Jarabe de Palo, si dice così, Jarabe de Palo, è dedicato a tuo figlio. Abbiamo scorso un po' di immagini, avete visto anche quante cose però fa Daniela, e io voglio subito introdurre questa, l'immagine, perché ti vede in mano con un sassofono, che è un legno.
1: È un legno della famiglia dei legni.
0: Esatto,
1: sì,
0: la famiglia dei legni.
1: Perché in antichità era fatto di legno.
0: Ecco, esatto. Ma cioè, anche per il...
1: Per l'ancia, ancia si chiama. Ancia. Cioè un pezzettino di canna, di bambù, che viene praticamente... È il pezzettino fondamentale che si mette nel bocchino, sì, del sassofono, che è quello che fa suonare
0: che fa
1: lo strumento.
0: Senti, come ti è nata questa passione per la musica?
1: Allora, mi è nata da piccola, ma perché comunque sia io, mio nonno suonava, mio babbo ci ha provato, ma non ci ha causato niente.
0: Poveretto!
1: Vero, no? Lo diceva lui.
0: Ho capito, ma non si dice così, dai.
1: Era, guarda, lo diceva sempre, ci ho provato, ma non niente.
0: Ma un po' di rispetto.
1: No, e il mio bisnonno suonava, insomma, derivo da una famiglia di musicanti, musicisti. E quindi niente, da piccola iniziai questa avventura con la musica, ad approcciarmi alla musica con il pianoforte. Solo che all'epoca, quando io ho fatto le prime lezioni, era più solfeggio, il pianoforte lo vedevi dopo diverso tempo, quindi era molto noioso.
0: Quello battere, levare, battere, levare, do.
1: Bravo, sì.
0: L'ho fatto anch'io.
1: E quindi insomma.
0: Non ti piaceva il solfeggio?
1: No, non piaceva a nessuno.
0: A nessuno.
1: Ma nessuno piaceva.
0: Abuliamo il solfeggio.
1: Allora, il metodo che oggi si utilizza per insegnare musica è praticamente l'incontrario di quello che si faceva a noi. Sì, il solfeggio non c'è, e però effettivamente a oggi si capisce l'importanza, nel senso che non esiste più la propedeutica, quindi il solfeggio prima di iniziare a suonare lo strumento, ma va in contemporanea al suono. A volte però, visto nel far apprendere a ragazzi, magari te ne scordi, mettiamola così, vai di filato, insomma. Invece io adotto la tecnica che ogni tanto il solfeggio ce l'ho un filo.
0: Ce l'ho un filo. Ascolta, i tuoi figli suonano però?
1: Allora,
0: perché noi abbiamo visto una foto, poi mi direi anche se suona Francesco, non lo so,
1: sì,
0: tamburo,
1: sì,
0: vero?
1: Tutti suoniamo in casa.
0: Ecco, quindi siete una famiglia di musicisti, questa è una bella cosa. Perché? Sì. Perché dovete sapere che c'è di mezzo anche una banda, che non è la banda Tafferi, ma è la banda di Cigiano.
1: Sì.
0: Raccontaci, dai.
1: Sì. Allora, io ho iniziato con il pianoforte, prendendo delle lezioni, insomma, nel paese di albergo, e da un insegnante. Poi dopo mi stufai, basta, non ne volevo più sapere niente. A un certo punto rinizia la scuola di musica della banda di Cigiano e... dai, vai, mio babbo ovviamente, vai a vedere che strumenti, se ti piace qualcosa, Vado a provare, e io ero innamoratissima del sassofono, tanto che però il maestro della banda mi fa: Daniela, so che sei piccola, so che ti piace il sassofono, però dice, se inizi a suonare il clarinetto, praticamente poi dopo puoi suonare quello che ti pare, nel senso puoi suonare il flauto traverso, puoi suonare il sassofono.
0: No, ti prego, non mi dire il flauto traverso. Perché da me sono venuti qua tanti musicisti, violoncellisti, violinisti, viola, quelli che sono la viola,
1: sì,
0: molti hanno detto che il flauto di traverso basta metterlo fuori dal finestrino e suona.
1: Non è vero.
0: Me l'avete detto,
1: non è
0: birbanti,
1: vero.
0: Non dite di no, non è così.
1: No. Allora, è uno strumento che ha la difficoltà dell'impostazione del labbro sul bocchino, perché alla fine c'è un buco. E quindi te devi però devi con l'intensità del fiato vai nelle note alte o nelle note basse, quindi non è proprio così semplice, anche se ha comunque sia tasti eccetera. E fatto sta che io inizio a suonare questo clarinetto un po' controvoglia, lo suono per 15 anni buoni.
0: Ah, meno male, se aveva voglia pensate voi quanto la suonava, cioè vabbè. Cioè, no,
1: e poi dopo a un certo punto, in età, ma dopo sposata, dopo insomma che era nata, decido di comprarmi questo fantomatico sassofono tenore, perché io adoro i suoni, diciamo,
0: gravi. Che vuol dire tenore?
1: Perché abbiamo il sassofono è fatto dal sassofono, il sopranino, il soprano, il tenore, il baritono e il basso.
0: Vabbè, sono a seconda una sorta di scale
1: l'intensità.
0: Scale di sol,
1: sì.
0: No, le varie scale.
1: Sì, bravo. Sono tutte in notazioni diverse, dal più alto, quello che il sopranino fa dei suoni acuti, al più basso, che è il sassofono basso. Io sono innamoratissima del tenore e del baritono, cosa che ho anche suonato. Ho comprato il tenore, che suono tutt'oggi. Ho il soprano, che è particolare, però tento al baritono.
0: Ci riuscirai di sicuro. Senti, sì, questa foto qui, che cosa... Qui si vede tutta la famiglia.
1: Allora, questa sì, perché
0: e
1: io...
0: la Giulia è quella con gli occhiali.
1: Sì, quella con il cappello e gli occhiali. Ah. E praticamente da quando ho 14 anni che io suono anche nella folcloristica di Bettolle. Per me è una grande famiglia quella banda.
0: Scusa, ma sei di Ciggiano? Non suoni nella banda di Ciggiano?
1: Io sono nella banda di Ciggiano, in quella del Monte, in quella di Bettolle, ho suonato in quella del Pozzo, in quella di Poiano.
0: Te l'ho chiesto anche l'altra volta e te lo richiedo qui, ma insomma, un po' di rivalità tra bande c'è o no? C'è?
1: Allora, qualche anno fa sì, ad oggi no, questa rivalità è un po'...
0: Qualcuno da fuori onda... concorda che c'è qualche dispettuccio, qualche tappo dentro il trombone, qualche un po' di ghiaia.
1: Perché
0: se vuoi fare in dispetto a uno che ha un trombone, come si chiamano quelli? Sì, anche quelli che ritornano in su... te sono il sassofono, che è quello,
1: sì.
0: No, ti ci butta un po' di sabbia.
1: Sì, non è che mi fai, cioè mi fai più, più dispetto che non io continuo a suonare.
0: Comunque
1: insomma,
0: il mondo della musica è un mondo trasversale, unisce i popoli la musica, no?
1: Sì.
0: Quindi unisce anche le bande.
1: È un linguaggio universale.
0: Senti, ma Ciggiano quando hai detto che andavi da cosa, che ti hanno detto?
1: No, ci siamo andati con, mi ci hanno trasportato da Ciggiano, dei vecchi musicisti.
0: Ah, proprio
1: musicisti.
0: Direttamente?
1: Sì, c'era questa collaborazione.
0: Abbiamo conosciuto, te sei venuta qui col presidente della banda di Ciggiano, no?
1: Sì, era il maestro della banda di
0: Ciggiano.
1: Il
0: maestro, va bene.
1: Sì,
0: va bene, andiamo.
1: Che è anche capobanda di Bettolle.
0: Ho
1: ti
0: capito.
1: Svelo
0: qui,
1: questa
0: qui
1: cosa.
0: Qui c'è un po' di... cioè, che è sta cosa qua? Cioè...
1: Quando ti dico che comunque sia siamo tutti una grande famiglia. E lì questa foto qui, oltre che alla musica, cioè proprio per me è famiglia, perché è una doppia... cioè incarna veramente la famiglia.
0: Beh, insomma, ce l'hai tutti, dopo magari... cioè,
1: sì,
0: magari...
1: perché Francesco ha iniziato a suonare il flauto traverso e poi è passato alla tromba.
0: Ecco,
1: Giulia...
0: l'hai data lui il flauto traverso, tu prima l'hai
1: rivalutato. No, io l'ho suonato parecchi anni dopo.
0: Ho capito, però insomma...
1: La Giulia, flauto traverso e ottavino. Giacomo invece ha iniziato con la tromba e poi è passato alla batteria. Io... clarinetto, insomma.
0: Bella, veramente una bella famiglia in musica. E qui intanto scorrono le foto.
1: Questa è una foto particolare perché è il giorno in cui mi sono riscritta all'università. L'8 marzo del 2023.
0: Festa della donna, poi tra l'altro.
1: Sì.
0: E com'è che ti è presa questa cosa?
1: Un sogno nel cassetto, perché come ti dicevo prima, io facevo l'università, l'ho dovuta interrompere e avevo questo sogno e dissi, insomma, appoggiata, più che altro spronata anche dalla mia famiglia, ma perché trovo, insomma, visto, inizio a guardare i corsi universitari, le lauree triennali, eccetera, eccetera, e trovo questo corso qua che mi piaceva, che è particolare perché è Made in Italy, cibo e ospitalità all'Università per Stranieri di Perugia. Quindi si sento, insomma, il tutor, eccetera, mi fa l'ultimo giorno in cui ti puoi iscrivere, perché però bisogna chiedere l'autorizzazione del rettore, è l'8 di marzo, entro l'8 di marzo.
0: E tu l'hai fatto.
1: E io l'ho fatto.
0: E tu l'hai fatto. Senti, il prossimo brano, nel frattempo io ho fatto vedere, questo è il coso di Ciggiano, è Natale Ciggiano.
1: Sì, prima edizione di Ciggiano accende il Natale.
0: Dove sei te qui? Non ti
1: quella, vedo. Ecco, dietro alla renna con gli occhiali, c'è una vestita di bianco.
0: C'è una renna con gli occhiali.
1: Sì, quella con i guanti neri.
0: Ah, ecco la renna con
1: io sono lì.
0: La Giulia qual è?
1: La Giulia dall'altra parte, sempre vestita dietro a quella vestita di bianco, vedi?
0: Qua c'è la Giulia.
1: Eccola, questa è la Giulia. E Giacomino è in pole position.
0: È lui.
1: No, quello accanto.
0: Quello accanto.
1: Eccolo.
0: E Francesco?
1: Sì. E Francesco lì mi sa che si era un po' nascosto. No, è là dietro, guarda, è laggiù in fondo sulla sinistra.
0: Questo qua,
1: eccolo,
0: l'abbiamo visto, una famiglia veramente unita, bellissimo questo, mi piace veramente tanto, complimenti. Senti,
1: e poi lì c'è anche quello che diventerà il futuro fidanzato di mia figlia, perché si sono conosciuti lì.
0: No, aspetta, Giulia è fidanzata?
1: Sì.
0: E Francesco non è geloso?
1: No.
0: Tutti i babbi sono gelosi.
1: No,
0: tutti i babbi vorrebbero la figlia dentro una campana di vetro.
1: No, perché poi fortuna vuole che ha trovato un fidanzato che è molto ganzo e quindi molto ganzo anche per il babbo, capito? Quindi piace anche al babbo.
0: È interessante questa cosa. Va bene, salutiamo tutti i fidanzati che piacciono anche ai babbi.
1: Bravo.
0: Ricordatevi che però i babbi hanno una propensione per le figlie, quindi occhio fidanzati, perché
1: potrebbe poi succedere qualcosa di brutto se gli fate male.
0: Però abbiamo parlato di babbi. Guarda caso, la prossima canzone Ovunque sarai è dedicato a tuo padre.
1: Sì, perché mio papà è mancato nel 2018 e insomma se n'è andato in una maniera un po' brutale, purtroppo non per volontà sua ovviamente, ma un incidente, e quindi e quindi insomma ci ha lasciato un po' tutti con l'amaro in bocca.
0: E noi gli ascoltiamo questa
1: e questa è la canzone che lo rappresenta.
0: Ce l'ascoltiamo.

0: E siamo tornati in onda e ci siamo scambiati un piccolo segreto io e la Daniela, e riguardando un po' quello che queste immagini del tuo babbo che mi sono rimaste un po' così. E c'è da dire che il rapporto con il babbo è sempre abbastanza particolare per una figlia, come abbiamo detto, e in questo caso è anche molto più profondo. Andiamo avanti, bella famiglia, abbiamo detto, parli adesso, Black in Black, il prossimo brano, parli del sax.
1: Sì, perché quel brano mi ha fatto diventare matta per suonarlo, perché l'introduzione di Black is Black nel brano scritto che si suona con la folcloristica l'inizio è solo sassofono e trombone.
0: Che bello. Noi abbiamo conosciuto un altro sassofonista, un amico mio, Rosario Anastasi, che anche lui sulla banda, lui è siciliano, quindi anche lì in Sicilia le bande tante amiche non erano, Rosario?
1: No.
0: Però c'è una cultura dei paesi, delle bande.
1: È bellissima lì la cultura musicale.
0: E appunto penso che non sia proprio facile. Allora tu mi porti d'un brano, Black is Black, col sassofono.
1: È bello tosto.
0: Ce l'hai fatta poi alla fine?
1: Sì. No, so più tosta io del brano.
0: Però scusa,
1: quindi.
0: Scusa, avevo saputo prima, qui il legno ci doveva stare qui nel mezzo.
1: Ci avevo pensato a portarlo. Poi dopo all'ultimo ho detto no, dai, ma sei più una chiacchierata, insomma, si chiacchiera.
0: Però secondo me anche il sax è un pezzo della tua storia, insomma, no?
1: Sì, fa parte di me. Cioè la musica è parte di me, quello, anche perché poi mi diletto a cantare, insomma, la musica a 360 gradi è parte di me.
0: Un'altra cosa che abbiamo visto nelle immagini che abbiamo fatto scorrere, un'altra cosa molto importante è quella del volontariato.
1: Sì.
0: Qui abbiamo, sì. Intanto le mettiamo, intanto vediamo queste belle immagini. Ma guarda come se la ride Francesco, quel giorno io avrei voluto il pensiero di Francesco mentre faceva le foto lì con te.
1: Non lo so, però ti posso assicurare che ha fumato tanto.
0: Come ha fumato?
1: sì, perché fumava all'epoca. Fumava.
0: L'hai fatto smettere, ha smesso di fumare.
1: Ha smesso,
0: ecco,
1: sì, ha smesso.
0: Le sigarette fanno male, Francesco, lascia perdere.
1: però e anche bevucchiato,
0: cioè, guarda, veramente glielo chiederei, ma quando eri lì che la stringevi, che poi perché mi è rimasta impressa quella foto all'inizio che te ne stavi così e lui ti guardava, ti squadrava, secondo me ti aveva preso le misure di tutto. No, sul serio, cioè quando era lì dice ormai è mia, basta, non le scappa più. Una cosa non abbiamo parlato, della nonna.
1: No, la mia nonnina.
0: Nipote
1: mia nonnina,
0: nonna.
1: Sì. Lei è il tutto, per me è veramente stata a 360 gradi la cosa più bella, perché poi i nonni io l'ho vissuti poco, perché sia da parte di mia mamma che da, insomma, che anche il mio nonno, il suo marito, sono morti tutti giovani, quindi
0: questa era da parte di
1: del babbo. Sì.
0: Come si chiamava?
1: Lia.
0: Oh.
1: Lia, e ce l'ho anche tatuata il nome di mia nonna.
0: È vero?
1: Sì, con la musica, perché sono i miei due mondi, lei e la musica. E lei è stata quella che mi ha insegnato, insomma, un po' tutto. Cioè, era una donna buffissima, perché era tutta ad un pezzo, veramente aveva una forza incredibile, tanto forte quanto fragile.
0: Tanto forte quanto fragile, questa sì. È una frase che me la dovrò studiare, perché te, insomma.
1: Sì, perché comunque sia nella sua integrità morale, nella sua forza d'animo di farsi vedere sempre forte per gli altri, aiutare gli altri, non darsi mai per vinta, ma dentro parecchie volte, insomma, lei piangeva di nascosto, insomma, era fragile.
0: Sa perché? Quando noi ricordiamo i nostri nonni, anche per me è la stessa cosa, c'è il rapporto nipote-nonne che penso sia una...
1: È quello più bello.
0: Che con i genitori, sì, vabbè, chiaro, i genitori sono i genitori, però un nonno...
1: Allora, io me lo sono fatta questa domanda e credo che la risposta forse che si avvicina di più all'identificare questo rapporto è che il nonno non ha l'obbligo di darti un'educazione, cioè in qualche modo si sente svincolato perché l'ha fatto con i figli e quindi te sei il nipote, cioè quindi... della serie ora ora mi diverto.
0: Attenta, attenta, perché ad Arezzo i nonni valgono come punteggio, eh? Non solo ad Arezzo.
1: Mamma mia, veramente, l'ho sentita sta cosa.
0: Vabbè, ma non solo ad Arezzo, no, lasciamo perdere. No. I nonni gli hanno dato un valore anche economico. Vabbè, ma questi sono i tempi che corrono.
1: Sono i tempi, è vero.
0: E andando a scorrere le immagini, salutiamo Giacomo su questa macchina.
1: Che è spettacolare.
0: Insomma, sì, dire. La Giulia qui è bellissima. Giulia, ti faccio un complimento qui, guarda, veramente complimenti al fidanzato, insomma. Come si chiama il fidanzato?
1: Lo puoi
0: Stefano. Dire? Stefano, ecco.
1: Sì, occhio, è più avanti se trova anche la
0: foto. Il babbo Francesco sicuramente ti attenziona. Qui è nella tua attività corale, si dice così?
1: No, qui stavo presentando il concerto della banda del Pozzo.
0: Quindi anche presentatrice sei? Poliedrica, poliedrica, qui eri concentrata, lo vediamo.
1: Lì ero concentratissima.
0: Una bella foto che abbiamo visto prima di tutta la famiglia, all'università. Natale Cigiano, di Cigiano.
1: Natale. Qui che? La Proloco. Questo è Assaggi fra le mura a Cigiano.
0: Ecco. La Proloco, la Proloco. Sì. Il tuo rapporto con la Proloco. Perché ci sei entrata nella Proloco?
1: Allora, bella domanda questa. No, allora.
0: Teoricamente ora il conduttore sarei io, però. Ma la Daniela, tutto è permesso. No, a parte tutto,
1: no,
0: perché?
1: Dai. No, allora io sono ritornata a stare ad abitare a Cigiano dopo diversi anni, dopo 20 anni che stavo al Pozzo, perché io mi trasferì poi al Pozzo, ritorno a Cigiano e dopo qualche mese il presidente Franco Carini, c'era il rinnovo del consiglio e mi venne a cercare e mi fa: senti, ma saresti disposta a entrare a far parte della Proloco, insomma entrare nel consiglio della Proloco? Un attimo stiedi zitta e dissi: ma cioè, non è che mi lasciate sola.
0: Prima cosa, e tu eri già nella banda, però musicale c'eri già?
1: Sì, però poi c'è stato uno stacco di anni in cui non ci sono. Però sono sempre stata aiutarli, insomma, anche se non stavo a Cigiano. E quindi accettai questa di entrare nella Proloco e da lì poi è partita questa esperienza che tuttora continua. All'inizio solo, insomma, di supporto. E poi come organizzatrice.
0: Beh, c'è da dire, qui ti devo fare i complimenti. Tra l'altro, devo dire che persone come te, ma anche come tutti i componenti della Proloco, mantengono la vita di un paese.
1: È
0: in
1: vero.
0: Città, nelle grandi città, queste cose lì ormai sono perse. Quando ora voi organizzate il Natale di Cigiano, ma anche altre cose, come era il curso, quella che hai detto te.
1: Assaggi fra le mura, la festa
0: di sono cose che di una cosa, cioè di una socialità incredibile, c'è cioè un paese che si unisce.
1: Si riunisce, sì.
0: E quindi è anche molto bello. Tra l'altro devo dire che vediamo, a parte tutti i sorrisi che ci sono anche tanti giovani.
1: Sì.
0: Che non è facile oggi staccarli da questi troppolini che abbiamo noi. Insomma.
1: È vero, sì. Poi negli ultimi anni sono un bel gruppo nutrito di giovani e quindi la cosa bella è che c'è una continuità.
0: Questa la diciamo dopo.
1: Quello lo conosco.
0: Sì, questa la diciamo questa la diciamo dopo. Perché qui ti ho visto con una motosega in mano, ma che facevi qua?
1: Allora,
0: quella è una motosega, sì.
1: Io nasco e cresco in un'azienda agricola.
0: Quindi vuol dire, trattore, se c'è da fare, c'è da fare.
1: Cioè, anche lì il mio babbo gli sarebbe piaciuto che fosse nato un maschio, ma se è nata la femmina non è un problema, fai le stesse cose del
0: chissà
1: maschio.
0: Chissà che ha detto il tuo babbo al ginecologo.
1: Non lo so, peraltro era lo stesso ginecologo, quindi non lo so. Non lo so,
0: a
1: non lo voglio
0: casi
1: sapere.
0: Della vita devo dire che sono veramente
1: vero?
0: Particolari. Sto ginecologo, porino.
1: Bangio, no, infatti, guarda.
0: C'ha preso con te ci ha preso né prima né dopo.
1: No, mi sa
0: tuo
1: di
0: marito
1: no.
0: Che lo pressava, il tuo babbo che chissà che.
1: Ma capì che gli ha detto, però. Meno male non c'era l'ecografia ai miei tempi quando sono andata io, perché se no non
0: vabbè,
1: voglio
0: comunque,
1: sapere.
0: Allora, quindi qui che stai facendo?
1: Allora, qui stavo prendendo l'esame di abilitazione per praticamente motoseghista su l'antincendio boschivo.
0: Ah, ecco, c'è l'antincendio, c'è di mezzo, cos'è?
1: Volontariato.
0: La misericordia,
1: sì,
0: ecco,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Sennò l'esame per le motoseghe non l'avevo mai sentito, però.
1: No, devi avere comunque sia l'abilitazione.
0: Sì.
1: E devi avere il patente, cioè l'abilitazione.
0: Perché anche facendo... perché sono pericolose, insomma,
1: sì.
0: No, ecco.
1: Sì,
0: quindi.
1: Perché comunque bella, sia. Questa invece è l'abilitazione per addetto di sala al centro operativo della protezione civile dell'antincendio boschivo.
0: E salutiamo tutti i volontari, perché se non ci fosse un mondo senza volontari, che mondo sarebbe?
1: Finito.
0: Finito, vero?
1: Sì, finito. E quella ragazza che vedi con i capelli lunghi è la mia compagna di merende, che è Ilaria, e noi siamo sempre quelle che andiamo
0: compagna
1: a fare.
0: Compagna di merende?
1: Sì, la chiamo così perché veramente siamo sempre insieme, con la misericordia, antincendio boschivo, noi siamo sempre insieme.
0: Andiamo con l'altro brano, perché siamo arrivati alle 11 quasi, quindi ormai dobbiamo farcela mettere tutti questi brani. Sì. Ne abbiamo taroccato uno perché erroneamente ho premuto un mouse. Insomma, un po' di errorino ho fatti, però... È vero che la vita non sarebbe perfetta se non ci fossero gli errori che ti fanno vedere cos'è la perfezione.
1: È vero.
0: Cioè, se tutto fosse perfetto, cioè, non
1: a
0: voglio
1: parte
0: dire.
1: Che sarebbe un mondo piatto.
0: Ma piatto, ma che monotonia, ma che cosa, dai, via. Però noi a questo punto ci ascoltiamo, oddio, cos'è? La Gozzadera Gente de Zona.
1: Quel brano lì. Allora, dovevo studiare spagnolo, dovevo dare l'esame di spagnolo all'università.
0: Ah, vedi?
1: E la professoressa, per farci imparare ad ascoltare lo spagnolo, quindi capire cosa dicevano, mise nell'area personale, insomma, della materia di spagnolo, questa canzone. Io andavo a fare lezione per imparare spagnolo dalla mia vicina di casa, che è cubana. E quindi si guarda il materiale e arriva sta canzone, praticamente arriva praticamente sua suocera che si trova a ballare in cucina questa canzone, e l'affermazione fu: meno male che dovevate studiare spagnolo, perché mi sembra...
0: Ma infatti la Spagna è anche il paese del flamenco, dei tanti balli che, insomma, quando noi italiani li vediamo... Vorrei sentire il parere di Francesco.
1: Ascoltiamolo, va, il brano.

0: E eccoci qua, siamo quasi in chiusura per questa trasmissione, ancora ci sono due brani, uno l'abbiamo sforato, uno l'abbiamo messo in più, ma l'importante è stare zitti.
1: È il bello della
0: una cosa che sto vedendo di questa cosa, dell'attività di volontariato, infatti quando è passata questa foto ho detto, ma qui Daniela che cos'è? Qui c'è stata un'alluvione, siete partiti come Misericordia?
1: Siamo partiti come Misericordia, la Giulia è partita prima di me, insomma nella fase acuta dell'alluvione e niente, lei è stata su qualche giorno, io invece sono arrivata dopo nella fase di ripulitura e quella con la tuta che spara acqua sono io che praticamente si ripuliva praticamente, lì c'era uno scantinato, praticamente erano i garage che erano completamente sommersi d'acqua.
0: Cos'era la divisione quando c'è stata su un'altra Toscana?
1: Sì.
0: Ho capito. Sì. Questa invece è un'immagine della Misericordia, fate parte della Misericordia del Monte?
1: Sì, di Monte San Savino.
0: Ah, c'è Luciano?
1: Sì.
0: Volevi che non ti citassi Luciano Facchi, io penso che sia un'icona, si dice così, vero? Perché dicevo sempre icona con l'accento
1: di... No,
0: icona. È un'icona della Misericordia, veramente una grande persona, è andato in pensione a Vigili del Fuoco, vero?
1: Sì. Andato ecco. In pensione ora.
0: Però un governatore di tutto rispetto. Anzi, il gruppo di Monte San Savino, faccio l'applauso a tutti i volontari perché senza volontari il mondo sarebbe finito, però è veramente una bellissima cosa. E vediamo insomma, questa come hai fatto a tramandare anche i tuoi figli? Come hai fatto a convincere i figli a andare?
1: Ma
0: nel mondo
1: sai, credo che sia una cosa che. Quando si dice che i genitori danno l'esempio ai propri figli, questo credo che sia successo anche nella nostra famiglia, insomma, perché...
0: Anche tuo marito è...
1: Sì. Lui c'era prima di me, insomma, io sono arrivata dopo con il gruppo volontari antincendio e poi, vabbè, protezione civile, corso base del sanitario. E qui addirittura ci diedero il riconoscimento per essersi messi a disposizione per essere andati all'alluvione e, però ecco, quando i figli vedono quella passione che ci metti nel fare le cose, poi
0: è vero, è un bel insegnamento questo che ci stai dicendo, in effetti, Daniela. Allora, noi con questo andiamo sul brano Io ci sarò degli 883 e qui me lo contestualizzi con l'amicizia del coro, perché tu ovviamente fai parte di un coro, no? Qui intanto scorrono le immagini che ti vedono qui alla guida, mi sembra c'è una guida anche di una Jeep, ecco questa, no? Questa, cioè, a chi ci può seguire sul nostro sito, insomma in video, tranquilli, la Daniela è una ragazza, non gli manca niente, è una brava cuoca, mamma, madre, moglie, tutto quello che volete, insomma, però c'ha una passione.
1: Sì.
0: Questa da dove l'hai presa? Il tiro al piattello, diciamo così, il tiro al piattello.
1: Dal mio babbo. Beh,
0: bello.
1: Sì, perché come ti dicevo, le passioni, poi dopo se i figli le vedono. Io penso che quando ero piccola, che il babbo prese il porto d'armi però ad uso caccia, io lo seguivo alle lezioni che faceva per prendere questo porto d'armi. E poi dopo da grande ho preso il porto d'armi però ad uso sportivo.
0: Ho capito.
1: E quindi io tiro al piattello. Qui sono sul percorso di caccia che io non sono amante.
0: Ho capito,
1: amante.
0: Quello che è dinamico, il tiro dinamico.
1: No, sono piazzole praticamente che i piattelli ricreano, che ne so.
0: Ah, le varie cose.
1: I vari animali.
0: Su 25 quanto ne prendi?
1: Vabbè, ora so qualcuno qui dietro che forse potrebbe anche vergognarsi, però tutti. Ci ho provato un giorno a portare, perché a me il percorso di caccia non piace, piace la fossa olimpica.
0: Che significa questo?
1: E il percorso di caccia, io la prima piazzola c'era quel giorno che era un po', visto, non mi piace, dai, fammi andare alla fossa. No, vieni con me, perché anche Francesco è un tiratore, quindi insomma si va là. Lui ne becca pochi e dice ma perché non fai te la serie? E io gli dissi no dai, c'era due, mi ricordo ancora questa scena fu bellissima, due insomma uomini lì che aspettavano di poter arrivare e un po' diciamo quasi scocciati, guarda questa ora che vuol fa, tanto non li prende, e quindi mandò la serie. Li spaccai tutti, quindi io mi girai, non c'erano più, si erano volatilizzati quei due che aspettavano di entrare in piazzola e quindi niente.
0: E queste sono lezioni che noi dovremmo
1: Poi se devo andare a prendere la lepre, con me non ci contate, perché quella...
0: Ascoltiamoci il brano degli 883.

0: Beh, dovete sapere che purtroppo io ho il problema, siccome sono stato reguardito nelle scorse puntate per come per la mia postura in queste, che non sono, ci si sta bene qui, vero?
1: Sì.
0: Ecco, però insomma, vabbè. Va bene, senti, siamo arrivati in chiusura e abbiamo messo un po' di foto che io ti voglio riproporre, perché un po' raccontano anche quello che ci hai detto, specialmente quella del tiro. Io penso che sia una cosa eccezionale, io vorrei conoscere quei due che ti hanno visto fare 25,
1: so
0: fare full proprio completamente, cioè veramente.
1: Però,
0: però sicuramente Francesco li ha gongolato, dai, sì. Lì sicuramente sì. Sei stata un suo orgoglio, dai, magari. Anche se lui ha fatto poi 15, non importa, lasciamo perdere. Andiamo avanti, questa è una bellissima immagine, eravate a Roma qui,
1: sì, Roma.
0: Insomma.
1: Sì, sì.
0: E questa è, diciamo,
1: la foto di famiglia.
0: La foto di famiglia. Cara Giulia, abbiamo spoilerato chi è Stefano.
1: Bravo!
0: E adesso poi
1: ora così stasera mi massacrano.
0: È la mamma, insomma, quindi io non ho responsabilità perché io sono un
1: No, la responsabilità è tutta mia.
0: E vabbè. Però andiamo avanti ancora su queste foto. E vediamo, tu al Teatro Verdi di Monte San Savino, che
1: sì.
0: Facevi qua?
1: Allora, qui sempre in collaborazione con la Misericordia di Monte San Savino, tramite insomma uno dei consiglieri della Misericordia, sia Claudia che io siamo due, insomma, che facciamo parte proprio della Misericordia, ci chiesero di leggere delle memorie di una signora di Monte San Savino, delle vecchie memorie. Quindi c'era il premio L'Aguglia, che viene fatto ogni anno al Monte, i personaggi, insomma, vengono premiati, personaggi che hanno portato comunque sia importanza anche al paese.
0: Al paese, sì.
1: E quindi ci chiesero di fare queste letture. Fu un momento bello perché poi si fece da vallette, insomma, ci siamo divertite tanto.
0: Sei multitasking te, eh?
1: A me mi piace.
0: Fai tante cose. Questo è un bricolage della Giulia che ci ha regalato e ecco.
1: Quella è la mia bambina, parlo della macchina, eh.
0: Anche perché la Giulia è cresciuta.
1: Sì. No, è la Jeep della Misericordia che si prende quando si fa l'antincendio boschivo o la protezione civile e mi ci sono affezionata, insomma, quando ci sono io nell'equipaggio io guido.
0: Tu guidi. Oh, qui c'è un'altra cosa che ti ritrai di notte,
1: sì.
0: Insieme, mi hai detto, è Ilaria lei.
1: Ilaria. Come ti dicevo, insomma, nella nostra si fanno queste avventure insieme. Qui c'era al centro di addestramento regionale a Monticiano per l'antincendi boschivi e si prendeva praticamente l'abilitazione all'operatore di squadra a terra.
0: Quante ne hai delle abilitazioni te?
1: Per adesso mi sono fermata a tre.
0: Va bene, ecco.
1: No, oddio, a tre sull'antincendi boschivi, perché poi c'ho, l'autista di urgenza, il primo soccorso, vabbè, insomma.
0: Primo soccorso, il BL, come si chiama?
1: BLSD.
0: Ecco, quello penso di averlo fatto anch'io come RSPP,
1: sì,
0: una cosa del
1: genere. Sì, ce l'hai fatto.
0: Qui mi hai raccontato una storia di questo
1: bellissima,
0: ragazzo.
1: Sì. Lui è il mio figlio, cioè il mio Kiki, si chiama Riccardo.
0: Kiki.
1: E è Kiki, denominato Kiki.
0: Sì. Kiki.
1: È come un figlio per me, perché praticamente lui è nato il 16 ottobre del 2004, Giulia è nata il 9 luglio 2004, ci corre pochissimo e è il figlio di una nostra coppia d'amici, ma come se fossimo parenti, insomma, in qualche modo, siamo veramente legati con questa coppia, con questa famiglia. E per lui io sono la mamma Dani e per la Giulia, la Patrizia, la mamma di Riccardo e la mamma Patri, quindi insomma è questo... sì.
0: Infatti, Kiki, vero?
1: Kiki ogni tanto quando ha bisogno di parlare.
0: Che lo chiamate Kiki, vero?
1: Sì. Quando ha bisogno di parlare, noi si fa le nostre serate nel divano con il plaid, capito? Ci si mette lì, si mette nel divano e lui mi racconta tutto quello che è, insomma.
0: Aspetta, mi sono perso e andiamo a vedere un'altra foto che ci identifica forse anche se ricordo bene, le ho viste prima. Ecco, il tuo rapporto con gli animali.
1: Spassionato.
0: Gatto o cani?
1: Tutte e due.
0: Sono
1: cane.
0: Due cose differenti, vero?
1: Sì. Ho avuto fortuna con il cane perché adora i gatti e addirittura li fa pucciare, insomma, se li tiene a sé. E c'ho due gatti, questo è l'ultimo arrivato a casa, la Trighetta, così.
0: La?
1: Trighetta. Perché mia figlia da piccolina non riusciva a dire tigre, ma diceva trighe.
0: Ah, sì.
1: E allora quando è arrivata lei, che è tutta questa pelo, quel pelo, mi rivenne in mente lei e dissi no, Trighetta.
0: Chissà se a Giulia gli dicevi tre tigri contro tre tigri.
1: Lascia stare, è stato un macello.
0: Va bene. No. Ovviamente noi scherziamo, ma ti posso dire una cosa, te lo dico sinceramente. Questa testimonianza che ci hai dato tu questa sera mi ha fatto tanto riflettere, perché una famiglia unita, una famiglia che vive la musica, vive il volontariato, ma poi il sorriso che vi contraddistingue in un paese come Ciggiano, beh, l'aria è proprio buona a Ciggiano, mi viene da dire, eh?
1: Sì, ci si sta bene, ancora un paese comunque sia unito e con le sue mille sfaccettature, per l'amor di Dio, come tutti i paesi, però ancora c'è quell'unione che comunque sia, se c'è un problema la gente
0: si sta in città, come si è detto prima, non è così. E allora, per terminare, Daniela, l'ultimo brano tu hai proposto Eso che tu me das, Jarabe de Palo, filosofia di vita. Qual è la tua filosofia di vita? Ce l'hai spiegata, l'abbiamo vista, ma ne vorrei sentire dalle tue parole.
1: Allora, la mia filosofia di vita è proprio quello che avete visto nelle foto, nel senso, diciamo, quello che tu mi dai è tanto importante per quanto quello che ti do io, sia nell'amicizia, sia nei rapporti comunque sia familiari, d'amore, eccetera. Quindi c'è sempre una base, di un fondamento di rispetto, di diciamo di rispetto reciproco, di educazione, ma di diciamo una sorta di vedere l'altro come un qualcosa di prezioso, come fossi io. E cioè, perché non poter portare un contributo agli altri anche con un semplice sorriso, perché il sorriso non costa niente, e in una giornata brutta, che magari c'hai tanti pensieri, tante cose che ti frullano in testa, vedi un sorriso e quella giornata ti risplende. E a me mi piace pensare che, molte volte non succede, però, che se io ti do una mano, poi prima o poi riceverò quella mano indietro, o comunque sia, già il gesto di donarsi e di donare è già quello che ti ripaga e ti riempie il cuore. Quindi questa è una cosa che...
0: Tu, a parte la tua bella famiglia di cui ti faccio i complimenti, questo esempio di unione, questo esempio di come si vive una famiglia veramente, questo, però hai anche tanti amici. Io quando ti ho conosciuto, e qui ci vado alla foto che ritrae me e te, quando ho conosciuto con chi, insomma, ho parlato sempre questa immagine, la Dani, ti chiamo un Dani, mi pare,
1: sì.
0: No? Ho detto, beh, la Dani, vediamola, sta Dani, insomma, no? Poi sei venuta da noi a Radio Fly, io devo anche ringraziarti perché hai portato sicuramente freschezza, hai portato tante cose, abbiamo iniziato a parlare prima della banda, ti ricordi,
1: sì.
0: del Natale di Ciggiano, sì. E adesso con la Valentina parli delle ricette, sempre con questo tuo sorriso, e quindi io di questo ti ringrazio, devo dire veramente una grande cosa, e beh, secondo me... insomma, ma ce l'hai qualche lato negativo, no?
1: Ma voglia te,
0: bisognerebbe sentire.
1: Bravo. Allora, beh, sono un po' fumina, quindi
0: con Figliali sei anche un po' rigida, no?
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Ma arrabbio a volte, cioè, allora, ci sono delle cose che a me mi fanno infuriare. La mancanza di rispetto io proprio non la tollero, e le prese in giro, ecco. Io queste due cose io non le tollero.
0: Allora ascolta, tu hai un palcoscenico ora. Di una cosa che magari dici, oh guarda, non lo fare più al tuo figlio.

0: Parli, eh. Devo dire che inizio ad adottare la sua tecnica ogni tanto, anche io, quindi mea culpa. Però insomma, anche lui parla e dopo un certo punto si sveglia. Ma che stavi dicendo? Ecco, a posto. La mia figliola invece, quando mi tartassa di messaggi, lei per dirti una frase ti manda 5 messaggi. 6, 7, 8, 9, 10 e lì mi spazientisco. Giulia, ma me poi di tutto insieme. Però vabbè, sono cose che...
1: Va bene, sono cose che sono molto... Dai, sono cose carine alla fine.
0: Sì,
1: dai,
0: ah, insomma. Poi un'altra frase carina del mio marito, che lì proprio mi monta proprio i nervi, è: in che senso? Te gli dici una frase compiuta e lui si gira con quello sguardo e ti fa: in che senso? E lì proprio mi cade tutto, lì proprio non ci vedo più. Ma come, in che senso? È una frase di senso compiuto.
1: Senti, io lo devo salutare il tuo marito, perché tra l'altro è qui, quindi... Ma sa farlo entrare? Lo
0: ma voglio. Certo.
1: Francesco, vieni qua.
0: Ma poi lo dovrà intervistare.
1: Vieni un attimo. No, è scappato. Va bene. No, tanto perché ormai ne abbiamo parlato così tanto.
0: Ma infatti puoi venire, scusami.
1: Siamo in chiusura, quindi Angiolino mette un attimo me e il prossimo, quando rimette, si vede.
0: Bravo.
1: No, va bene, noi dobbiamo rispettare, sai, non dobbiamo rispettare.
0: Ma poi si nasconde, non
1: lo ringraziamo, sicuramente è una persona molto... era una persona per te, guarda, siete due persone sorridenti, tutte e due, insomma. Insomma, permettici anche, quello che ha detto di tuo marito, guarda, se fosse di mia moglie sarebbe la stessa cosa.
0: È vero o no? Cioè, ecco, bravo, in che senso?
1: Bene, vi salutiamo, grazie Daniela di questo grande cosa che ci ha raccontato, grande esempio di come veramente dovrebbero essere tante famiglie, credimi, e quindi è una bella cosa l'impegno sul volontariato, la musica che unisce, un linguaggio universale e apre le porte del cuore a tutti, tante cose che fai, quindi i figli, complimenti anche per loro. Noi salutiamo Angiolino.
0: Ma non per ultima e non per meno importanza, ma anche la radio, perché io ci tengo tantissimo alla radio. Il mio programma radiofonico con la Vale.
1: Quando me la sono vista arrivare con le zucche, con i carciofi, con i cavolfiori, comunque quel cavolfiore non poteva essere viola, quello l'hai colorato.
0: No, è proprio così.
1: Ho portato un cavolfiore viola, io non
0: vado. Proprio così.
1: Va bene,
0: viola, allora. Giallo e bianco.
1: Sì, va bene. Noi vi salutiamo, grazie di averci seguito, e l'ultimo brano, Eso che tu mi das, che vuol dire quello che tu mi dai?
0: Sì, bravo, ecco, proprio quello.
1: Quello che tu mi dai.
0: Quello che tu mi dai.
1: E allora, quello che ci ha dato Daniela a tutti noi questa sera è stato un viaggio in questa meravigliosa famiglia, nel mondo di Ciggiano, questa ridente cittadina, mi sembra una volta, no, ridente paesino.
0: Paesino della Val di Chiana.
1: Che si affaccia sulla Val di Chiana. Senza nulla togliere Monte San Savino, perché la banda, insomma, alla fine l'avete insieme. Noi vi salutiamo, appuntamento alla prossima settimana, e insomma, vabbè, ci volete seguire, come vedete, tante persone che tutte le volte dicono: io non ho niente da dire, e poi alla fine ci lasciano sempre arricchiti di qualcosa che non avevamo. Grazie Daniela, grazie a tutta la tua famiglia, grazie a Angelo Bianconi, che è il nostro angelo.
0: Eh sì. Ciao Angelo.
1: Dovremo capire perché si sono fermate quasi tutte le telecamere. Non è colpa
0: era disperato
1: tua.
0: Ad un certo punto era disperato, l'ho visto proprio disperato. Vabbè. Però è il bello della diretta.
1: Come abbiamo detto, il bello della diretta.
0: È il bello della diretta.
1: Oh, io un piccolo fuori onda l'ho fatto.
0: Infatti lo sei. Però meno male che in tutti gli altri non hanno funzionato i microfoni, perché sennò veramente.
1: Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao.

0: Rewind.
1: Flyspot.
0: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo alcuni trucchi per conservare più a lungo frutta e verdura. Per esempio, per far maturare più velocemente i pomodori dobbiamo conservarli con la frutta. L'etilene accelererà il processo di maturazione. Quelli già giunti a maturazione invece andrebbero lasciati a temperatura ambiente, lontani da fonti di calore dirette, con il picciolo rivolto verso l'alto, meglio se ancora uniti con il grappolo. In ogni caso il frigorifero ne altera il sapore. Se proprio li vogliamo conservare lì, non in buste di plastica, togliamoli almeno un'ora prima di consumarli. Parliamo poi di banane, che fanno parte dei cosiddetti frutti climaterici, frutti cioè che continuano a maturare anche dopo essere stati staccati dalla pianta e che nella fase finale della maturazione aumentano la propria produzione di etilene. In un'ora un chilo di banane lasciato a una temperatura di circa 15 gradi centigradi produce 5 microlitri di etilene e ne bastano pochi microgrammi per accelerare il processo di annerimento dei frutti. Avvolgendo un po' di pellicola intorno al picciolo si eviterà il gas di diffondersi, facendo poi maturare prematuramente anche il resto del frutto. Anche conservare le banane separatamente l'una dall'altra e non in un unico casco quindi può prolungare la loro vita. Un foglio di carta da cucina o un tovagliolo di carta da sostituire ovviamente ogni tanto invece assorbiranno l'umidità dell'insalata, aiutando a conservarla più a lungo. In ogni caso, una volta acquistata, toglietela dal sacchetto di plastica e riponetela insieme alla carta assorbente in un'insalatiera o in una busta di carta. La plastica infatti fa aumentare la condensa. E qualcosa riguardo le fragole? Beh, ecco un consiglio per evitare di buttarne in una pattumiera interi cestini: bisogna preparare in un'insalatiera una soluzione con 10 parti d'acqua e una di aceto bianco o di miele. Tuffateci le fragole, mescolate qualche volta, scolate e risciacquate. L'aceto eliminerà batteri e muffe e la frutta durerà quasi 2 settimane senza sapere di aceto perché la soluzione è molto diluita. Messe poi in un paio di vecchi collant puliti e appese in un luogo asciutto, fresco e buio come in un armadio, una soffitta, le cipolle dureranno fino a 8 mesi. Inseritele una o due nelle gambe delle calze e separate un ortaggio dall'altro con un nodo. A questo modo saranno libere di respirare e prolungheranno la loro vita. Quando ve ne servirà una, sarà sufficiente tagliare con un paio di forbici lo scomparto della cipolla più bassa. In ogni caso, tenete le cipolle della dispensa lontano dalle patate. I gas prodotti dalle prime fanno germogliare le patate più velocemente e potrete riunirle in cottura magari all'interno di una frittata. Un suggerimento è conservare le patate accanto alle mele, così rimarranno più a lungo senza germogli, fino a 2 mesi. Su questo punto però non tutti sono d'accordo. Alcuni esperimenti scientifici hanno dimostrato che l'etilene, un gas inodore prodotto dalle mele durante il processo di maturazione, fa germogliare le patate più velocemente. Provare per credere a questo punto, e a questo punto io vi lascio anche al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di creatività, perché la creatività è più simile a un continuo e tenace allenamento che a un dono riservato ai pochi eletti. E infatti possiamo trovare alcuni aggiustamenti sulla vita di tutti i giorni che sembrano favorire l'emergere di idee originali. Per esempio, dovremmo sognare ad occhi aperti. Permettere alla mente di vagare è la strada maestra per favorire quelli che gli scienziati chiamano moment, cioè le intuizioni fulminanti, geniali e improvvise. Queste sembrano avvenire più di frequente quando si riduce l'attività dei lobi frontali, le strutture cerebrali deputate ai compiti di supervisione e controllo. L'idea che aspettavate potrebbe essere in incubazione da tempo ed essere in attesa di una via per venire a galla. Abbandonare ogni tanto le redini è il modo migliore per lasciarglielo fare, e bisognerebbe anche dedicarsi ad attività concrete. Raramente infatti le idee che cambiano la vita arrivano mentre siamo alla scrivania, più spesso si affacciano mentre siamo impegnati in attività rodate o manuali che richiedono quindi poco impegno cognitivo. Il 72% delle persone dichiara di avere idee creative sotto la doccia, ma valgono anche altre attività solitarie come lunghe camminate o il giardinaggio. Basti pensare a Gregor Mendel, il padre della genetica, che scoprì le basi dei meccanismi dell'ereditarietà anche grazie alla passione per la botanica e lavorando poi per 7 anni su piante di piselli nell'orto della sua abbazia. Bisognerebbe alterare la routine, una strada diversa per andare al lavoro, una mutata alternanza doccia-colazione, introdurre piccoli cambiamenti nel ritmo consolidato di azioni della giornata può aiutare ad adottare una prospettiva inedita, più fresca sulla realtà. Il cervello abbandona i percorsi neurali consolidati e crea nuove connessioni. Avere idee originali quindi sarà più semplice. E bisognerebbe diventare cittadini del mondo, viaggiare, ma soprattutto vivere per qualche tempo all'estero obbligando ad adattarsi a culture diverse, imparando nuove lingue, ricombinando le proprie nozioni in modalità inedite e pensando fuori dagli schemi. Una manna per il pensiero creativo, effettivamente. Bisognerebbe pure abbracciare il malcontento. Ad alcuni può sembrare una magra consolazione, ma non essere del tutto soddisfatti del proprio posto di lavoro può essere una molla inaspettata per canalare la frustrazione e pensare a idee innovative per venirne fuori, dando finalmente una svolta alla propria carriera. Certo, bisogna che qualcuno sia disposto ad ascoltarle. Ricordiamo però che anche le pause caffè con colleghi e capi illuminati stimolano soluzioni creative e intelligenti. Finiamo poi con il coltivare un certo tipo di solitudine. Allenarsi a stare bene da soli, lontano da mail, cellulare e chiacchiere che distraggono, può aiutare a coltivare quello stato di riflessione interna fondamentale per un brainstorming costruttivo, cioè per una generazione di nuove idee. Si tratta di una solitudine positiva da ritagliarsi in alcuni momenti specifici e molto diversa dall'isolamento. E con queste curiosità e consigli io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Oh, the spirit. Oh, the fire. Bless

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

me, show your love.